0: Ricordiamo che durante il primo viaggio li aveva accompagnati Giovanni, detto Marco, l'evangelista, parente di Barnaba. Ma questo giovane di Gerusalemme, arrivato ad Attalia, si spaventò e non continuò il viaggio attraversando le montagne del Tauro. Decise di ritornare a Gerusalemme. Quando adesso Barnaba vorrebbe riprendere con sé Marco, Paolo si oppone. Ritiene che, essendosene andato una volta, non va bene per la sua missione. I due hanno un diverbio e decidono di separarsi. Paolo parte con Sila, mentre Barnaba, insieme a Marco, si dirigono a Cipro. Paolo vuole ritornare nel cuore dell'Anatolia, si chiama così quella che oggi abitualmente viene definita Turchia. Lì Luca, il narratore degli Atti, ha presentato la nascita di alcune comunità cristiane nelle città di Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Paolo vuole visitare proprio quelle comunità dove qualche anno prima ha annunciato il Vangelo e vuole continuare l'opera di formazione. Passa da Tarso, sua città natale. La partenza è sempre da Antiochia, perché è la chiesa madre, di Paolo. Attraverso le porte Cilice, una gola stretta e paesaggistica, luogo turistico per eccellenza oggi, Paolo e Sila arrivano sull'altipiano anatolico. Al gruppo si unisce Timoteo, è un ragazzino, figlio, di una signora divenuta cristiana durante la prima missione di Paolo. Forse quando la mamma è diventata cristiana, Timoteo era solo un bambino, adesso è un giovanotto, è cresciuto nella fede cristiana e Paolo lo prende con sé, diventerà un suo discepolo ideale. Proseguono l'itinerario attraverso la regione centrale anatolica, cambiano alcune volte la direzione del loro viaggio per degli imprevisti. È interessante come il narratore, all'inizio del capitolo 16 degli Atti, laddove narra questi cambiamenti di direzione, dà delle motivazioni teologiche. Dice in un caso che lo Spirito Santo non lo ha permesso. In un altro caso, lo Spirito di Gesù glielo ha impedito. È come dire che qualche imprevisto di percorso che ha determinato un cambio di itinerario è stato letto come un intervento divino per guidare il cammino degli Apostoli fino a Troade, una città ellenista vicino all'antico sito di Troia, la città cantata da Omero. In questa città Paolo, Sila e Timoteo incontrano anche Luca, narratore del libro. Ce ne accorgiamo perché a questo punto, precisamente al versetto 11, cambia la persona. Il racconto dalla terza persona passa alla prima plurale. Paolo ha un sogno. Una notte vede un uomo in abito macedone che gli dice: "Vieni in Macedonia e aiutaci." Al mattino racconta ai suoi collaboratori quel sogno notturno e loro capiscono che è un invito a passare il mare e arrivare in Macedonia, è il nord della Grecia, è Europa. Questo passaggio è fondamentale. Il Vangelo arriva in Europa. E a questo punto il narratore dice, dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare il Vangelo in Macedonia. Questo noi lascia intendere che c'è anche chi scrive. Inizia a questo punto una sezione che gli studiosi hanno definito sezione noi. Ce ne sono alcune nell'ambito del libro stesso degli Atti. E tenendole insieme, noi avremmo una specie di diario di viaggio. Probabilmente Luca, collaboratore di Paolo, suo prezioso accompagnatore, ha tenuto un diario di bordo, annotando le tappe nella navigazione. E quando, parecchi anni dopo, nella tranquillità della vecchiaia, rimise insieme gli appunti, utilizzò quel diario di navigazione. Ed è in grado di darci delle indicazioni precise, dettagliate, sulla durata del viaggio, sulle soste. Si tratta di una tipica navigazione antica di piccolo cabotaggio, dove gli spostamenti sono da porto a porto. La navigazione è diurna e alla sera la nave deve ormeggiare in un porto sicuro e riprende la navigazione il mattino seguente. Così, salpati da Troade, fanno vela verso Samotracia, che è un'isola nel nord dell'Egeo, e il mattino seguente riprendono la navigazione e sbarcano a Neapoli, che è il porto della città di Filippi, la quale si trova nell'immediato entroterra in una grande pianura. Arrivati a Filippi, i quattro predicatori si trovano di fronte ad una grande città ellenistica romana, abitata soprattutto da stranieri, con una piccolissima presenza di ebrei. A Filippi non c'è sinagoga. Paolo era abituato a iniziare sempre la sua predicazione dalla sinagoga, perché in quel modo ha la possibilità di annunciare agli ebrei la venuta del Cristo. Dove non c'era sinagoga, gli ebrei avevano l'abitudine di riunirsi per la preghiera del sabato vicino all'acqua, o un fiume, o la riva del mare, o una sorgente, una fontana. Così, Paolo e i suoi colleghi, saputo dov'è il luogo del raduno per il sabato, vi si recano e trovano solo donne. Le regole antiche per la preghiera sinagogale del sabato prevedevano la necessità di almeno 10 uomini, adulti e maschi. Se non si ha quel minimo, non si può fare la preghiera ufficiale del sabato. C'erano solo donne e quindi non si poteva fare. Sono arrivati 4 uomini, ma sono solo quattro. Paolo non lascia perdere perché ci sono solo delle donne, ma si impegna ugualmente nella predicazione e nell'annuncio del Vangelo con quell'uditorio femminile. E in mezzo a quelle persone c'è una signora di nome Lidia. Viene dall'entroterra di Efeso, la città di Tiatira. È una commerciante di porpora, probabilmente una industriale del tessile, intraprendente, che ha aperto un emporio anche nella ricca e vivace città di Filippi. E questa donna ascolta il discorso di Paolo e, come dice il narratore, il Signore le aprì il cuore perché aderisse alle parole di Paolo. Accetta quella predicazione e ospita i quattro evangelizzatori. Luca, con una fine ironia, commenta: insistette e ci costrinse ad accettare. Probabilmente sono stati molto contenti dell'ospitalità perché non avevano un alloggio, avranno dormito sotto i ponti forse, e quindi essere ospiti nella villa di questa signora è stato un notevole vantaggio. La casa della signora Lidia diventa una domus ecclesiae, diventa la casa della Chiesa. In quell'ambiente si riuniscono le persone credenti. Lei chiede il battesimo insieme alla famiglia. Non vengono nominati mariti e figli, forse ci sono, o forse sono gli insieme dei famuli, cioè dei dipendenti. È una signora con un notevole seguito. E dietro alla sua scelta i suoi dipendenti accettano la predicazione di Paolo e diventano cristiani. Partendo da quella sede, Paolo comincia la sua attività di predicazione e compie un gesto di liberazione nei confronti di una ragazza schiava che veniva sfruttata perché aveva uno spirito che sapeva predire il futuro. Noi potremmo dire aveva dei poteri paranormali. Il narratore precisa che è dominata da uno spirito demoniaco che le conferisce questi poteri paranormali. Essendo una ragazza schiava, i padroni la sfruttavano. Lei aveva la capacità di leggere la mano, di fare l'oroscopo, di prevedere il futuro e i soldi guadagnati andavano nelle casse dei padroni. Quando questa ragazza vede passare Paolo e gli altri, li identifica come predicatori del vero Dio. Per qualche giorno Paolo la lascia parlare, poi interviene e la libera. È interessante riflettere su questo perché la ragazza sta facendo pubblicità positiva a Paolo, sta indicando alla gente che quell'uomo e i suoi compagni sono predicatori del vero Dio. Ma Paolo non accetta di essere connivente con l'azione di quei padroni che sfruttano quel potere diabolico e la libera da quei poteri paranormali. E la ragazza, si trova libera dal dominio diabolico, ma senza più le qualità che rendevano ai padroni, i quali, vedendo sfumare un guadagno, denunciano Paolo come un pericoloso personaggio che turba l'equilibrio sociale. La città è prevalentemente abitata da romani, i padroni dovevano essere romani e l'autorità imperiale, senza tutti troppo discutere, arresta Paolo e Sila, i soldati li trattano male, li bastonano e li buttano malamente nella cella più profonda del carcere. In quella notte, mentre sono doloranti per le percosse e i maltrattamenti subiti, Paolo e Sila vegliano in preghiera, recitano salmi, cantano inni che conoscono a memoria. Immaginiamo la scena di un carcere sotterraneo buio, dove si sente una voce delicata di due uomini che stanno pregando. E improvvisamente c'è un terremoto. La prigione si scuote, le porte si spalancano. I soldati sono presi dal terrore. Il guardiano della prigione, il responsabile delle carceri, teme che in quel trambusto i prigionieri siano scappati. Accende una torcia, entra per vedere e Paolo lo frena perché non si faccia del male, garantendo: siamo tutti qui. Quell'uomo resta colpito, meravigliato davanti alla serenità di Paolo e alla sua sicurezza. Si inginocchia davanti a lui e gli chiede che cosa deve fare per essere salvato. E Paolo coglie quell'occasione che sembrava decisamente negativa per sé e la fa diventare una occasione buona per l'annuncio evangelico. Evangelizza il guardiano delle prigioni, un romano che porta i prigionieri in casa sua, lava le ferite, medica laddove c'è bisogno di un intervento curativo, prepara loro da mangiare, si fa battezzare e diventa cristiano. C'è un capovolgimento della sorte. È una notte di Pasqua, una notte di liberazione. Dal buio si accende una luce. Dal buio dell'atteggiamento violento, negativo dei soldati, si passa alla luminosità dell'incontro benevolo. Colui che aveva ferito diventa un curatore. Colui che teneva prigionieri gli apostoli diventa liberatore, ma in realtà è lui che è stato liberato. Notiamo anche l'altro paradosso. Paolo, che ha liberato la ragazza da quel potere paranormale, viene incarcerato, perché chi libera dà fastidio alla struttura corrotta del mondo. Ma il liberatore imprigionato continua a essere un liberatore e libera il carceriere, il quale da violento diventa benefattore, si inginocchia a lavare i piedi degli apostoli. Ci viene in mente la scena della lavanda dei piedi. Il carceriere di Filippi non sa niente ancora di Gesù e solo per la stima, la meraviglia che Paolo ha provocato in lui, egli si trasforma in un imitatore di Cristo e battezzato diventa partecipe della vita di Cristo. Scopre che Paolo è un cittadino romano e non avrebbero potuto trattarlo in quel modo. I capi della città, saputa la cosa, vorrebbero rimandarlo libero senza dire nulla, Ma Paolo si impunta, dice no, ci avete percosso in pubblico e adesso ci lasciate liberi in segreto? No, vengano le autorità a liberarci pubblicamente, riconoscendo che hanno sbagliato nel loro comportamento. Paolo è molto umile, prende le bastonate, ma conosce il diritto e pedagogicamente ci tiene che venga riconosciuto come il procedimento fosse sbagliato. Filippi è stata una bella occasione di evangelizzazione e in quella città è nata una bella comunità cristiana che rimase per molto tempo in contatto con Paolo. Anni dopo l'Apostolo scriverà ai Filippesi, cioè ai cristiani che abitavano nella città di Filippi. E noi conosciamo almeno questa signora Lidia, il carceriere, perché anche lui viene battezzato con quelli della sua casa. Ci sono già due case, due domus ecclesiae, due case della Chiesa, due comunità cristiane, che poi probabilmente si sono moltiplicate. E a quella comunità viene indirizzata la lettera ai Filippesi. Paolo lascia la città di Filippi e, procedendo sulla via principale, la grande arteria di collegamento romana chiamata Egnazia, arriva alla città di Tessalonica, capitale della Macedonia. E anche a Tessalonica inizia l'attività evangelizzatrice. Comincia dalla sinagoga, ha difficoltà, deve anche in questo caso affrontare opposizioni e persecuzioni. Non viene arrestato lui perché non è trovato in casa, ma viene arrestato colui che gli dava alloggio, si chiama Giasone, e viene rilasciato sotto cauzione. Come dire, se consegna Paolo, potrà riavere indietro i soldi che ha dovuto versare come cauzione. Preferisce rimetterci quei soldi e fa scappare Paolo. Paolo abbandona velocemente Tessalonica e non vi tornerà più perché su di lui c'era una taglia e quindi diventava pericoloso ritornare a Tessalonica. Si sposta a Berea e poi decide di scendere verso il sud. Luca si ferma a Filippi. Come lo sappiamo? A un certo punto il racconto torna in terza persona. Anziché dire noi partimmo, dice essi partirono. Vuol dire che il viaggio è continuato da Paolo, Sila e Timoteo. Luca si ferma a Filippi. Timoteo e Sila si fermano a Tessalonica e a Berea. Paolo prosegue da solo. Arriva ad Atene da solo. E ha lasciato i suoi collaboratori a seguire quelle giovani comunità che erano appena nate nella città della Macedonia. Il Vangelo è arrivato in Europa.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
2: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani

sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilli

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera.
1: Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene. Abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via. Confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace.

0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affida al Signore la tua via, ed Egli compirà la sua opera.
1: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
0: L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni. La loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura, e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
3: Spera nel Signore e segui la sua via.
4: La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno.
0: L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, né giudizio non lo lascia condannare.
4: Spera nel Signore e segui la sua via, ti esalterà e tu possederai la terra, e vedrai lo sterminio degli empi.
0: Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato.
4: Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa.
4: Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Spera nel Signore e segui la sua via.
5: Insegnami sapienza e conoscenza.
6: Ho fiducia nelle tue parole.
5: Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim due spie, ingiungendo: andate, osservate il territorio e Gerico. Essi andarono ed entrarono in casa di una donna, una prostituta chiamata Raab, dove passarono la notte. Ma fu riferito al re di Gerico: ecco, alcuni degli israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti per esplorare tutto il paese. Allora la donna prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. Ma quando stava per chiudersi la porta della città al cader della notte, essi uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli subito e li raggiungerete. Essa invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che vi aveva accatastato. Gli uomini li inseguirono sulla strada del Giordano verso i guadi e si chiuse la porta dopo che furono usciti gli inseguitori. Quelli non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza e disse loro: so che il Signore vi ha assegnato il paese, che il terrore da voi gettato si è abbattuto su di noi e che tutti gli abitanti della regione sono sopraffatti dallo spavento davanti a voi, perché abbiamo sentito come il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi, alla vostra uscita dall'Egitto, e come avete trattato i due re amorrei che erano oltre il Giordano, Sicon ed Og, da voi votati allo sterminio. Lo si è saputo, e il nostro cuore è venuto meno, e nessuno ardisce di fiatare dinanzi a voi, perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Ora giuratemi per il Signore che, come io ho usato benevolenza, anche voi userete benevolenza alla casa di mio padre. Datemi dunque un segno certo che lascerete vivi mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e quanto loro appartiene, e risparmierete le nostre vite dalla morte. Gli uomini le dissero: a morte le nostre vite al posto vostro, purché non riveliate questo nostro affare. Quando poi il Signore ci darà il paese, ti tratteremo con benevolenza e lealtà. Allora essa li fece scendere con una corda dalla finestra, perché la sua casa era addossata al muro di cinta. Infatti sulle mura aveva l'abitazione. Disse loro: andate verso la montagna, perché non si imbattano in voi i vostri inseguitori, e là rimarrete nascosti 3 giorni fino al loro ritorno. Poi andrete per la vostra strada. Gli uomini le risposero: saremo sciolti da questo giuramento che ci hai fatto fare a queste condizioni. Quando noi entreremo nel paese, legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra per la quale ci hai fatto scendere e radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sulla sua testa e noi non ne avremo colpa. Chiunque invece sarà con te in casa, il suo sangue ricada sulla nostra testa, se gli si metterà addosso una mano. Ma se tu rivelerai questo nostro affare, noi saremo liberi da ciò che ci hai fatto giurare. Essa allora rispose: «Sia così secondo le vostre parole». Poi li congedò, e quelli se ne andarono. Essa legò la cordicella scarlatta alla finestra. Se ne andarono dunque e giunsero alla montagna dove rimasero 3 giorni, finché non furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni direzione senza trovarli. I 2 uomini allora tornarono sui loro passi, scesero dalla montagna, passarono il Giordano e vennero da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: «Dio ha messo nelle nostre mani tutto il paese, e tutti gli abitanti del paese sono già disfatti dinanzi a noi».

0: L'uomo è giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Così anche Rahab, che ospitò gli esploratori e li rimandò per altra via.
1: Come il corpo senza lo spirito è morto, anche la fede senza le opere è morta.
0: Per fede, Rahab la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con bontà gli esploratori.
1: Come il corpo senza lo spirito è morto, anche la fede senza le opere è morta.
2: Dalla lettera ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. A nulla mi gioveranno le attrattive del mondo, né i regni di questa terra. È meglio per me morire per Gesù Cristo che estendere il mio impero fino ai confini della terra. Io cerco colui che è morto per noi, voglio colui che per noi è risorto. È vicino il momento della mia nascita. Abbiate compassione di me, fratelli. Non impeditemi di vivere, non vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo e alle seduzioni della materia chi vuole essere di Dio. Lasciate che io raggiunga la pura luce. Giunto là, sarò veramente un uomo. Lasciate che io imiti la passione del mio Dio. Se qualcuno lo ha in sé, comprenda quello che io voglio e mi compatisca, pensando all'angoscia che mi opprime. Il principe di questo mondo vuole portarmi via e soffocare la mia aspirazione verso Dio. Nessuno di quanti si troverà nel luogo gli dia mano. Aiutate piuttosto la mia causa, cioè quella di Dio. Non siate di quelli che professano Gesù Cristo e amano il mondo. Non trovi posto in voi l'invidia. Anche se vi supplicassi, quando sarò tra voi, non datemi ascolto. Credete piuttosto a quel che vi scrivo ora, nel pieno possesso della mia vita. Vi scrivo che desidero morire. Ogni mio desiderio terreno è crocifisso, e non c'è più in me fiamma alcuna per la materia, ma un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: «Vieni al Padre». Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile. Non voglio più vivere la vita di quaggiù, e il mio desiderio si realizzerà, se voi lo vorrete. Vogliatelo, vi prego, per trovare anche voi benevolenza. Ve lo domando con tutta semplicità, credetemi. Gesù Cristo vi farà comprendere che dico il vero. Egli è la bocca veritiera per mezzo della quale il Padre ha parlato in verità. Chiedete per me che io possa raggiungerlo. Non vi scrivo con mire umane, ma secondo il volere di Dio. Se soffrirò, vorrà dire che mi avete voluto bene. Se sarò rimesso in libertà, è segno che mi avete odiato. Ricordatevi nelle vostre preghiere della Chiesa di Siria, che ha Dio come pastore al posto mio. Solo Gesù Cristo la governerà come vescovo, e la vostra carità. Io mi vergogno di dirmi membro di quella comunità. Non ne sono degno, perché sono l'ultimo di tutti, e come un aborto. Ma otterrò per misericordia d'essere qualcuno, se raggiungerò Dio. Vi saluta il mio spirito e la carità delle chiese che mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo e non come un semplice pellegrino. Vi salutano pure quelle chiese che, pur essendo fuori del mio itinerario, pur di potermi vedere, mi precedevano nelle città per le quali passavo.

0: Sono lieto delle sofferenze e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo.
1: A favore del suo corpo, che è la Chiesa.
0: Mi affatico e lotto con la forza che viene da Cristo e che agisce in me con potenza.
1: A favore del suo corpo, che è la Chiesa.
2: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
3: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore.

0: ad essi deve lode, o Dio, in Sion.
1: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre.

0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
1: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A Lui si innalzi la nostra umile preghiera.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Con la lode mattutina celebriamo la Tua risurrezione, Signore. La speranza della Tua gloria illumini la nostra giornata.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi, siano le primizie della nostra offerta.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Fa che oggi cresciamo nel Tuo amore e tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: mille guai, dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump nella notte italiana parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Trump ha detto che tra uno o due giorni avremo un'idea più chiara. Intanto ha sentito nuovamente Netanyahu dicendo di smettere di attaccare, ribadendo, io ho detto che rischi di restare da solo contro l'Iran. Poco dopo sia Pasdarana che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ma l'attenzione resta altissima nel sud del Libano. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra ha risposto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone a Madrid. Oggi raggiungerà Barcellona, tutto ci racconta il nostro Paolo Fucili.
3: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni. L'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli. La scena si sposta poi in uno stadio leggenda del calcio. Atmosfera di festa nella casa del Real Madrid, il Santiago Bernabéu, prestato per l'occasione al Papa per incontrare l'arcidiocesi della capitale spagnola. L'umanità è bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità, dice Leone. È l'amore, la lingua che fa sentire tutti a casa. C'è un fatto evidente che ci dà fiducia. Si può tornare alla fede o anche conoscerla per la prima volta in età adulta. Forse Dio è già presente dove ancora non l'abbiamo cercato.
2: Nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti a Kharkiv, abbattuto invece dalla NATO un drone sulla Lettonia, mentre l'Ucraina continua a mettere a segno punti e obiettivi contro infrastrutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, cade Sassis, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10 per tenervi compagnia informandovi, speriamo appunto in modo piacevole. Vi ricordo che ci potete ascoltare, ma anche riascoltare con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qui che cominciamo, che sono dedicati soprattutto a due temi. Uno, quello che riguarda il fronte internazionale Israele-Iran, con alcuni sviluppi, ma più che sviluppi sono dichiarazioni arrivate nella notte, dunque, che non troviamo sui giornali, e l'altro invece quello che ormai come titolo e formula giornalistica viene restituito come il risico bancario. Cercheremo di capire questa mattina di che cosa stiamo parlando e perché è così importante. Però cominciamo a sfogliare i nostri quotidiani da Avvenire, che guarda e segue il viaggio di Papa in Spagna. Oggi l'ultima giornata a Madrid, l'ultimo risveglio madrileno, perché poi già in mattinata si muoverà alla volta di Barcellona. Io vi ricordo che potete seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna seguendo TV 2000. Avvenire titola questa mattina: tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona all'incontro ieri con le vittime di abusi, e poi appunto il bagno di folla e veramente un'acclamazione trionfale allo stadio Bernabeu prestato al Papa nell'incontro con la comunità cattolica. La vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. Sì, perché ieri c'è stato anche l'intervento, prima volta nella storia, di un pontefice davanti alla Cortes, al Parlamento spagnolo, e qua c'è proprio una fotografia che immortala questo passaggio storico. Nelle pagine interne poi si va ai passaggi più intensi dei discorsi, anche le fotografie che illustrano per esempio l'arrivo a un Bernabeu che veramente dire gremito è dire poco, ha fatto impressione, fanno impressione queste belle immagini. Infatti il Papa si è anche, diciamo così, lasciato andare ad una espressione simpatica calcistica, ha detto la Chiesa ha fatto gol, proprio perché era incredibile l'ovazione che si è levata da questo stadio gremitissimo. L'abbiamo detto, la visita del Papa in Spagna non è stata salutata e attesa soltanto dai fedeli. La Spagna sicuramente è paese cattolico per eccellenza, possiamo dire, no? La cattolica Spagna, così è stata definita nei secoli, ma è un paese che sicuramente ha vissuto anche delle contraddizioni, una secolarizzazione anche drammatica per alcuni aspetti, quindi il rapporto Chiesa-Stato è sicuramente molto molto sentito e molto molto avvertito. Però è evidente, lo spiegano i numeri che fin dall'inizio hanno accolto il Papa, si possono spiegare soltanto se oltre ai tanti fedeli viene inclusa anche una parte, chissà, forse di cattolici di nascita, nel senso che sono stati battezzati ma che poi non hanno un percorso e una vita da praticanti, perché sono veramente numeri impressionanti, oltre ai tanti laici, laicissimi, che hanno dimostrato apprezzamento e attenzione per il Papa in questi giorni. Ci ricorda l'Avvenire, ieri pomeriggio il pontefice ha visto un gruppo di 6 persone che hanno subito violenze da parte del clero, e poi, rivolgendosi ai vescovi iberici, la richiesta di impegnarsi nella prevenzione e nel garantire percorsi di giustizia. Poi ci ricorda Avvenire che oggi Leone lascia Madrid per Barcellona, l'ultimo appuntamento quello nella capitale spagnola, e questa mattina intorno alle 10:20 l'incontro con i volontari nel padiglione 3 dell'IFEMA, e poi appunto alle 11:10 all'aeroporto internazionale la partenza per la metropoli catalana, dove l'arrivo è previsto per le 12:25. La prima giornata del pontefice a Barcellona sarà l'insegna della preghiera, infatti prima alle 13 la recita dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, e quindi alle 20 la veglia di preghiera anche qua allo stadio olimpico Ius Companis, questo dalla 2001, il nome dell'impianto che forse molti di voi ricordano come stadio olimpico di Montyu, che poi domani la visita alle ai carcerati, quindi le giornate, l'abbiamo detto, molto molto intense quelle del Papa. Continuate a seguire il viaggio di Papa Leone collegandovi e seguendo, sintonizzandovi, ecco forse questo è il termine più giusto, con TV 2000. Corriere della Sera, tutti i quotidiani, nelle pagine interne o con richiamo in prima pagina guardano al viaggio del Papa, però quali aperture si fanno diverse. Corriere della Sera, Israele-Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico dice c'è il diritto all'autodifesa, l'ho detto nella cordiali telefonate con Trump. Mi fa sorridere perché io credo che ci sia dell'ironia da parte di Netanyahu, visto che tutti riportano delle telefonate che di cordiale hanno veramente poco, anche rispetto, diciamo così, alle forme più attente a un protocollo che in qualche modo voglia edulcorare anche i toni a volte più accese, perché insomma quello che viene riportato, che corrisponde allo stile trumpiano, lascia poco spazio alla cordialità. Comunque ci sta che Netanyahu gli abbia detto abbiamo pieno diritto all'autodifesa, anche perché è evidente che Netanyahu non si sente finora imbrigliato in qualche modo con le mani legate rispetto alle indicazioni che arrivano da Washington. Poi vedremo se veramente si è giunti a più miti consigli, perché anche Trump, e questo non lo ritroviamo sui quotidiani perché è della notte italiana, ha fatto sapere di aver avuto un'altra telefonata con Netanyahu e di avergli detto chiaramente guarda che rischi di rimanere solo, e ha aggiunto proprio poco fa al termine dell'NBA che siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, da un punto di vista del nucleare assolutamente migliore di quello raggiunto da Obama, e che tra uno o due giorni avremmo un'idea migliore rispetto a questi negoziati. Quindi di nuovo se dice entro il fine settimana. C'è un perfidissimo pezzo d'apertura nella pagina online della CNN, dico perfido perché hanno contato dal 7 aprile tutte le volte che Trump ha parlato di un accordo ormai a portata di mano, no? Quindi di un accordo imminente, 37 volte. Ora non sappiamo se questa è la 37esima o la 38esima, non ho colto come va segnalato quest'ultimo, però per dire che si fa fatica ormai a dare affidabilità agli annunci quantomeno di Trump. Nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, nelle pagine interne c'è un'intervista interessante ad Aliva S, che è il direttore progetti Iran del Crisis Group, l'organizzazione no profit impegnata alle politiche di prevenzione o di risoluzione dei conflitti armati, e dice in Iran la teocrazia ha cambiato strategia e adesso sta disorientando gli americani. Negli ultimi due mesi gli iraniani hanno insistito molto sul collegamento tra tutti i fronti di questa guerra, con riferimento al Libano, con Raid, con i Raid hanno messo in pratica ciò che finora avevano sostenuto solo a livello retorico. Per loro il cessate il fuoco viene sfruttato dagli Stati Uniti per indebolire sia l'Iran economicamente, con il mantenimento delle sanzioni, che sbolla attraverso i raid israeliani. Gli ultimi attacchi hanno cercato di modificare questa dinamica per dimostrare a Trump che sono disposti e capaci di tornare all'ostilità qualora non intervenga, per esempio per frenare Netanyahu. E appunto, Netanyahu che fa? Netanyahu a Trump con il fiato sul collo. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione poco prima dell'apertura dei mercati a ridosso dei mondiali in Nord America, sapendo che ora Trump non vuole un'escalation. Sembra che la mossa abbia funzionato, inducendo il presidente a frenare Bibi. Ma Trump per ora non vuole tornare in guerra, può cambiare idea, potrebbe. Netanyahu vuole proseguire l'offensiva, ma Trump è più cauto. Tuttavia, potrebbe irritarsi se gli iraniani non gli offriranno una via d'uscita che gli consenta di salvare la faccia. È una situazione fluida. Oggi l'accordo è più vicino o più lontano? Paradossalmente, le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili reazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran. Ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, il suo incubo. Vedremo se veramente l'acuirsi della attenzione e l'escalation toccata con mano in questi giorni possa favorire il negoziato o meno. È interessante quello che fa notare l'analista Levaes, che l'Iran, che niente lascia al caso, oppure una fortunata coincidenza, questo non lo sappiamo, però ha operato questa escalation, quindi si è tornati alla guerra guerreggiata, almeno nei confronti di Israele, proprio a ridosso dell'apertura in Messico, Stati Uniti, dei mondiali di calcio, e sicuramente Trump non vuole sporcare questa vetrina, non perché ci tenga il calcio, ma perché appunto è una vetrina. Rubo soltanto la fotografia di taglio centrale dal Corriere della Sera, sempre un fronte internazionale in primo piano, ma ci spostiamo molto più a est, siamo in Corea del Nord. L'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese ieri giunto in una visita rara di Kim a Kim Jong-un, leader nordcoreano, da parte direttamente del presidente cinese Xi Jinping, e viene letta dal più degli analisti proprio come una mossa anti-Putin, una mossa di contenimento nei confronti di Putin, cioè dato il rafforzarsi del rapporto necessario tra Mosca e Pyongyang e anche qualche alzata di testa di Kim Jong-un, Xi Jinping è tornato dopo tantissimi anni in Corea del Nord a dire a Kim Jong-un: ti ricordo di chi devi essere più amico, chi è il tuo socio di maggioranza, chi ti mantiene in vita, chi ti può staccare la luce ancora. Ecco, perché proprio così, nel senso che l'energia è fornita alla Corea del Nord direttamente dalla Cina, quindi con i nuovi accordi con la Russia la Corea del Nord ha benefici da un punto di vista di materiale energetico, petrolio prima di tutto, però le infrastrutture elettriche, la corrente elettrica è proprio, quindi, e penso anche i principali gasdotti, insomma, hanno una diretta origine di fonte dalla Cina, oppure hanno lo snodo tecnologico della Cina. Quindi veramente la Cina ad oggi ancora può spingere la Corea del Nord. La Stampa: tregua a orologeria, è il taglio centrale con lo stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, ma l'apertura del quotidiano ci porta direttamente al risico bancario. Intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR. Messina dice: Unicredit vince chi offre di più. Ora all'Italia serve una banca globale, titola Stefano Lepri. Quindi da parte di tutti c'è un guardare con interesse positivo ad un'operazione che, al netto di chi ci perde e chi ci guadagna, porta verso un'Italia che esca dal nanismo bancario, quindi che sempre più si avvicini a delle banche dimensionalmente competitive. Poi è ovvio che nello specifico, ma anche proprio all'interno del governo, sappiamo che ci sono, che c'è la Lega che fa il tifo per una parte, Fratelli d'Italia che fa il tifo per un'altra parte, quindi poi ci sono degli interessi, diciamo, un po' più a matriosca. E parlando di matriosca e dunque della Russia, vi porto al pezzo, ma sempre letta, Anna Zafesova, perché veramente è illuminante, vi porto a pagina 13 al pezzo di Anna Zafesova che ci parla del dizionario della guerra. Guardate, è un pezzo che fa accapponare la pelle. Dalle lettere delle vedove russe, dai diari dei soldati, dai blog, emerge un linguaggio in codice che nasconde l'orrore in trincea e disumanizza l'altro e se stessi. È una lettura, secondo me, necessaria per ricordarci che cosa significa la guerra. In modo particolare qua siamo sul fronte russo, quindi dei soldati russi, e c'è questo dizionario di guerra che è stato realizzato dall'antropologa Alexandra Archipova e lo psicologo Yuri Lapshin, che sono due ricercatori russi in esilio dal 2022, che hanno stilato e pubblicato sul sito di ECO quel che resta dell'ex radio indipendente, ovvero l'Eco di Mosca, il dizionario etnografico della guerra. Ora, al di là proprio delle parole, ovvero quando si parla di 500, 500are, 500ati, si sta parlando dei disertori. Quando si parla di 200, di 200ati, dei morti. Poi ci sono i kartoshka, che sono i soldi, che sono spesso l'unico motivo per cui questi uomini si arruolano. Sullo zero è la prima linea e azzerare è uccidere. Ma attenzione, non è uccidere nel senso morire in guerra. È da qua che voglio cominciare a darvi almeno lo spessore, la dimensione di alcuni di questi termini. Uccidere, azzerare, un sistema di anime morte, e chi si ribella rischia l'azzeramento, un termine utilizzato ormai correntemente anche dai civili. La figlia del soldato scrive nella sua lettera: bisogna salvare mio papà prima che venga azzerato. A differenza dei 200ati, che sono i morti in battaglia, gli azzerati vengono uccisi dai loro compagni per ordine degli ufficiali oppure in missioni suicide. Azzerare in un assalto di carne, virgolette, perché proprio così si ritrova in questi scritti, è una minaccia che i soldati si sentono dire spesso, anche perché oltre il nastrino, altro termine, cioè nei territori ucraini occupati dai russi, il volere del comandante è l'unica legge. In quasi tutti i reparti esiste la fossa, spesso una buca scavata in terra o uno scantinato più attrezzato, dove soldati riottosi vengono rinchiusi e torturati. Il contingente speciale dei detenuti ha portato nelle trincee russe il sadismo tipico delle carceri e i tempi del gruppo Wagner, quando gli ex prigionieri venivano graziati dopo 6 mesi al fronte. È finito. Ora i combattenti V, quindi gli ex carcerati, come vengono definiti, sono segnati a vita, non hanno più diritto di congedo. Attenzione, c'è poi un altro aspetto, quello dei disertori, che può rappresentare anche un guadagno per qualcuno. Attenzione, perché questo veramente Anna Zafesova va sempre bravissima, ma questa volta la Pulitzer, va. Dico così. Le carte, i PIN, vengono requisiti prima di mandare i soldati sullo zero. Cosa sono? Sono i kartoshka. I kartoshka sono i bancomat su quali i soldati ricevono i soldi. Questi, prima di essere mandati sullo zero, quindi sulla linea del fronte, vengono ritirati. E i caduti spesso vengono proclamati dispersi. Perché? Anche se sai che il tuo soldato è morto, tu lo dai come disperso, perché così per 6 mesi, da che sei disperso a che viene dichiarato morto, è il comandante che continua a utilizzare il suo bancomat e percepire soldi. Avete capito? Cioè veramente non si danno neppure alla famiglia, vengono tenuti. Per lo stesso motivo i feriti e mutilati non vengono rimandati a casa, ma inviati nei reparti d'assalto, chiamati Tempesta Zero, per trasformarli in carne e ricevere i soldi della bara. Il soldato morto è assente, il soldato migliore. È il motivo per cui molti ufficiali non denunciano i 500, cioè i disertori che possono scappare, mentre i comandanti continueranno a incassare le loro paghe per missioni mai compiute. Quindi, se sei disertore, se sei disperso, comunque il kartoshka viene tenuto dal tuo comandante, che continua almeno per tot tempo a incassare, e se sei ferito o mutilato non viene rimandato indietro, viene utilizzato nella Tempesta Zero come carne da cannone, da leggere e sottolineare, evidenziare e conservare. Il pezzo di Anna Zafesova sulla Stampa questa mattina. Repubblica, banche, il blitz di Intesa, e qua troviamo la sempre ottima Carlotta Scozzari, che ci racconta qualcosa di più, soprattutto per noi profani. Sapete che Carlotta Scozzari ha questa capacità incredibile di sciogliere i linguaggi a volte enigmatici della finanza. A Unipol, marchio e metà sportelli, BPM disperata, non ha chance. Vi leggo soltanto l'incipit del pezzo, perché poi Carlotta sarà questa mattina ai nostri microfoni. Gli amori si costruiscono e non si improvvisano. Un innamorato che pensa di concupire l'amata recapitandole una lettera prima che arrivi qualcun altro fa un tentativo disperato che secondo me ha poche possibilità di successo. Nel presentare, questo è tutto un virgolettato, nel presentare l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol, il presidente della compagnia bolognese Carlo Cimbri riprende la similitudine della lettera d'amore inviata da Banco BPM a Montepaschi, già suggerita dal suo compagno d'avventura Carlo Messina. prima. Cimbri sembra derubricare la mossa di BPM ad azione di disturbo. Sia abbastanza normale tenere dei CDA per lanciare un'offerta il sabato o la domenica, dice. Tenere un consiglio di domenica mattina per scrivere una lettera d'amore appare un affannato tentativo di anticipare quello della sera d'Intesa e Unipol. Quindi è anche abbastanza affidato all'elegia, alla lettura escatologica quasi, che ci propone Carlotta Scozza di questa mattina. Ve l'ho detto, sarà con noi dopo le 9, quindi se siete interessati a capire qualcosa di più, continuate a seguirci. Il Messaggero torna in apertura sullo scenario internazionale. Israele e Iran stop agli attacchi, e poi ancora taglio centrale MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi, ma il Messaggero nel taglio centrale c'è anche il risultato dei ballottaggi delle amministrative, che finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini al centro-destra, Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani oltre Chieti. Affluenza ancora in calo, 8 punti in meno. Sole 24 ore, banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. E poi vi porto con Roberto Bongiorni ancora una volta sul fronte medio orientale. Inviato Roberto Bongiorni, ci siamo collegati l'altro giorno, con lui era Beirut. Israele e Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, però ancora attacchi. E poi siamo sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran con l'attacco a Israele. La Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, a ricucire il legame tra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah, degli Houthi e il fallimento. Il Fatto Quotidiano, il Fatto continua sulla vicenda posta a questo punto grazie a Minetti, perché la questione Grazia si è risolta con la Procura Generale che ha confermato la regolarità delle posizioni per poter confermare e dare la possibilità al Quirinale quindi di non fare passi indietro rispetto alla Grazia. Però sapete che poi si è aperto tutto il fronte di contestazioni del Fatto Quotidiano, ma anche di cause, perché Minetti e Cipriani hanno fatto causa, mi pare in totale, per 200 e rotti mila euro. E poi c'è la vicenda della massaggiatrice super testimone del Fatto Quotidiano Graziella, prima sparita, poi ha ritrattato, e adesso non si capisce se anche Graziella vuole fare causa al Fatto Quotidiano. Quindi situazione estremamente complicata, e il Fatto continua a ribadire le sue ragioni. Caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta Graziella non smentisce le escort al gin tonic. E ancora, forte delle registrazioni delle telefonate con Graziella, si ribadisce il Fatto Quotidiano ribadisce la sua correttezza. Ormai appunto diventa una questione non tanto rispetto alla vicenda Grazia, ma rispetto al Fatto Quotidiano, alle cause che ha davanti e probabilmente alla credibilità o meno del suo lavoro. Il Giornale, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai. Scontro in commissione, anche qua è un'apertura completamente diversa a quella che ci propone il Giornale. La fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, quindi qua si riprende tutta la vicenda Covid, mascherini, che conosciamo bene. Si scrive Marco Spadaccini, che sappiamo bene a livello di notizie, non come conclusione di indagini. Marco Spadaccioli, general manager della società ad Altis SRL, ha riferito di aver versato 450 mila euro a Luca Di Donna e a Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha svolto la professione. Siamo certi che ci porteremo dietro questi titoli ancora per molto tempo. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. E poi il taglio centrale, perché c'è un primo piano di Sinner ieri in uscita da San Raffaele di Milano, dove è stato per alcuni esami. Mistero Sinner, esami del sangue, controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi. E oggi si replica, evidentemente oggi un altro round di controlli. Gazzetta dello Sport, Juve vai con Diaz, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta, allora dei colpi Spalletti avrà l'attacco nuovo. Quindi lo sappiamo sempre, questo periodo dell'anno è dedicato soprattutto al calcio mercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu, ed è dal fronte medio orientale che partiamo.
3: Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: sorrido nel dire così, perché la CNN nella prima pagina online scrive che dal 7 aprile 37 volte Trump ha dato l'accordo ormai per imminente. C'è una perfidia nel contarle, però per dire insomma che non è detto che poi le cose siano così. Però qualcosa è successo, lo sappiamo e lo sappiamo bene, c'è stato questo ritorno di vera e propria guerra guerreggiata tra Israele e Iran, anzi sono tornate ad attaccare con i missili il territorio israeliano anche gli Houthi, e poi l'intervento feroce verbalmente di Trump anche nei confronti di Netanyahu, insomma sembra in qualche modo aver stoppato le ostilità. E qualcuno dice: Trump forse questa volta è veramente più vicino ad un accordo, quindi forse anche nella disposizione di cedere qualcosa in più, perché si rende conto, e le giornate di combattimento Israele-Iran hanno fatto capire, che veramente la situazione rischia di poter sfuggire ancora una volta di mano, e questa volta senza farla rientrare. Quindi, come dire, più persuaso Trump a cedere qualcosa in più a Teheran pur di finirla. Che ne pensi?
1: Io penso che siamo di fronte non a un giro di boa della guerra guerreggiata, ma a un giro di boa della consapevolezza di Trump. Cioè, noi siamo realpolitik versus propaganda guerra infinita, sì, condotta da Netanyahu, diciamo, sì, che ha guidato, sì, la prima parte dal 28 febbraio in poi l'azione di questo conglomerato, diciamo, Israele-America, che sono le due amministrazioni, soprattutto sul tema di difesa e di proiezione del potere all'esterno e di concezione del mondo, che ha portato al fatto che, essendo Israele in mano ai neocon interventisti, diciamo, che progettano la guerra infinita per proiettare i valori liberali a tutto il resto del mondo non negoziabili, e metà dell'amministrazione americana è in mano a neocon, mentre la metà MAGA, diciamo, rimane in minoranza, rimane al 30%, questo 70% ha prodotto il fatto che Trump si sia piegato. Io non credo tanto ai ricatti, credo proprio a una questione di pesi all'interno di questo, che non sono solo l'America e Israele, ma su questa questione sul Medio Oriente è un conglomerato diverso, certo, interstatale, diciamo così. Ecco, questo però è di fronte a una sconfitta strategica,
0: senza
1: perché
0: dubbio.
1: Il resto del mondo diciamo che sta con l'Iran o sta contro le ragioni dell'esportazione dei valori liberali in modo suprematista, è più forte, e quindi Trump si trova di fronte a non a un giro di boa. La guerra è già definita in termini strategici, anzi, se vogliamo dire, è un pochino peggiorata, perché per la coalizione occidentale di Israele, Netanyahu e Trump, perché è peggiorata da un certo punto di vista, e questo può spingere Trump a definitivamente verso la realpolitik. Cioè, per esempio, l'Iran ha attaccato per la prima volta Israele, cioè Israele è stato attaccato per la prima volta dall'Iran in risposta all'attacco di Beirut, non per un attacco che lui ha fatto diretto a quel paese, cioè non è stata una risposta, sì, è stata una risposta strategica. È la prima volta, un grande indebolimento per Israele, perché la dottrina di Israele di difesa prevede che ad attacco ci deve essere una risposta. Questa volta Israele ha risposto di azioni che faceva su un altro paese, e questo è un peggioramento. Poi, se vogliamo parlare in termini militari, ieri è caduto stanotte è caduto un elicottero Apache per la prima, sì, volta nello stretto di Hormuz.
0: Tutti le Apache significa ovviamente un elicottero statunitense, sono sono illesi, perlomeno queste sono le ultime notizie che arrivano da CENTCOM. I soldati sono stati salvati, sono in salvo, però certo è una bella botta, sia perché c'è un costo, ma c'è anche ovviamente prima di tutto un problema di immagine, no? Non da poco.
1: Esattamente, è un problema di immagine. Quando cade una Apache AH-64, che è un, insomma, che fra l'altro è molto usato dall'aviazione israeliana, sì, la cosa dà da pensare. E adesso Trump sta discutendo, sta impedendo a Israele di far saltare il piatto su che cosa? Su un riconoscimento di una sconfitta, perché non si parla più nell'accordo di cui si vagheggia.

0: di cui non si sa, ma poi si sa, si parla solo di nucleare.
1: Sì, infatti. Anche le ultime dichiarazioni di Trump, quelle che citavo prima, proprio pronunciate al termine dell'NBA, ormai parlano solo di un accordo legato al nucleare. Trump ha ribadito: non permetteremo all'Iran di avere l'arma nucleare, faremo un accordo più blindato di quello di Obama, no? Però si parla solo di quello, tutti gli altri aspetti ormai sono andati.
0: Quindi c'è un riconoscimento, del fatto che l'Iran è lì e è lì per restare. Si è rafforzato il regime perché si è civilizzato e militarizzato, diciamo, meno preti, più soldati,
1: sì.
0: Con il consenso del popolo, che è nazionalista, con il consenso del resto del mondo, che ci vede come fumo negli occhi, soprattutto per come ci siamo comportati a Gaza e come ci stiamo comportando in Libano e per come attacchiamo paesi, cosa che rimproveriamo la Russia di aver fatto in Ucraina per 3 anni con il resto del mondo. Quindi questo doppio standard sta uccidendo lo standing, e quello lo si vede alle Nazioni Unite, dove la Cina è diventata una potenza stabilizzatrice e noi il problema, Occidente il problema.
1: Sì.
0: E il mondo è grande, quindi attenzione a pensare che è piccolo come prima nel Novecento, in cui noi eravamo il mondo e potevamo fare un po' come ci pareva. E purtroppo non è così.
1: No, anche perché c'è un aspetto, uno può dire vabbè, ma sono stati Israele e Stati Uniti ad aver attaccato l'Iran, ad aver attaccato Gaza, Israele ovviamente più non gli Stati Uniti, ma in realtà è la reazione del fronte occidentale rispetto a questi attacchi assolutamente al di fuori del diritto internazionale e compiuti, portati avanti, il caso di Gaza, veramente, se tecnicamente dobbiamo ancora decidere se il termine giuridico genocidio può essere utilizzato o meno, ma da un punto di vista drammatico e umano quello è un massacro, quindi nessuno può negare il massacro di Gaza. È ovvio che da parte dell'Occidente non c'è stata una vera presa di posizione contro queste azioni, queste strategie, questi obiettivi. È qui che viene anche a noi contestato il doppio standard e che ci allontana dalla ormai gran parte del mondo che invece,
0: esatto, questo è il problema. Non è solo morale, è proprio politico,
1: sì, sì.
0: E quindi anche economico. Se guardiamo a come il resto del mondo guarda a noi, cioè come noi ci guardiamo a Gaza, noi ci siamo infilati in una discussione su una parola, come se quella parola genocidio,
1: sì,
0: giusto o sbagliata che sia, rappresentasse il discrimine per dire accettabile o non è accettabile.
1: Sì, sì.
0: Non siamo riusciti a dire, soprattutto come Europa, e infatti lo dicono i popoli, non lo dicono i governi, che quella cosa non è già non è accettabile.
1: Certo.
0: Quella cosa lì e soprattutto quello che succede in Cisgiordania, dove non c'è stato un 7 ottobre.
1: Giusto.
0: Oggi il titolo di Haaretz, giornale israeliano, l'unico rimasto, diciamo, in questa autocrazia etnica che sta diventando dell'opposizione, titola oggi: che differenza c'è fra il terrorismo palestinese e il terrorismo ebraico? Con la foto famosa che è girata questi giorni di un pick-up pieno di uomini mascherati, esattamente come i pick-up di Hamas del 7 ottobre,
1: sì.
0: Ma questa volta di coloni mascherati che vanno in giro a bastonare, a picchiare la gente. I contadini palestinesi, che differenza c'è, si chiede Haaretz.
1: Sì, sì, fa proprio questo paragone, no? Da Massa o Huwara, cioè impressionante.
0: Esatto. La risposta che si dicono tutti è nessuna differenza.
1: Sì.
0: Se torniamo, quindi, infilandoci in questo doppio standard, ci siamo infilati in una visione del nemico che non è realistica. Era quella di 4 pretoni straccioni che sarebbero scappati di fronte alla superiorità morale dell'Occidente, è esattamente il contrario. Adesso parliamo solo di nucleare, cioè di che cosa? Della cosa che l'Europa aveva concordato con l'Iran, un regime stringente di controlli, con un Iran che in questo modo era spinto a rifiutare, secondo come ha detto anche la guida che noi abbiamo ucciso il primo giorno di guerra, Khamenei, trasformando questa guerra da una guerra normale in una guerra agli sciiti del mondo, 220 milioni di persone, quindi è il motivo per cui poi Hezbollah risponde, che era il loro capo,
1: certo,
0: spirituale, non perché c'è una qualche altra interdipendenza proxy come nostra, come usiamo noi fare il rapporto col paese terzo, è come fosse quello è diventato un conglomerato di sciiti, in realtà non è più l'Iran, quindi ci sono in Pakistan, ci sono in Iraq, come sappiamo l'Iraq adesso è grandemente in ebollizione e ci saranno problemi per noi anche in Iraq. Quindi diciamo, questa guerra disgraziata ci ha condotto a una sconfitta strategica. Adesso dobbiamo discutere di che cosa? Di riottenere almeno una parte dei risultati dell'accordo del 2016, sospeso nel 2016 da Trump. Quindi meno e peggio e con più morti, con più costi soprattutto, perché c'è una vittoria, una riabilitazione dell'Iran e di paesi del resto del mondo che sarà una conseguenza pesante anche alle Nazioni Unite, dove peraltro questa cosa si è già registrata, e concludo, perché la Germania per la prima volta nella sua storia, proprio per questa acquiescenza rispetto a questo modo di essere suprematista, soprattutto nella sua debolezza nel criticare il governo di Tel Aviv su Gaza e Cisgiordania, e come membro della NATO è stata per prima volta rifiutata come membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza. È una sconfitta cocente che deve dire agli europei: attenzione, che il mondo o voi vi ponete in relazione con il mondo o il mondo potrebbe fare a meno di voi.
1: Sì, infatti questo secondo me è un tema molto interessante che ancora viene poco evidenziato, poco focalizzato, ma secondo me sarà invece il vero banco di prova di sopravvivenza dell'Occidente, inteso Europa più Canada, mettiamo così, più Australia, perché veramente siamo a un momento di svolta, dobbiamo decidere come posizionarci o riposizionarci, forse in una posizione media tra certa parte del mondo asiatico, cinese e gli Stati Uniti e gli ex alleati e Israele, nel senso che ormai non c'è più possibilità, cioè se tu continui a non vedere, a non riconoscere certe cesure della storia, rischi veramente poi di esserne inghiottito, no? In qualche modo.
0: Eh sì, cioè in realtà per l'Occidente intendiamo il rapporto transatlantico, perché certo, anche la NATO ha una dimensione di sicurezza.
1: Rapporto transatlantico, ma anche rapporto con Israele, quantomeno questo Israele, intendiamo.
0: Certo, certamente. Per rapporto transatlantico intendo quello, perché questo Israele, la crisi del mondo contemporaneo, ma soprattutto la crisi dell'Occidente, che è il tema che stiamo affrontando, il declino dell'Occidente, e quindi che cosa vogliamo essere, come ci rapportiamo agli altri e come vediamo gli altri, questo è il tema vero, è una crisi non sistematizzata dopo l'11 settembre, questa è stata la trappola dei jihadisti, del jihadismo, come uno scontro fra civiltà. In realtà lo scontro è dentro le civiltà.
1: Esatto, verissimo.
0: È dentro le civiltà, cioè fra chi vede, in particolare in Occidente, chi vede la destra bellicista e la guerra infinita come l'unica risposta, perché ha una visione nazionalista poi alla fine, sovranista di se stessi, e siccome non bastano il soft power in termini nazionalistici perché gli altri sono di più, allora esportiamo ancora diciamo usiamo il tasto che ancora possiamo usare, che è la guerra tradizionalmente come negli anni 30, solo che questa volta noi siamo meno, non siamo di più come negli anni 30, quindi finirà male. Ecco, rispetto a questa prospettiva e rispetto a questa, come si vede già dalla guerra con l'Iran, rispetto a questa prospettiva catastrofica, un'altra parte dell'Occidente prima ha balbettato, come sulla guerra sull'Ucraina, e adesso comincia a rifare una risposta. E questa risposta non può che venire dall'Europa. E permettetemi di dire una cosa, diciamo, di più lungo periodo. Noi questo rapporto con il resto del mondo lo potremmo veramente ricostruire, primo, se fermiamo la risposta emergenziale della guerra che ci autodistrugge poi, perché torna a casa, perché siamo di meno. Secondo, potremmo però puntare sulle nostre grandi risorse culturali, di civiltà, di benessere, di modello anche, perché è il posto dove si vive meglio al mondo, l'Europa ancora.
1: Sì, dove sono anche rispettati i diritti, diritti umani, esatto, diritti delle persone, diritti per noi fondamentali, no?
0: E quindi non è a caso che adesso queste cose sono in pericolo con questa risposta di destra.
1: Certo.
0: Ma noi potremmo puntare veramente e riavere un ruolo nel mondo, perché siamo attrattivi per questo motivo, se faremo veramente i conti con il nostro passato. Israele lo sta facendo col suo passato, facendoseli inghiottire, cioè dalla posizione di vittime della Shoah. Se noi riusciremo a guardare al futuro, dobbiamo però fare i conti veramente con il colonialismo. Io ho passato 3 anni in Africa, nel Mali, mi sono reso conto che ce l'hanno con noi, a torto o a ragione, il rapporto dell'Europa col resto del mondo, che è stato coloniale, non è ancora i conti non sono ancora conclusi. C'è stata una decolonizzazione negli anni 60, ma non c'è stata una decolonizzazione nostra di pensiero, e lo si vede nel rapporto suprematista che tentiamo di instaurare ancora con il resto del mondo. Cioè, noi dobbiamo fare fino in fondo i conti con il nostro passato, bad or right, e dobbiamo, come dire, concludere quella fase e guardare avanti, puntando su soft power. Però se facciamo la guerra è un po' piuttosto difficile.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro è interessante la questione Africa, soprattutto in quella fascia del Sahel che tu conosci molto molto bene, anzi proprio ci hai aiutato anche a leggere quello che stava succedendo in Mali. Mi verrebbe da dire che laddove, ma adesso non per contrapposizione ai cugini d'Oltralpe, come si dice, che per tanti diversi motivi il colonialismo francese soprattutto in Africa ha fatto danni notevoli, proprio perché è rimasta da sempre questa distanza rispetto al territorio, rispetto agli abitanti, no? Per l'Italia è stato un po' diverso, ma non per dire noi bravi, loro cattivi, assolutamente no. Certo. Però per dire che poi certe orme, certi imprinting sono rimasti, e se è vero che ha fatto dei danni enormi il colonialismo francese, noi abbiamo avuto una fortuna che poi hanno sperimentato anche la presenza russa, che non era coloniale, ma insomma sappiamo come era stata infiltrata. E forse io non dico che adesso pari siamo, però c'è margine di recupero, volevo arrivare a dire questo.
0: No, non è so vero, ma anche la presenza russa è stata coloniale in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, non nel senso classico come siamo abituati, come modello coloniale come siamo abituati noi a pensarlo, no? È un tipo diverso il colonialismo russo, è molto più muscolare, molto più imperialista, è anche più subdolo da alcuni punti di vista, perché poi passa con la corruzione. No,
0: è stato semplicemente minore perché è durato meno tempo. Anche noi abbiamo depredato uomini e risorse con gli schiavi.
1: No, assolutamente. Per
0: quindi quello. Quando parliamo di colonialismo è questo. In realtà il colonialismo francese, diciamo la Francia, la posizione della Francia, che è odiata in tutto lì dove era nella francofonia, in realtà paga un prezzo anche in nome dell'Europa. È inutile sconsiderare un dito. Noi dovremmo fare. Noi siamo apprezzati, sì, perché non siamo stati capaci, nonostante l'ambaradam, diciamo, e l'Etiopia, di essere veramente percepiti come conquistatori, perché non lo siamo mai stati.
1: E forse è quello, sì.
0: È quello. E noi dovremmo su questo puntare, da un piccolo consiglio al ministro Tajani, puntare sul quanto ci apprezza nel mondo come peacekeepers, ed è un ruolo di soft power che l'Italia potrebbe giocare come una grande potenza, perché i soldati italiani sono apprezzati dovunque vengono, perfino nelle ex colonie non sono percepiti come divisivi e coloniali, ed è una ricchezza nel mondo di oggi, dove deve tornare per forza il multilateralismo, perché sennò ci sarà la bomba atomica.
1: Ecco.
0: Questo è. E quindi noi come Italia dovremmo, secondo me, avere un giusto rapporto anche con il nostro passato e con i nostri vicini. Faccio un esempio per capirci.
1: Veloce, un minuto.
0: Dobbiamo abbandonare il modello francese lì dove sbaglia, per esempio in Africa, e dirgli che sbagliano, ma dirgli che sono bravi e seguirli lì dove fanno bene, cioè nelle E3 che ha rapporto con l'Ucraina.
1: Con l'Ucraina.
0: E quindi, perché anche il rapporto con la Francia non può essere univoco, è semplice, è unilaterale, o sì o no, tutti alleati o tutti. Nelle cose che sbagliano, diciamo che sbagliano, il rapporto con l'esterno, con l'Africa, con la francofonia e con il resto del mondo, e il rapporto con il loro ex colonialismo che è anche il nostro. Ma lì dove fanno bene, dove sono potenza nucleare, dove cercano di stabilizzare, dove cercano di fare iniziativa politica e di costruire un esercito europeo, magari lì dargli una mano, invece di trattarli come cugini d'Oltralpe da cui difendersi per piccole gelosie su Nizza e Montreux.
1: Per Nizza e la Savoia. Grazie Fabio, buona giornata. Fabio Nicolucci, NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. In un momento in cui, dove ci giriamo, veramente si fa fatica a capire, a non tenere anche nuovi allargamenti, nuovi scenari di guerra, è importante cercare di capire come, dove si comincia e si costruisce invece dei percorsi di pace, di cultura della pace, di formazione della pace e alla pace. Ed è per questo che vi porto ad Arezzo, vicino ad Arezzo, a Rondine. Andiamo spesso a Rondine, città della pace, lo facciamo ancora più volentieri alla conclusione dell'edizione di quest'anno del Utopic Fest della Cittadella della Pace di Rondine. Il presidente Franco Vaccari al telefono con noi. Buongiorno Franco, bentornato.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Allora, edizione che si è chiusa in questo fine settimana alle porte di Arezzo, giornate veramente intense, abbiamo visto questi bellissimi giovani in marcia per la pace, tanti, tantissimi, e poi tanti giovani provenienti anche da tanti luoghi in guerra, luoghi completamente destabilizzati dalla violenza, e tutti lì per testimoniare / imparare il metodo Rondine. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando della possibilità che il circuito della violenza e della guerra possa essere spezzato. Bisogna dimostrare con estrema concretezza che la logica della guerra è arrestabile, perché altrimenti la parola ineluttabile diventa il pane quotidiano e l'aria che respiriamo tutti noi. Cioè andiamo a una sorta di fatalismo per cui ormai da che mondo è mondo la guerra c'è sempre stata e c'è, e quindi non si può fare nulla. Invece questi 4 giorni hanno dimostrato che i giovani possono rompere questa catena, questa ineluttabilità, e vengono da Israele, da Palestina, da Russia, Ucraina, vengono da Azerbaijan e da Armenia e da altri conflitti del mondo, dal Mali dove c'è una crisi terribile, nell'ultimo mese riesplose tutto quanto, quindi, o dalla Colombia dove sappiamo che si sta esacerbando nuovamente anche la guerra civile, che sembrava un po' archiviata, che invece sta ritornando prepotentemente. Quindi sono giovani concreti che scelgono la linea del guardarsi negli occhi, come dice Papa Leone. I nemici devono guardarsi negli occhi e scoprono che dall'altra parte c'è una persona umana come se stessi, e che l'idea del nemico è stata una costruzione malefica di una storia fallita, dove la politica è fallita, le politiche sono fallite, e quindi bisogna svegliarsi. Quindi la parola di questi giorni è stata inquietudine, perché l'inquietudine è quella che ci salva, è la scintilla che ci fa rimanere umani e che non fa che ci consegniamo tutti all'angoscia. Inquietudine non è angoscia, inquietudine è essere desti, svegli, vigilanti rispetto alla vita.
1: Quindi questo, la guerra trova terreno fertile laddove smettiamo di guardarci negli occhi?
2: Direi di sì, guardarci anche un po' dentro, proiettando le responsabilità sempre sugli altri o soltanto sulle leadership. Certo, c'è da fare il lavoro congiunto, direi che la leadership mondiale mostra il peggio di sé in questo momento. Però non è detto che questo ci esima dal poter fare molte cose. Quindi sono i giorni in cui sicuramente ci siamo confrontati anche con chi ha delle responsabilità anche politiche, responsabilità amministrative. Abbiamo fatto il confronto per esempio tra chi vuole il disarmo anche totale e chi sta producendo armi. Abbiamo fatto il confronto tra il presidente Leonardo e Pascristi, per esempio, perché dobbiamo guardarci negli occhi. Dobbiamo parlare, altrimenti ognuno si chiude nel proprio mondo, e anche questo è quello che porta piano piano verso la guerra.
1: Sì, anche perché c'è un, come dire, no? un doppio piano. C'è chi vuole e si muove verso le armi per una questione di business, anche di proprio concezione, categoria armata con cui vede il mondo, oppure chi in questo momento così fortemente destabilizzato si muove e vuole più armi proprio per sentirsi più protetto. E bisogna anche capire, accogliere queste paure, casomai accompagnarle in un percorso di comprensione, no? Che la protezione non passa dalle armi. Però voglio dire, in questo momento così fortemente destabilizzato, ci sono anche tanti istinti di sopravvivenza che in qualche modo a livello psicoemotivo possono prendere il sopravvento, innescare poi una torsione però dell'umanità.
2: noi lavoriamo quotidianamente su questo e nei quattro giorni lo abbiamo portato più in evidenza, che se non comprendiamo le ragioni dell'altro, se non comprendiamo i sentimenti dell'altro, compresi quelli anche negativi,
1: certo,
2: le paure, le angosce, la nascita di una nuova aggressività anche per difesa, no? Insomma, se non le comprendiamo andiamo tutti a sbattere. Infatti abbiamo cercato anche di dare pulizia alle parole, per esempio difesa non è deterrenza, la difesa che abbiamo voluto rimetterla nel mondo dell'immunizzazione, cioè noi siamo difesi quando ci immunizziamo e non quando facciamo paura agli altri come la deterrenza vorrebbe.
1: Bello.
2: Perché la deterrenza invece è come dire, mi attrezzo per farti paura perché facendoti paura tu non possa venire ad attaccarmi. Ma questa logica è quella dell'escalation, parte piano, parte perché si confonde col tema della difesa, e invece abbiamo cercato di chiarirla bene: deterrenza non è difesa, difesa è legittima, difesa delle persone più deboli, degli inermi, le deterrenze invece ci prepariamo ognuno a far paura degli altri. Con questa logica la cultura della pace se ne va, non si sa più dove.
1: Beh, c'è anche l'esperienza che poi i ragazzi già giovanissimi hanno, già dall'infanzia, no? Quella quotidiana anche in famiglia del conflitto, e anche lì imparare a gestire il conflitto, poi proiettato ovviamente ai massimi sistemi, fa una differenza. E come se la fa?
2: Sì, noi il metodo Rondini che stiamo vendo anche nelle scuole italiane, ma nel mondo delle aziende che vengono a fare formazione a Rondine, è proprio il nostro tema, cioè conflitto non è uguale guerra. Guerra è una cosa odiosa, bisogna prevenirla, bisogna fermarla, bisogna allontanarla, archiviarla. Il conflitto è il pane quotidiano, sono le differenze di tutti noi che la mattina ci svegliamo e incontriamo le differenze delle nostre aspettative, degli altri, perché tutti noi siamo tutti differenti, quindi ci nascono i piccoli attriti, nascono le differenze, si incontrano, si urtano, e quindi bisogna sapere che siamo immersi nella differenza. Questa produce il conflitto se gestito, se orientato, se conosciuto, se praticato, senza paura come dicevamo poc'anzi, è invece la nostra grande risorsa energetica, e dentro il conflitto ci mettiamo tutto, perché le relazioni si approfondiscono,
1: certo.
2: Nascono per esempio la possibilità di comunicare anche il dolore, la fatica, le cose più difficili,
1: certo,
2: ma anche queste se comunicate debitamente. Noi per esempio israeliani e palestinesi parlano perché si parlano a Rondine? Perché la possibilità si danno di ascoltarsi reciprocamente nel proprio dolore e nella propria angoscia. Se questo non avviene, non c'è dialogo.
1: Grazie sempre Franco Vaccari, presidente di Rondine Città della Pace. Buona giornata.
2: Grazie a tutti voi.
1: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
15: In Blu 2000 News.
1: Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Noi gli permetteremo di avere un'arma nucleare, ha detto ancora Trump. I negoziati sono in corso, ne avremo un'idea più precisa tra uno e due giorni, ma credo stiano andando molto bene. Intanto, parlando ancora della telefonata avuta nelle scorse ore con Netanyahu, Trump ha riferito: io ho detto attento a quello che fai o resti solo con l'Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha affermato il leader dell'ultradestra israeliana. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabeu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone ieri a Madrid. Nel suo intervento Leone ha elogiato la vitalità della chiesa madrilena, strappando anche applausi con la battuta ispirata al calcio. La chiesa di Madrid ha fatto gol. Sempre ieri ha incontrato 6 vittime di abusi della chiesa e poi, prima volta nella storia per un pontefice, è intervenuto davanti alla Cortes, il Parlamento spagnolo, dove Leone ha espresso preoccupazione per il riarmo del mondo e in Europa. Oggi raggiungerà Barcellona. Ancora raid russi sull'Ucraina, 4 morti, 10 feriti a Kharkiv, mentre è stato abbattuto ieri dalla NATO un drone sulla Lettonia. Intanto continuano gli attacchi ucraini contro strutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centro-destra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata. Il centro-sinistra sono andate a Grigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%, dunque oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cadesassa lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio per 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol BPR. La borsa promuove il blitz bancario. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo c'è anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. Dopo la vicenda della Grazia, la copria Cipriani Minetti passa al contrattacco e raddoppia le richieste di risarcimento contro il Fatto Quotidiano e la RAI, che assegna in totale 220 milioni di euro. Questa era l'ultima notizia.
15: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: E dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornata Carolina De Stefano, docente di storia politica russa alla LUIS di Roma, editorialista. Per Scolea ha pubblicato Storia del potere in Russia, dagli zar a Putin. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Carolina De Stefano, ci aiuta a capire che cosa sta succedendo in Russia, a leggere un po' le notizie che arrivano, perché a un certo punto non sappiamo quanto ci sia anche di desiderio da parte nostra, no? Di sperare che avvenga qualcosa al regime di Putin, e quanto invece la guerra che si sta protraendo in un certo modo e con tutte le implicazioni stiano veramente cominciando a minare da dentro qualcosa in Russia. Mi riferisco ai dati economici, perché la economia di guerra, che sicuramente in un primo momento ha aiutato e come la Russia a tamponare la situazione, adesso sta, ma l'economia di guerra ha sempre questa dinamica, sta cominciando a mostrare i limiti, no? E quindi anche a presentare il conto, e questo attraverso dei dati. C'è stato anche il forum di San Pietroburgo, dove nonostante Putin parlasse e profilasse degli scenari, diciamo così, vittoriosi della Russia, in realtà poi a pochi metri in altri padiglioni e stand c'erano degli stakeholder, dei funzionari che davano tutta un'altra immagine del paese. Sappiamo che la situazione al fronte non sta sicuramente andando a favore della Russia. Di fatto si parla di una situazione congelata, dove anzi gli ucraini stanno riconquistando parte del terreno, anche se, per carità, non stiamo parlando di un ribaltamento del fronte, e invece Ucraina che sta portando la guerra in Russia, nel senso che gli attacchi con i droni ucraini sono sempre più in profondità e sempre più chirurgici. Tutto questo sta provocando qualcosa in Russia oppure no? Tutto come prima?
1: Sì, sta provocando dei problemi in Russia, cioè un quadro, come diceva lei, abbiamo tendenza, sono d'accordissima, ad avere un filtro di aspettativa, e sicuramente c'è un'attesa da parte di molti ormai nel mondo che qualcosa cambi, che ci sia quantomeno una finestra di opportunità per riparlare con la Russia, per provare a risolvere o comunque uscire quantomeno temporaneamente dalla situazione. Però è vero che i segnali di un'incrinatura più forte del sistema, soprattutto dal punto di vista economico, ci sono, e ci sono non solo per i dati ufficiali che effettivamente escono, ma emergono quando si capisce, anche stando fuori, perché anch'io in questo momento sono fuori, certo, dal paese, che ufficialmente sulla stampa ufficiale emergono dei segnali, cioè rappresentanti della banca centrale, economisti, persone vicino a Putin, alti burocrati che cercano di dire esplicitamente che le condizioni stanno peggiorando, che le riserve non dureranno tanto, cioè ci sono degli avvertimenti che vengono pubblicati nella stampa, o quando era, mi pare, un mese fa o un mese e mezzo fa, Putin che fa un annuncio pubblico agli oligarchi chiedendo sforzo maggiore, sì, economico, sì, personale per partecipare alla guerra. Quindi c'è questo dato che è, ormai è molto chiaro, anche perché manca tutta una parte di budget secretato molto grande, che è andato aumentando nel tempo nei 4 anni, quindi in generale si parla dei dati ufficiali, ma all'interno dei dati ufficiali è abbastanza, sì, incontrovertibile che ci sia un problema, e cioè, sì, che ci siano dei costi. E possiamo leggere anche alcune dichiarazioni di Putin che poi rimangono ferme sulle proprie posizioni, senza mostrare in realtà alcuna voglia di compromesso, ma l'idea di aprire all'Europa, di insistere su delle figure di mediazione, secondo me significano questo. La domanda poi è come questo si traduce appunto sul sistema, cioè se porta a un cambiamento o meno. Probabilmente no. C'è un elemento anche che, diciamo, che lega la situazione politica interna all'andamento della guerra, in parte, però è rilevante, che è questa decisione, che è stata abbastanza disastrosa per la Russia, per il governo russo, di interrompere l'utilizzo, insomma frenare l'utilizzo di Telegram e di altri programmi social, perché da un lato ha creato un enorme scontento, cioè veramente ha cambiato, parlando con gente che sta lì, l'umore complessivo. Fino a quel momento c'era l'inflazione più alta, c'era gente che moriva al fronte, ma diciamo era una pressione più o meno sopportata. Fermare internet, cioè bloccare i rapporti con l'esterno, è stato dannoso all'interno ma anche all'esterno, perché ha tolto uno strumento fondamentale per i soldati per essere informati su ciò che avveniva al fronte.
0: No, è vero, non, c'è è un stato, collegamento. Non è stato sufficientemente sottolineato veramente l'impatto enorme che ha avuto il blackout di internet. E tra l'altro è stato dato un giro di vite anche, perché in realtà dei canali, anche dei social, legalmente non potevano essere attivi neppure prima, però sappiamo che con chiavette, VPN, insomma ci riuscivano e veniva in qualche modo tollerato. Quando invece c'è stato veramente, per motivi pari di sicurezza, è stato oscurato, c'è stato un vero e proprio sollevamento, cioè abbiamo visto leader, mi passi il termine, delle opposizioni incarnate anche da queste influencer che casomai si rivolgevano a Putin dicendo: guarda, sicuramente non è colpa tua, noi ti vogliamo bene, tu sei tanto bravo ma ti hanno spiegato male le cose, guarda, stai sbagliando, è proprio rischiosissimo quello che hai deciso di fare, per favore torna indietro.
1: Il problema è che è difficile tornare indietro. Infatti, c'era un articolo di Michael Kimmage su New York Times l'altro giorno che diceva: Putin non ha più vie di uscita. Ed è vero che il dilemma c'è, penso che si siano resi conto, sempre guardando un po', come diciamo, cercando di intuire gli umori, non potendo entrare nella testa, ma che c'è stato veramente un eccesso, anche perché in un paese così gigante, con queste distanze, e che era un paese altamente digitalizzato, in cui internet è veramente dappertutto, anche nel posto più lontano della Siberia, togliere uno strumento del genere in un momento di difficoltà economica è stato un errore. Come dicevamo, anche le posizioni in Russia al fronte sono peggiorate anche a causa di questo, cioè il fatto che i soldati non possono conoscere e accedere a queste informazioni. Era un paradosso che era stato già notato quello di Telegram dall'inizio, il contrasto tra uno strumento di controllo governativo, quindi serviva anche a loro e serviva al fronte, e chiaramente uno spazio di estrema libertà che ha sempre caratterizzato paradossalmente questi, cioè tutto l'internet russo, l'accesso alle fonti in generale. Sono un po' incastrati in questa situazione, decisamente c'è un peggioramento. E l'altro tema che lei menzionava, quello dell'allargamento del conflitto, purtroppo era cioè abbiamo anche un processo graduale in fasi, che è il rischio di far andare avanti questa guerra. Non sto dicendo che bisogna firmare a qualunque costo un cessate il fuoco, anche perché probabilmente le condizioni non ci sono, ma il fatto che ci sia un'espansione a macchia d'olio del conflitto, cioè che non avvenga un attacco con un esercito, ma che dei confini diventino non più inviolabili, era esattamente quello che già molti diplomatici politici temevano 2-3 anni fa.
0: Sì, infatti in molti leggono anche questi sconfinamenti dei droni, non tanto come degli orrori, quanto nemmeno delle vere e proprie provocazioni, ma una sorta di messa alla prova della reazione dall'altra parte, no? Quasi per misurare la tipologia di azione e reazione, cioè di capacità nei tempi e nelle modalità giuste di neutralizzare il drone e anche capire quello che succede dopo. Questa è un'escalation, se vogliamo, molto fine e subdola, però che va assolutamente tenuta sotto attenzione, perché ora onestamente si fa fatica a pensare che anche per questioni proprio tecnico-militari, che anche il drone in Lituania sia stato un errore, perché insomma, da quello che è emerso a livello proprio militare è stato voluto, non è stato un errore, perché era proprio c'era una tecnologia di controllo che non era stata minimamente alterata e neppure gemmata, quindi il drone è arrivato dove doveva arrivare.
1: Assolutamente, chiaramente i Baltici sono i paesi più esposti, lo sapevamo, e il problema di questa evoluzione è che non necessariamente all'inizio del conflitto c'era l'intenzione di colpire i Baltici, però è chiaro che più si espande geograficamente, ma anche come possibilità, cioè come quello che noi concepiamo di questo conflitto, lo spazio che viene incluso nella guerra, più anche dei paesi che probabilmente non erano coinvolti nemmeno nel momento di Putin all'inizio, per come doveva andare il conflitto, rappresentano parte di questo di questa evoluzione. Quindi sicuramente c'è una provocazione, perché alla fine la NATO non è mai stata testata in questo senso, come gli ucraini stanno testando la capacità russa.
0: Ah, certo, su questo non ci sono dubbi. Però volendo veramente cercare di non lasciare inesplorate tutte le ipotesi e le strade di porre fine alla guerra, ma Putin potrebbe permettersi oggi di finire la guerra? Così, congelamento del fronte, potrebbe accettarlo Putin?
1: Io penso che la Russia, cioè il governo russo, sarebbe anche pronto a fermarsi provvisoriamente, cioè, anzi sarebbe pronto a fermarsi, ovviamente trovando una maniera, una formula per poter vendere questa conquista del Donbass, quindi una sorta di riconoscimento per quanto temporaneo, non c'è un'Ucraina che può riconoscere definitivamente i territori, però diciamo un riconoscimento per iscritto, una sorta di istituzionalizzazione di questa occupazione. Il punto su cui insistono i russi, poi se si trovassero in difficoltà dovrebbero comunque firmare qualcosa, però diciamo che la posizione e il problema è che loro non vogliono che qualunque tipo di firma, anche una firma che appunto in realtà aiuta loro a fermarsi per un attimo, sembri un cessate il fuoco che in realtà permette agli ucraini di riarmarsi da parte loro e basta, senza a loro avviso essere un trattato definitivo. Cioè loro non vogliono ripetere l'esperienza di Minsk di 10 anni fa, che dal loro punto di vista è stato un bluff degli europei e degli ucraini, cioè facciamo un cessate il fuoco ma nel frattempo noi creiamo le condizioni per difenderci, che peraltro è più che legittimo. E quindi vorrebbero questa garanzia in più su una stabilità di questo accordo, soprattutto dal punto di vista dell'esercito ucraino. Hanno anche l'altro giorno la dichiarazione sul fatto che non hanno un problema con l'integrazione europea, ma se l'Unione Europea diventa una sorta di NATO 2, cosa che potrebbe diventare, se sto semplificando, certo. Però insomma, in cui l'esercito e la difesa diventano una priorità dell'Unione, questo la Russia non andrebbe bene. Poi la Russia fa delle cose per cui poi deve anche aspettarsi delle reazioni in generale, cioè quello che poi loro vogliono o non vogliono purtroppo dipende anche da ciò che loro fanno. Però ecco, secondo me c'è all'interno ormai quasi un'urgenza, non so entro quanti mesi, non so quantificarlo, ma di fermare il conflitto, ma questa paura che l'Ucraina in realtà abbia gli strumenti per continuare ad armarsi li frena da fare un qualcosa che andrebbe a loro vantaggio.
0: Sì, ho capito, certo l'Ucraina dice guardate che non è che noi ci armiamo perché domani vogliamo invadere la Russia, siete voi che avete invaso noi, no? Quindi poi diventa difficile fare veramente una sintesi accettabile per le parti, perché allo stesso tempo l'Ucraina dice già ci hanno abbandonato gli Stati Uniti, con l'Unione Europea ancora non sappiamo se e quando saremo definitivamente dentro, non potete chiederci di non essere in grado di difendere noi stessi e i nostri territori, perché stiamo congelando sul campo una situazione che vede la Russia in territorio ucraino, è complicato.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Diciamo, l'elemento un po' nuovo rispetto a questo vicolo cieco dell'ultimo anno, forse degli ultimi 2 anni, su possibilità di una formula da trovare, è il fatto che ormai si parli in maniera generalizzata della necessità di negoziare, di parlare con Putin, ecco. Zelensky che scrive, cioè c'è stato un passaggio concettuale che non ci porta a una soluzione, ma in cui sappiamo e molti vogliono potersi sedere a un tavolo e parlare con l'Europa che vuole svolgere un ruolo, col tentativo anche di coinvolgere magari i cinesi, cioè questa idea anche di avere terze parti che potrebbero negoziare, magari a un certo punto prende forma, la Cina, la Turchia, paesi non neutrali, certo non neutrali, però considerati più legittimi nel ruolo di mediatori da parte dei russi.
0: Così come...
1: è stato interessante il viaggio di Xi Jinping in Nord Corea, cioè vediamo anche che la Cina si sta attivando moltissimo per provare a svolgere questo ruolo, cioè calmare le acque, ovviamente nei propri interessi.
0: Beh, su questo non c'è dubbio che la Cina si muova nei propri, come tutti i paesi, la Cina ovviamente poi ha una sua strategia, sicuramente questo viaggio storico di Xi da Kim Jong-un a Pyongyang è essenziale. Molti lo leggono anche come mossa anti Putin, nel senso, tramite la Corea del Nord, contenere la Russia, evitare che ci sia anche un rapporto troppo rafforzato e di alleanza tra Corea del Nord e Russia. Questo è anche un altro aspetto molto, molto interessante della questione. Come suggestione, Carolina De Stefano, si sta parlando molto di Abramovich come uomo della mediazione, che tra l'altro faceva parte del tavolo della delegazione di mediazione a Istanbul nel marzo del 2022. Veramente potremmo rivedere in gioco anche Abramovich?
1: Magari anche sì, perché appunto è un momento in cui varie figure riemergono, però come era stato a un certo punto per la Turchia, purtroppo non credo che sia il mediatore di sé per sé che può dare una soluzione. Cioè, va bene che ci siano delle persone o dei paesi che si propongono, ma finché non ci sono delle condizioni sul campo,
0: finché
1: o uno dei due o entrambi non sono allo stremo, quindi come dire penso che ci sia un po' un elemento alla fine di casualità su quello che sarà il mediatore o il paese in cui verrà ospitata la firma.
0: Non penso
1: che la personalità aiuti. C'è un esempio dei negoziati che si provarono a fare in Corea, proprio nel conflitto della Corea nel 53, i mesi prima che morisse Stalin. Sono molto interessanti gli articoli di Zubok di un paio d'anni fa, accademico, in cui racconta tutti i tentativi, anche informali, di provare a trovare un accordo dopo 3 anni di guerra di assoluto stallo sul fronte, come sappiamo, di tutti i motivi per cui tutti i vari mediatori, imprenditori, quaccheri, varie personalità da entrambi i lati fallirono, sia per le pressioni della diplomazia, sia per una questione di immagine pubblica, sia per una sfiducia delle parti. In realtà l'occasione per provare a riparlare, quantomeno firmare il cessate il fuoco in quel caso, fu la morte improvvisa di Stalin a marzo, che era in attesa, ma che creò per pochissime settimane la possibilità di ripararsi, che probabilmente è uno degli scenari che abbiamo con la Russia. Cioè, anche non immaginando che la Russia del dopo Putin sia un paese diverso, perché probabilmente in una fase quantomeno di un periodo non lo sarà, hai quelle finestre diplomatiche di pochi giorni in cui tutto si decide, molto di più che nell'anno successivo, nei 2 anni successivi.
0: Sì, no, interessante, perché è assolutamente così. Fu la morte di Stalin a facilitare, a creare quella parentesi appunto di opportunità, no? Anche perché quando ci sono passaggi di leadership così importanti è evidente che c'è anche un momento di destabilizzazione dove si preferisce certi problemi risolverli o quantomeno congelarli, ma anche proprio per motivi pragmatici, senza che ci sia una vera disposizione di cambio di strategia. Molto interessante, grazie Carolina De Stefano.
1: Grazie a voi,
0: a presto,
1: grazie a te. Arrivederci.
0: Buona giornata. Docente di storia politica russa, di storia politica russa alla LUIS di Roma, editorialista per Scolè, storia del potere Russia, dai zar a Putin. E torniamo sul fronte medio orientale a Gerusalemme, ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, direttore di Pagine Esteri. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, non sono a Gerusalemme, mi scuso, sono in viaggio, sto andando al nord e quindi non sono a Gerusalemme.
0: Ah, ecco, sei in movimento. Benissimo, sei in movimento. Allora, Michele Giorgio, come si guarda quello che sta succedendo in queste ore, quindi un Netanyahu frenato e anche, viene detto, in malo modo da Trump? Questo per chiederti: Netanyahu in questo momento necessariamente si è fermato, ma non ha assolutamente idee, farà di tutto per far saltare un accordo Stati Uniti-Iran, secondo te?
2: Non è facile dirlo, perché ovviamente è nota la versione di Netanyahu, non solo di Netanyahu, ma di quasi tutta Israele, a questo accordo tra Stati Uniti ed Iran, anche perché Israele immagina, e secondo me correttamente, che poi non sarà molto diverso dall'accordo che nel 2015 che raggiunse l'ex presidente americano Barack Obama, e quindi accordo, tra l'altro lo ricordiamo, che saltò nel 2018 proprio per decisione di Donald Trump al suo primo mandato,
0: sì, perché lo giudicava un accordo
2: Netanyahu.
0: Esatto, perché lo giudicava un accordo al ribasso troppo favorevole all'Iran.
2: Sì, anche se in realtà poi le cose non erano così.
0: Certo.
2: Più parti indipendenti hanno spiegato che quell'accordo era sufficientemente equilibrato e dava garanzie fino a quando non fu poi assicurato da Trump, funzionò. Ora il discorso è che Netanyahu potrà anche avere dei desideri, però certo non può scegliere la rotta di collisione con Donald Trump, perché Donald Trump è comunque un presidente americano che nei suoi mandati ha fatto tantissimo per Israele. E non dimentichiamo tra l'altro che ha riconosciuto a nome degli Stati Uniti, questo già nel primo mandato, Gerusalemme, sì, capitale di Israele, ha fatto tantissimo, ha riconosciuto le alture del Golan come parte del territorio israeliano e tantissimo, e soprattutto ha deciso di fare una guerra all'Iran, così come chiedeva da anni e anni Netanyahu. Quindi un alleato strettissimo, e poi parliamo degli Stati Uniti, che sono anche importantissimi per le forniture militari, per l'alleanza in generale. Quindi Netanyahu ha un desiderio, sicuramente vorrebbe far saltare questo accordo, ma allo stesso tempo non può neanche scegliere di andare contro quella che è una decisione, apparente decisione di Trump, di andare appunto a cercare, finalizzare questa intesa con Teheran.
0: Anche perché sicuramente il procedere dell'accordo ha spinto anche Netanyahu, come dire, a intensificare, accelerare l'operazione Libano. Allora è evidente che il confronto non è tanto con Hezbollah, è proprio con il Libano, nel senso che c'è una proiezione di Israele nel territoriale che forse va anche ben oltre il Litani, no? Il creare la famosa zona di sicurezza, così com'è, tra l'altro se ne parla molto meno, ma hanno già fatto anche in Siria, quindi c'è un'espansione territoriale evidente che Israele poi giustifica come appunto aree di sicurezza, aree filtro per garantire la sicurezza e la sopravvivenza di Israele stessa.
2: Sì, naturalmente non è facile stabilire quanto siano queste mire espansionistiche da un punto di vista territoriale sino in fondo, o comunque tendono a creare una situazione sul terreno in cui soprattutto la popolazione civile libanese pagherà un costo altissimo. Io vedo una situazione molto vicina a quella di Gaza nel Libano del Sud, perché già adesso, se guardiamo tutta la fascia di confine, diciamo entro 5 chilometri, in pratica i villaggi sciiti sono stati rasi al suolo, così come è accaduto a Gaza. Nel sud del Libano sono stati salvati solo i villaggi cristiani, perché Israele ritiene di avere dei sostegni lì, in parte vero, in gran parte no, però sta di fatto che comunque il Libano del sud è ridotto in parte in macerie. Quindi sicuramente c'è l'intenzione di creare una nuova fascia di sicurezza, così come quella che Israele ha già messo in piedi in Libano tra la fine degli anni 70 e il 2000, quando poi fu costretto a ritirarsi quasi di corsa dal Libano del Sud sotto la pressione degli attacchi proprio di Hezbollah. Però sono passati 26 anni e sicuramente la potenza militare israeliana è molto più ampia, già lo era allora, figuriamoci adesso, e quindi Israele ha la capacità di imporre la sua forza anche sul terreno. È anche vero però che dall'altra parte non è che siano rimasti a guardare in questi anni, e la minaccia dei droni è una minaccia molto seria, la vediamo oramai in tutto il mondo, le guerre si fanno con i droni, anche quelli molto piccoli, che però riescono a provocare danni molto gravi alle persone, soprattutto Israele infatti sta già pagando un costo per tutto questo, e quindi questa guerra infinita che Netanyahu porta avanti in Medio Oriente può anche rivelarsi un boomerang, anzi si sta rivelando un boomerang, perché soprattutto l'Iran non è uscito completamente distrutto, non ha alzato le mani in segno di resa dopo l'attacco del 28 febbraio, anzi tutt'altro, sembra aver sviluppato una capacità anche non solo di resistenza sul terreno, ma anche al tavolo delle trattative, non indifferente. Questa è una cosa che ha capito l'amministrazione americana, che questa guerra non può vincere, almeno non come avrebbe voluto Donald Trump, in pochi giorni, probabilmente spinto anche dalle cose che gli diceva Benjamin Netanyahu, e quindi gli americani adesso vogliono un'intesa, anche perché i loro alleati nel Golfo hanno capito, le monarchie arabe e sunnite hanno capito che tanta potenza militare americana e anche quella israeliana non sono riuscite a garantire la loro sicurezza, perché l'Iran ha bombardato e bombarda ancora, come vediamo, una serie di paesi che sono strettamente legati a Washington.
0: No, la vittoria strategica in questo momento è sicuramente dalla parte di Teheran. Teheran, l'Iran ha subito colpi durissimi, distruzione interna, situazione economica che tracolla, lo stesso blocco dello stretto è ovvio che gli provoca dei danni, tutto vero, ma da un punto di vista di piano strategico è ovvio che la vittoria, se di vittoria si può parlare in questo momento, è in capo all'Iran, non c'è agli Stati Uniti o a Israele. Poi vedremo questo come si concretizzerà in un accordo che Trump dà nuovamente per vicino, vicinissimo. La CNN in questo momento, nella prima pagina online, titola che dal 7 aprile Teheran ha dato l'accordo prossimo per 37 volte, quindi bisogna capire se questo è la 38esima o meno, staremo a vedere. Intanto però, Michele Giorgio, io ti voglio portare su un altro fronte di cui si parla meno, ovvero la Cisgiordania, perché lo sappiamo da dopo il 7 ottobre continua dall'inizio del governo di estrema destra di Netanyahu, c'è stato un aumento e un avanzamento dei

0: blocco dei fondi dell'ANP e c'è una situazione emergenziale impressionante in Cisgiordania di cui non parliamo, o meglio, in pochissimi ne parlate.
1: Ebbene sì, purtroppo per i palestinesi è così, perché al di là dell'autorità nazionale, al di là delle questioni politiche, il blocco che Israele fa dei fondi palestinesi, qui non stiamo parlando di soldi israeliani, stiamo parlando di entrate fiscali palestinesi stabilite dagli accordi di Oslo del 93-94. Israele raccoglie dazi doganali ed altre tasse e deve trasferirli mensilmente all'autorità nazionale palestinese. Stiamo parlando di 200-250 milioni di dollari al mese, quindi una cifra ingente. Ecco, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che è un nemico accanito dell'autorità nazionale, vuole annientarla, perché in questo modo crede di metter fine per sempre all'idea di uno Stato palestinese, ha deciso che questi soldi vanno bloccati perché, a suo parere, questa è la motivazione, sono fondi che verrebbero utilizzati anche per finanziare il terrorismo, per dare sussidi alle famiglie di palestinesi che sono nelle carceri, che hanno compiuto delle azioni e via dicendo. E in realtà le cose sono un po' più complesse, perché al di là di queste porzioni di fondi che vanno in sussidi e via dicendo, la stragrande maggioranza di questi fondi, Abu Mazen parla di 5 miliardi circa di fondi palestinesi che sono trattenuti da Israele, servono ovviamente per la vita quotidiana delle persone,
0: certo,
1: per la sanità, per l'istruzione. E io l'altro giorno ho scritto della sanità in Cisgiordania, che davvero sta crollando, non ci sono più soldi per gli ospedali e per la sanità pubblica, la gente non sa più come fare, i medici, gli infermieri non ricevono lo stipendio, negli ospedali finiscono le medicine. Ma io nei mesi scorsi mi sono occupato anche del tracollo del sistema scolastico.
0: Infatti,
1: perché non ci sono i soldi per pagare gli insegnanti, le scuole sono aperte 2-3 giorni a settimana, i ragazzi si sono disabituati al ritmo scolastico, e quindi la descrizione di ciò che accade sarebbe lunga, ma potete immaginare i problemi della mancanza di fondi per servizi essenziali come la sanità e l'istruzione.
0: C'è proprio la distruzione, cioè sanità e istruzione, minare questi due capisaldi vuol dire proprio distruggere, voler distruggere intenzionalmente una comunità, uno Stato.
1: Assolutamente. E poi vorrei sottolineare un altro aspetto. Invece i soldi arrivano, se non regolarmente, ma abbastanza regolarmente, per le agenzie di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese, e sono finanziate anche dagli Stati Uniti. E quindi questa è, diciamo, la contraddizione, o comunque un dato sul quale riflettere. Cioè, mentre le persone comuni sono costrette a fare i conti con gli ospedali che rischiano di chiudere, e i ragazzi non vanno a scuola, gli insegnanti non sono pagati, invece ci sono migliaia di uomini dell'autorità nazionale palestinese, la polizia, le forze di sicurezza speciale, eccetera, che, sia pure con crescenti difficoltà, vanno avanti. Perché? Perché queste forze, negli accordi di Oslo e nell'idea degli americani e degli israeliani, sono forze che collaborano con quelle di sicurezza di Israele nella lotta al terrorismo, per cui quelle possono funzionare. Ma il ragazzo non può andare a scuola, e io credo che su tutto questo davvero occorra riflettere con attenzione, perché si riesce poi a capire perché non solo un conflitto non finisce mai, ma soprattutto perché poi c'è tanta tensione nelle strade e tante cose poi accadono, anche tante violenze e che non nascono mai dal nulla.
0: Grazie Michele Giorgio, buon lavoro, buon viaggio, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Lasciamo Michele Giorgio, che è corrispondente del Medio Oriente del Manifesto e direttore di Pagini Esteri, anche per questo racconto che ci ha fatto della Cisgiordania, di quello che veramente sta succedendo in Cisgiordania, oltre ovviamente poi al commento, la riflessione sull'attualità che arriva dal Medio Oriente e dal Golfo. Allora, sta ancora parlando Trump, anzi non so se sono di chi dichiarazioni o sono dei messaggi sulle chat

0: Comunque Trump ha detto, se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Ora c'è tutta una serie di commenti e dichiarazioni di Trump, sia quelle rilasciate ai giornalisti al termine dell'NBA, della finale dell'NBA, sia appunto alle sue chat. In questo caso sono dichiarazioni che sta rilanciando la BBC, incentrate proprio a far passare il messaggio che è lui che comanda su Netanyahu. Quindi questo ci fa capire che il rapporto tra due in questo momento è tutt'altro che cordiale, come invece ha voluto ricordare Netanyahu nelle ultime battute. Al momento però torniamo in Italia per concludere la pagina della tornata delle amministrative con i ballottaggi del fine settimana, domenica e lunedì 3 a 3. Buongiorno, bentornato al nostro Salvatore Borghese, analista politico, cofondatore di Utrend. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, pareggio?
1: Sì, pareggio, lo vediamo da quello che sono un po' anche le dichiarazioni dei leader politici che tutti quanti rivendicano di aver ottenuto un
0: Infatti.
1: buon risultato, chi sottolinea l'esito di quella sfida, chi sottolinea quell'altra, e insomma alla fine si può dire che nessuno abbia veramente, diciamo, nessuno dei due schieramenti, per l'esattezza, abbia nettamente prevalso sull'altro. Chiaramente questo, diciamo, si lega un po' anche alle aspettative della vigilia, perché di fronte a
0: Sì.
1: questi, anzi prima di questi ballottaggi, nessuno si aspettava che ci fosse un risultato nettamente a favore dell'uno o dell'altro campo. C'è anche da dire che le sfide non erano neanche tantissime,
0: Sì,
1: diciamo, il numero
0: infatti.
1: di comuni al voto era, soprattutto pensando a questi ballottaggi, abbastanza limitato.
0: Andando un po' a sfrugugliare però all'interno delle urne per cogliere qualche elemento in più rispetto invece poi al risultato e quindi a chi guiderà i prossimi comuni di riferimento, c'era un dato atteso rispetto quanto futuro nazionale, dunque Vannacci avrebbe pesato rispetto al ballottaggio di Vigevano. Se ho capito bene, in realtà non ha avuto tutto questo peso e influenza nel risultato finale. Ti risulta, Salvatore Borghese?
1: Ma allora, io, diciamo, non so se poi in anteprima questo dato, ma ci siamo un po' esercitati sui dati di sezione del comune di Vigevano, ed effettivamente abbiamo visto che c'è un certo flusso dal candidato, diciamo, appoggiato da Vannacci, che al primo turno non è arrivato al ballottaggio. C'è stato un flusso di voti ovviamente prevalente verso il candidato di centrodestra, candidato di Forza Italia. Faccio, diciamo, una premessa, diciamo, per essere più accorti: quando ci sono poche sezioni, lo studio statistico sui flussi è, diciamo, un po' meno solido del solito, per cui non ci sentiamo di dare questa informazione come notizia assoluta. Però, diciamo, è anche abbastanza intuitivo che gli elettori di un candidato di destra escluso da un ballottaggio vadano prevalentemente ad appoggiare il candidato di centrodestra che invece al ballottaggio ci è andato, e questo sembra emergere anche nel caso di Vigevano, però ripeto, con tutte le
0: Sì,
1: cautele del caso.
0: certo. Allora, invece per quanto riguarda l'affluenza al 52% siamo 8 punti in meno, però anche questo sta nelle cose, ci stupisce come dato, è abbastanza fisiologico.
1: Sì, è abbastanza fisiologico, tra primo turno e ballottaggio scende sempre, anche di molto, l'affluenza, che si è mantenuta comunque al di sopra del 50%, e questa, di questi tempi a suo modo, è anche una piccola notizia. È una cosa che noi siamo abituati a vedere praticamente da sempre in Italia, dove molti elettori di candidati che rimangono esclusi dal ballottaggio, perché arrivano terzi o quarti al primo turno, molti di quegli elettori preferiscono non andare a votare piuttosto di scegliere uno dei due arrivati al ballottaggio. È normale, è così. In altri paesi non è così, perché il ballottaggio viene percepito come il vero momento della scelta decisiva, e quindi talvolta, penso in particolare alla Francia, qualche volta si verifica addirittura un aumento dell'affluenza in occasione del ballottaggio o comunque del secondo turno. Non è il caso dell'Italia, dove abbiamo visto ci sono moltissimi elettori di candidati rimasti esclusi che preferiscono restare a casa.
0: Sì, ma infatti io invece mi ritroverei più nel modello francese, cioè in qualche modo il ballottaggio è l'agone ultimo, no? Quindi anzi, se poi non sei andato a votare al primo turno, a quel punto c'è proprio la scelta tra i due, mi sento più chiamata e più coinvolta a esprimere. Invece da noi prevale che se non ha vinto il cavallo su cui avevo puntato all'inizio e non fa parte del gioco, beh, chi se ne importa?
1: Sì, poi c'è anche da considerare un altro fattore, il ruolo delle liste e dei candidati al Consiglio Comunale, che fanno campagna effettivamente solo per il primo turno, per raccogliere preferenze al primo turno. Tutta quella, diciamo, quello grande sforzo, quel grande impegno diffuso di tutti i candidati consiglieri comunali a raccogliere preferenze al primo turno, al ballottaggio non c'è. O meglio, c'è, sono i candidati consiglieri che fanno campagna, perché se vince il loro candidato sindaco ci sono più seggi per loro in consiglio, più probabilità di essere eletti. Però è una frazione dell'impegno che viene profuso durante il primo turno per raccogliere preferenze. Quello inevitabilmente al ballottaggio viene a mancare. Credo ci sia anche questo aspetto.
0: Oh, poi c'è un dato interessantissimo che non arriva dalle urne, o meglio, arriva come analisi di queste urne con le urne del referendum costituzionale 22-23 marzo, ed è proprio una primizia vostra di YouTrend, cioè avete incrociato proprio i due risultati. Cosa è emerso?
1: È emerso una cosa che in realtà si diceva, o meglio alcuni dicevano già all'indomani del referendum, cioè che anche dove ha vinto il no al referendum non è detto che fosse un voto integralmente di centrosinistra, così come nei comuni dove aveva vinto il sì non è detto che fossero comuni dove prevale politicamente il centrodestra. Questo perché abbiamo visto che almeno, diciamo, nei comuni quelli con più di 15.000 abitanti, quelli in cui è più facile diciamo attribuire un'appartenenza politica ai candidati, ai sindaci eletti, per dirla semplicemente, noi abbiamo visto che nei 27 comuni dove aveva vinto il sì hanno vinto di più i candidati di centrodestra 15 volte, ma per 6 volte in 6 casi ha vinto il candidato di centrosinistra, mentre nei molti altri comuni dove al referendum aveva vinto il no, che sono 91, sì, nella maggioranza relativa dei casi ha vinto il candidato centrosinistra, 44, ma in ben 25 casi, quasi uno su tre, ha vinto il candidato di centrodestra. Quindi non c'è una correlazione specifica molto diretta tra posizionamento assunto durante il referendum costituzionale, che comunque ha avuto effetti politici, ha avuto una lettura
0: non
1: molto
0: c'è
1: politica,
0: dubbio, non c'è
1: sia
0: dubbio
1: da parte degli elettori che da parte delle elite politiche stesse, non si è trovata una corrispondenza così netta con il risultato delle amministrative, che però ricordiamolo erano amministrative. Quindi cercare un nesso con il posizionamento politico del referendum forse era un pochino anche, diciamo, azzardato.
0: Sì, senza poi considerare che non solo le amministrative hanno una loro specificità, però anche un voto politico non è detto che rispecchiasse veramente il valore emerso dalle urne, nel senso che ci sono persone che hanno votato proprio sul referendum, non tanto sulla polarizzazione, l'esasperazione politica che la campagna elettorale sul referendum ha determinato, no? È un po' quello che dicevamo proprio post referendum: attenzione a chi guarda nel referendum un indicatore del prossimo voto politico.
1: Esatto, era un po' quello a cui mi riferivo prima, cioè il fatto che il voto del referendum non sia automaticamente traducibile come intenzione di voto di tipo più politico. Chiaramente non lo è stato in questo caso, dove si trattava di elezioni amministrative, e io cerco sempre di ricordare anche i più appassionati dagli addetti ai lavori, che cercano di incasellare, di contare i voti che sono andati a uno schieramento piuttosto che all'altro, anche in questi casi bisogna sempre ricordare che gli elettori sanno benissimo che si sta votando per il sindaco, per il consiglio comunale, per l'amministrazione della loro città, ed è assolutamente pacifico che ci siano elettori che votano per un candidato che magari è di un certo orientamento, ma poi quando si tratta di andare a votare per il paese, per le elezioni politiche, si esprimono, hanno un'altra, diciamo, posizionamento politico. È perfettamente logico e normale, diciamo, non è purtroppo il livello di profondità di analisi che noi vediamo riflessa nel tipo di dibattito politico, anche attraverso quello che viene diffuso attraverso i media, ma purtroppo per fortuna gli elettori sono un mondo molto complesso, ciascuno ha le sue preferenze, i suoi criteri di scelta, e lo vediamo confermato in realtà a ogni elezione, compreso questa.
0: Adesso non ci sono altre urne, giusto, prima delle legislative?
1: Sì, esatto, questo era un grande punto di interesse di queste elezioni, cioè, salvo clamorose sorprese, e ormai dobbiamo pensare che che si arrivi alla fine completa della scadenza naturale della legislatura, cioè all'autunno del 2027, dobbiamo considerarla una sorpresa, perché non ci crede nessuno. Quindi salvo questa appunto ipotesi un po' inverosimile, sì, si è trattato dell'ultimo appuntamento elettorale prima delle prossime elezioni politiche, che in molti ritengono che si possano appunto tenere nella primavera del 2027, quindi con qualche mese, alcuni dicono 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Questo per tanti motivi. È chiaro che se invece la scadenza della legislatura dovesse arrivare fino alla fine, ci saranno di mezzo le amministrative in comuni molto importanti, Roma, Milano, Napoli, e quelle diciamo saranno un test nazionale molto più diciamo pesante, anche se un altro anche per prossimità con il voto politico rispetto a queste che ci sono state adesso.
0: Ma secondo te chi se ne gioverebbe? Potrebbe esserci a quel punto un compattamento del voto delle legislative con quelle delle amministrative? Cioè si potrebbe fare in modo di farle coincidere?
1: È il grande boost di questi giorni, nel senso che ancora non è chiaro chi vuole fare cosa. Si sa, ed è anche abbastanza facile da capire, che nel centrodestra si pensi che far votare le politiche dopo le comunali, che trattandosi, essendoci grandi città al voto, dove tendenzialmente è favorito il centrosinistra, possa generare un effetto traino sfavorevole per il centrodestra. E quindi non si vuole far votare le politiche, non vorrebbero votare per le politiche dopo queste comunali. Allo stesso tempo si pensa che accorpando le politiche con le comunali il centrodestra possa risultarne avvantaggiato proprio nei comuni dove è visto come sfavorito rispetto al centrosinistra. Quindi sono tante considerazioni che si legano, e però nessuno fa i conti con l'oste, cioè col fatto che per andare a elezioni politiche anticipate è necessario che il governo si dimetta in anticipo con una buona ragione, e il Presidente della Repubblica la trovi una buona ragione anche per sciogliere le Camere. Tutto questo rimane un'incognita di cui nessuno parla più di tanto. Per non tirare la giacchetta al Capo dello Stato, si dice, però è una variabile che bisogna considerare.
0: Sì, ma credo che dopo l'estate i giochi si dovranno sciogliere, no? A quel punto, perché poi c'è proprio una questione di calendario, di giorni, se si scioglie le Camere ovviamente da lì poi segni, cioè se cade il governo in prossimità della scadenza della legislatura, va da sé che il Presidente scioglierà le Camere, no? Cioè non cercherà un nuovo incarico di governo, immagino.
1: La prassi dice che il Presidente della Repubblica deve, se la legislatura non è finita, ricercare una nuova maggioranza. È chiaro che se il centrodestra si mantiene compatto nel dire no, questa non c'è una possibilità di allungare di altri mesi e quindi si va al voto, allora la conseguenza naturale è lo scioglimento della legislatura.
0: Sì.
1: Però faccio notare che c'è un'altra piccola variabile in questo discorso, e cioè la legge elettorale.
0: Hai ragione.
1: Qui ancora non si è capito qual è la versione definitiva della proposta di legge elettorale che il centrodestra vuole approvare, e non c'è assolutamente coesione tra le forze della stessa maggioranza, perché ancora oggi sui giornali si legge di pezzi di maggioranza, oggi si legge la Lega, ieri si legge la Forza Italia, che non sono affatto convinte di alcuni elementi dell'impianto di questa proposta di riforma, e chiaramente se non viene approvata una nuova legge elettorale è difficile che si possa andare alle urne per un voto anticipato.
0: Insomma, sarà un'estate intensa, sicuramente. Grazie Salvatore Borghese, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata, analista politico, cofondatore di Utrend, ormai voce che accompagna sempre la lettura e l'analisi del voto e anche della dinamica politica elettorale. Oh, ci siamo in questi giorni, giorno qualcuno già domani, qualcun altro dopodomani a livello di regione, però ormai ci siamo alla chiusura anche quest'anno dell'anno scolastico, e soprattutto per le famiglie dove ci sono bimbi ancora piccoli, in tenera età, non autonomi, e si ripropone puntualmente il problema dei centri estivi. Qual è il problema? Che i centri estivi costano, e costano sempre di più, e ce lo certifica anche l'ultimo indagine di Eures Adoc di tariffe aumentate, pensate, quasi di 3 volte, cioè del 27% in 3 anni, con spese fino a 3.500 euro per 2 figli, cioè diventano sempre più d'oro questi centri estivi. Al telefono con noi Anna Rea, presidente dell'Associazione Consumatori Adoc. Buondì presidente, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Quindi, di nuovo, centri estivi che continuano a rincarare. Già lo scorso anno ci stupivamo di quanto fossero aumentati, quest'anno ancora di più. C'è un rialzo fino ad arrivare appunto per famiglia con due figli a 3.500 euro. Cioè, sono veramente insostenibili come rette.
2: Sì, parliamo per le famiglie medie che supera addirittura uno stipendio, insomma, di un professore, di un impiegato. Quindi veramente cifre blu, le persone, le famiglie sono costrette, che non hanno alternativa, di indebitarsi o di giocarsi le vacanze, insomma, per dare l'opportunità diciamo, per rispondere a un'esigenza obbligata, perché questi ragazzini in casa da soli non possono stare. Ma al di là di un fatto di sicurezza, c'è anche un problema che dovremmo porci, noi lo stiamo dicendo a gran voce da più di 3 anni con questi rapporti, provando anche a dimostrare con fatti alla mano dell'esigenza forte che hanno le nostre famiglie. Voglio dire, in un paese dove la denatalità è altissima, quindi dovremmo investire, no? Per non lasciare questi ragazzi per tante settimane, diciamo, in balia delle onde, cioè senza una continuità anche di apprendimento, cioè c'è anche un problema proprio di natura, diciamo, educativa e psicologica, al di là della sicurezza. E i prezzi sono quelli che lei ha detto, insomma, l'apice è Milano, la città più cara, per un figlio significano circa 1.900 euro per 8 settimane, neanche coprendo tutte e 14 le settimane, per due figli 3.500. Ma non è che se la passa meglio il centro, insomma, Roma parliamo di 1.400 euro circa per un figlio, 2.600 per due, o Bari, la città più diciamo meno cara, ma sappiamo anche che il reddito medio pro capite è anche molto più basso, Bari parliamo di 140 euro circa a settimana per un figlio e di 2.100 per tutte 8 settimane come spesa per due figli. Quindi sono dei prezzi blu, oltre l'ansia e la preoccupazione che appena si avvicina alla chiusura della scuola le famiglie si ritrovano. Che faccio? No?
0: Certo.
2: Molte mamme ad esempio prendono ferie se gli è possibile, o addirittura permessi non retribuiti. Quindi comunque una stangata economica su una famiglia media.
0: Sì, anche perché, non mi riferisco ovviamente a una questione climatica, ma l'estate è lunga in Italia, nel senso che le vacanze estive scolastiche, di cui si discute da tanti anni se ridurle o meno, però sono 3 mesi, quindi è un'enormità, non è che riesci a cavartela o ad abbocciare con una zia, una nonna, una vicina di casa per 3 mesi, no? Diventa complicato.
2: Assolutamente sì, ha ragione, insomma, no? Ma al di là anche tante ore, diciamo, una nonna a gestirsi dei bambini che adesso sono anche molto, molto attivi, insomma, no? Bisogna anche stimolarli, diventa complicato. Le settimane sono tante, però è anche vero che in questo paese, diciamo, gli ultimi anni, anche quest'anno, no? Il ministro Valditara ha ridosso, tra l'altro, senza avere neanche per le scuole grande opportunità per poter rimodulare, è stato rilanciato il piano estate, ma il piano estate con delle risorse così esigue e con un problema strutturale che ha la nostra scuola italiana, cioè noi abbiamo un esercito di insegnanti precari e tutti sanno che a giugno migliaia di persone viene licenziata per essere riassunta a settembre, quindi comunque non c'è il personale.
0: No, ormai sono diventati dei contrattisti.
2: Sappiamo in che condizione sono, no? Disastrose, con il caldo che già dal mese di aprile abbiamo vissuto tutti, questo caldo torrido, non sono attrezzate le nostre scuole anche per accogliere ragazzi con i 40 gradi che noi abbiamo, insomma. Quindi c'è un problema, occorre investire sulle scuole e noi per le famiglie chiediamo a gran voce, ma non abbiamo avuto nessuna risposta, almeno fate detrarre queste spese che le famiglie hanno. Cioè non è pensabile sui libri di testo che crescono, insomma, in maniera ingiustificata giustificata. Su questo problema delle vacanze estive e dei centri estivi, che le famiglie si fanno carico loro di una carenza infrastrutturale del paese, perlomeno fate detrarre le spese, neanche questo, insomma. Quindi è una battaglia che noi proseguiamo, con il nostro osservatorio Eures che ci supporta, insomma, ogni anno puntualmente, e quest'anno, come lei ha detto all'inizio, abbiamo dimostrato che in maniera ingiustificata è cresciuta in 3 anni, perché non è, voglio dire, accendiamo c'è un grande costo dell'energia perché abbiamo, no, sì, l'aria condizionata a palla, eccetera, è aumentato del 27%, cioè 5 volte l'inflazione, sì, non è giustificato. No. Noi puntualmente daremo i nostri dati certificati, sono in 200 centri che noi abbiamo fatto in tutta Italia, nord, centro e sud, e continuiamo la nostra battaglia. Spero prima o poi qualcuno ci ascolterà.
0: Me lo auguro. Per il bene di tutti noi, non solo per la soddisfazione vostra, che qualcuno...
2: No, certo, scherzo, lo facciamo appunto, ovviamente, proprio era per una dare battuta, un servizio e aiutare chi è sempre più in difficoltà. Le famiglie già vivono, diciamo, una pressione sul proprio potere d'acquisto pesantissima, quindi aggiungere anche questo, insomma, veramente è una cosa ingiusta.
0: No, anche perché proprio pesa tantissimo anche sulla qualità di vita dei bambini, no? E delle loro famiglie, della serenità, veramente di sentire anche di poter un po' tirare il fiato e non riuscire da una parte e dall'altra a parare i colpi che stanno arrivando, soprattutto a qualche anno a questa parte. Lo dobbiamo a tutti noi. Grazie, certo. Anna Rea, presidente.
2: Grazie
0: ADOC. A presto, buona giornata.
2: Arrivederla.
0: Allora, siamo in chiusura, ma solo di questa parte del buongiorno in blu, quindi tra pochissimo spazio alle news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, continuando poi a seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna, che oggi lascia Madrid alla volta di Barcellona. Vi ricordo, potete seguirlo collegandovi con TV2000. Alla ripresa, subito dopo le news delle 9 del nostro buongiorno in blu, cercheremo di capire, dopo il via libera alla legge delega l'altro giorno alla Camera per quanto riguarda il ritorno del nucleare in Italia, in concreto questo cosa significa, cioè quale sarebbe, se tutto andasse liscio, il percorso tecnico che si apre. A tra poco.
3: Buongiorno in blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in blu 2000, per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su in blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
6: Cose di musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chiedolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
2: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano. Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9, ancora accesi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il benvenuto a Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Bentornato professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi chi ci ascolta.
0: Allora, ho chiesto al professor Ricotti di essere con noi per capire, dopo che la Camera l'altro giorno ha approvato la legge delega del ritorno dell'Italia al nucleare o del nucleare in Italia, capire se tutti i passaggi vanno lisci e quindi non ci fossero intoppi strani, che cosa tecnicamente prevede, deve prevedere un ritorno, un percorso di ritorno dell'Italia al nucleare. Da un punto di vista normativo lo lasciamo al momento sullo sfondo, ma proprio di sicurezza, di ingegneria, di strutture da costruire, soprattutto per ottenere cosa? Perché il ministro Pichetto Fratin ci ha parlato dei mini reattori e facciamo fatica noi profani della materia a capire quello di cui stiamo parlando. Allora professore, ci aiuta ad entrare meglio nella materia anche poi per decifrare, leggere tutti i passaggi che ci saranno? Che cosa sono questi mini reattori? E quanto mini sono?
1: Sì, allora per fare un po' di ordine, il percorso sarà certamente lungo, non sarà breve. Il primo passo fondamentale è appunto una legge quadro che dia le regole del gioco, come peraltro consiglia vivamente la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Questo ci sarà verso la fine di quest'anno o inizio dell'anno prossimo. Poi il percorso da fare prevede certamente l'istituzione di una autorità di sicurezza nucleare che sia indipendente, che sia ben strutturata in termini di risorse umane ma anche di risorse finanziarie. Poi dovremo decidere quali tecnologie pensare per l'Italia. Su questo tema sta già lavorando Nucle Italia, che è la società che è stata attivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipata al 51% da Enel, al 39% da Ansaldo Nucleare e il 10% di Leonardo. Dovremo scegliere quale tecnologia, immagino vista la situazione geopolitica occidentale, quale tecnologia occidentale pensare per il nostro paese. Dovremo, credo, fare accordi realisticamente con Stati Uniti, Canada, Francia, Inghilterra, questi sono i paesi che stanno sviluppando quei piccoli reattori modulari di cui ha parlato in che dei reattori nucleari basati sulla reazione a fissione, quindi la fusione arriverà un po' più in là. Hanno praticamente la stessa tecnologia di base, sono reattori raffreddati ad acqua, usano dell'uranio leggermente arricchito al 5% e sono modulari, quindi l'idea, la novità è ridurre la taglia, quindi passare da grandi reattori da oltre 1000 megawatt a dimensioni più ridotte, tra i 300 e i 400 megawatt, quindi un quarto, un quinto di queste delle dimensioni di grandi reattori, soprattutto progettati e costruiti più in officina che sul sito, un po' come costruire con i Lego. Si realizzano dei moduli in officina, poi si trasportano e si assemblano sul sito. Questo dovrebbe aiutare a ridurre i tempi e i costi di costruzione, che sono il vero tallone d'Achille per il nucleare occidentale, mentre dall'altra parte del mondo, soprattutto Cina, Russia e Corea del Sud, sono molto allenati, sono molto più allenati di noi, perché negli ultimi decenni hanno sempre costruito almeno uno o due reattori all'anno, mentre l'Occidente, Francia, Europa, Stati Uniti sono rimasti a zero per 20-30 anni.
0: Da un punto di vista di costi rispetto all'efficacia, alla convenienza e dunque alla, come dire, alla produzione energetica, il rapporto qual è? Cioè sono dei costi molto importanti, ma che poi vengono facilmente recuperati nella convenienza di avere l'energia nucleare a sistema, oppure il periodo di recupero dell'investimento è piuttosto lungo?
1: Allora, direi in premessa che ogni decisione di qualsiasi paese al mondo, ogni decisione in ambito energetico ha dei tempi di ricaduta pluridecennali, quindi non è un mercato, non è il mercato dei telefonini, l'energia è un sistema molto articolato, non ci sono solo gli impianti, ci sono anche le reti, ci sono anche i sistemi di stabilizzazione della rete, gli accumuli e quant'altro, c'è un mercato dove c'è un mercato libero, quindi una strategia qualunque essa sia, nucleare, rinnovabili, gas, idroelettrico, qualsiasi tipo di strategia deve mettere in conto almeno un decennio o parecchi di più. Da questo punto di vista il nucleare certamente è una fonte energetica molto costosa all'inizio, il costo di produzione dell'energia elettrica e nucleare è essenzialmente il costo di investimento iniziale, bisogna investire parecchi miliardi per costruire una centrale, ma poi il vantaggio è che dopo 20 anni si è ripagato questo debito e il costo è solo il costo del combustibile e della gestione, quindi il costo di produzione scende notevolmente. In più ho una macchina che funziona per 60-80 anni, mentre altri impianti non hanno certamente questa vita.
0: No,
1: gli impianti fonti rinnovabili ogni 20-25 anni li devo rifare completamente, mentre il nucleare ha una durata molto lunga, soprattutto è un'energia programmabile, posso decidere io quando produrre e produrre quando mi serve. Per sole e vento ovviamente dipendo, sono gratis ma dipendo da loro. E quindi è una energia che può aiutare a ridurre in prospettiva i costi in bolletta, soprattutto ho una disponibilità per oltre il 90% delle ore in un anno.
0: Quindi oltre
1: a una macchina che funziona molto.
0: Certo, oltre a parimenti alle energie rinnovabili, un impatto importante contro la CO2 perché non ci sono emissioni dell'anidride carbonica, e poi rispetto all'energia come sicurezza e quindi come strategia paese, mi rende autonomo e indipendente dalle fluttuazioni degli equilibri internazionali.
1: Esatto, questi sono due aspetti molto importanti, ce ne aggiungo anche un terzo, la competitività, quindi il nucleare può aiutare, non è la soluzione magica, no? Non ci sono non c'è nessuna soluzione magica nel settore energetico, è importante avere un mix bilanciato di fonti, come tra l'altro viene citato spesso come la Spagna. La Spagna ha investito molto in rinnovabili, ma ha un 20% di base di nucleare, quindi il nucleare può dare una mano a una maggior penetrazione delle rinnovabili, quindi a non emettere CO2, come diceva lei la dipendenza strategica viene attenuata perché il nucleare è al 90% europeo, quindi noi possiamo arricchire il combustibile, fabbricare il combustibile nucleare, progettare, costruire, gestire e smantellare le centrali nucleari con cervelli e con competenze interamente europee. Rimane fuori solo il materiale grezzo, l'uranio naturale, che però possiamo prendere da due paesi certamente non critici come l'Australia e il Canada, che sono rispettivamente la prima e la terza riserva mondiale di questo minerale. E poi aumenta la competitività di un paese, perché aiuta certamente le imprese, soprattutto le imprese molto energivore, dall'acciaio al cemento al vetro, e in prospettiva anche i data center. In America ci sono almeno 20 progetti di data center supportati in qualche modo dal nucleare, quindi dà una mano su tutti e tre i temi che sono oggi molto, molto pressanti.
0: Certo, c'è poi tutta la questione che riguarda le scorie nucleari. Noi sappiamo come in Italia questo sia già un problema rispetto alle scorie del materiale medico-scientifico, no? Che se non sbaglio lo mandiamo soprattutto in Francia.
1: Sì, allora noi per collocare il tema, noi produciamo 1000 volte di più rifiuti tossico-nocivi dalle diossine al mercurio, altri materiali che sono cancerogeni, sono particolarmente pericolosi, quindi questo tipo di materiale è mille volte maggiore rispetto al, ai rifiuti radioattivi, ma produciamo anche rifiuti radioattivi per i trattamenti negli ospedali, i trattamenti medici, per la ricerca, per l'industria. Non necessariamente dobbiamo avere una centrale nucleare per avere dei rifiuti radioattivi. Purtroppo noi siamo in infrazione con l'Europa, perché non ci siamo ancora dotati del nostro deposito nazionale di smaltimento di questi rifiuti a bassa e bassissima radioattività. Questo è un problema culturale, un problema politico che ci tocca tutti come cittadini, direi non solo per il deposito dei rifiuti nucleari, ma anche per l'alta velocità, piuttosto che
0: paleoliche, cioè, quindi anche per
1: l'energia. Le paleoliche e il fotovoltaico, esatto. Eppure i francesi hanno due depositi, anzi uno di questi è 10 volte più grande di quello che servirebbe a noi, ma non hanno problemi di coinvolgimento del territorio, tant'è che l'hanno posizionato addirittura nell'area dove producono lo champagne.
0: Appunto. Ecco le bollicine
1: a me è capitato
0: da cosa.
1: Di provarlo, devo dire che insomma non ho avuto danni.
0: No, no, vabbè, ovviamente queste sono delle battute sullo champagne francese, ma quello che invece diventa un discorso serio è anche nel momento in cui il percorso normativo fosse assolutamente regolare, riuscissimo anche in tempi congrui a definire le pianificazioni per l'autorità di sicurezza, per la messa a sistema dell'intera filiera, ma poi tu hai contro la popolazione, si ricomincia con i referendum, si ricomincia con la mini centrale, il mini reattore, io qui non lo voglio, non andiamo da nessuna parte.
1: No, esatto, questo è un punto molto importante, molto delicato, che va trattato assolutamente nel modo migliore. I sociologi lo chiamano stakeholder engagement, cioè occorre coinvolgere il territorio, coinvolgere non solo il territorio, tutta la popolazione, tutti i portatori di interesse. Questa sarà un'attività da far partire immediatamente. Devo dire, ho due punti di speranza differenti rispetto al passato. Il primo è la posizione delle giovani generazioni, lo vedo anche dall'università stessa, ci sono giovani molto più aperti, molto più interessati, sinceramente interessati ai problemi ambientali, e quindi vedono ad esempio le rinnovabili nucleari come
0: un'opportunità, una strada,
1: come opportunità. Esatto. Il secondo punto di speranza sono gli imprenditori. Gli imprenditori hanno capito che serve anche uno strumento come il nucleare per rimanere competitivi e per risolvere i problemi notevoli che hanno subito negli ultimi anni, sia per la invasione russa in Ucraina, sia per ora
0: il Golfo, la crisi di Hormuz,
1: e altre cose che potrebbero accadere, perché mi sembra che il mondo stia purtroppo accelerando verso situazioni non positive.
0: No, sicuramente non di maggiore stabilizzazione.
1: Dobbiamo prepararci, cercare di minimizzare i danni, soprattutto per chi crea lavoro, per chi aiuta a sviluppare un paese come
0: l'azienda. Ma anche perché ormai l'autonomia energetica è sempre più questione di sicurezza paese, non solo di costi e investimenti. Questo deve cominciare a essere chiaro a tutti. Poi ricordiamoci che le rinnovabili elementi diciamo in sé, cioè che dipendono poi da fonti esterne, sole, vento, e lo sappiamo, c'è un problema dunque di batterie, ma ad oggi la tecnologia delle rinnovabili non ti permette al 100% di andare al rinnovabile, no? Quindi non può essere l'unica, deve essere accompagnata o dal nucleare o dagli idrocarburi. Se vogliamo staccarci dagli idrocarburi ci resta il nucleare, cioè non è che c'è molto.
1: Un tema molto importante, è un tema che abbiamo affrontato proprio nell'ultimo anno di lavoro di un think tank, di un gruppo di lavoro che abbiamo lanciato come Fondazione Politec di Milano, la GRP Nucleare, la Joint Research Partnership Nucleare, in collaborazione con l'Associazione Italiana Nucleare e alcune importanti imprese del settore, da Enel a Eni a Edison allo Stato Nucleare. E abbiamo affrontato proprio l'analisi degli scenari energetici italiani al 2050. Abbiamo visto che anche solo inserire un 10-20% di nucleare nella rete italiana al 2050 potrebbe farci risparmiare tra i 600 e gli 800 miliardi di euro che altrimenti dovremmo spendere soprattutto in batterie, in accumuli, per evitare blackout in Italia, perché potrebbe essere, come è già accaduto nel 2014, come è accaduto alcune volte in Germania, potremmo avere due settimane in cui non splende molto il sole, non tira forte il vento, e se avessimo un 100% di rinnovabili noi dovremmo investire molto in accumuli per evitare il blackout in Italia. Forza. E quindi il nucleare aiuta a risparmiare qualcosa su un trend che è comunque indicato, che è quello di una ampia diffusione delle rinnovabili.
0: Vedremo, a presto direi, Marco Ricotti. Grazie professore, buona giornata.
1: A presto, buona giornata a voi.
0: Grazie. Marco Ricotti insegna impianti nucleari al Politecnico di Milano. Allora, vi avevo promesso, anche per i profani della materia, che avremmo fatto chiarezza in quello che ormai viene definito il risico bancario. Dunque, con questa OPAS d'Intesa San Paolo, che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. Ma poi c'è tutta una questione di Pier da capire meglio. Questa mattina ci siamo soffermati su Repubblica sul pezzo di Carlotta Scozzari, che tra l'altro riportava, come dire, la versione elegiaca allegorica di Cimbri e Messini, che procede per amorose pistole. Cerchiamo di capire meglio. Carlotta Scozzari al telefono con noi. Buongiorno Carlotta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ci aiuti a capire questa operazione, soprattutto il tuo incipit che riprende questi passaggi letterari degli amorosi sensi.
2: Sì, esatto, questa corrispondenza di amorosi sensi, perché secondo me aiuta un po' a capire le dinamiche degli ultimi giorni e mesi, forse, che altrimenti rischiano di apparire davvero confuse. Tutto succede. La situazione, diciamo, esplode di domenica, quindi due giorni fa, quando a un certo punto Banco BPM pubblica un comunicato stampa dove si propone come partner di Monte dei Paschi di Siena. Sappiamo che Monte dei Paschi di Siena è questa banca che vede una presenza importante del tesoro sotto il 5%, più due azionisti importanti che sono la famiglia Del Vecchio e Caltagirone. Ecco, quindi BPM muove su MPS getta così i presupposti per la creazione di questo terzo polo bancario di cui noi, soprattutto la Lega, hanno parlato un po' in continuazione più o meno dal 2022, da quando c'è il governo Meloni, ecco. E quindi, quando sembrava, non dico cosa fatta, ma insomma sembravano essere stati avviati i lavori per fare questo terzo polo, cosa significa terzo polo? Significa terzo gruppo bancario alle spalle di Intesa San Paolo, che è il primo, e di Unicredit, che è il secondo in Italia, naturalmente. Ecco, quando sembrava che queste manovre di avvicinamento fossero altro che avviate, più che avviate, ecco che arriva Intesa San Paolo e rompe sulla scena.
0: E dice: questo matrimonio non sa da fare.
2: Non sa da fare, perché lo voglio fare io. Intesa dice: voglio sposarmi io con Monte Paschi di Siena, poi capiremo perché. Ma succede che Carlo Messina, che è il numero uno di Intesa, e Carlo Cimbri, che è il numero uno, il presidente di Unipol, che e poi capiremo come anche qui, che è la compagnia di assicurazione che aiuta Intesa in questa complessa operazione, ecco, i due dicono in realtà questo comunicato di BPM mandato di domenica era un po' un modo per disturbare noi e per mandare un po' una lettera d'amore, nulla di più, mentre noi stiamo facendo, in particolare Intesa, stiamo facendo una vera e propria proposta di matrimonio. Quindi da qui l'accostamento amoroso. BPM manda una lettera d'amore, Intesa e Unipol preparano invece un vero e proprio matrimonio. Se andrà a buon fine questo matrimonio, nascerà il secondo gruppo bancario europeo per capitalizzazione alle spalle della spagnola Santander, e sarebbe un gruppo che, adesso la semplifico un po', che vede Monte dei Paschi di Siena, che ha oltre 1200 sportelli bancari, pacchettati questi sportelli bancari tra Intesa e Unipol, e vede Intesa rilevare tutta la parte delle partecipazioni di Monte dei Paschi di Siena, compresa Mediobanca e compreso, e andiamo qua alla parte clou, il 13%, l'oltre 13% delle generali. Ecco.
0: Che fanno molta gola.
2: Che fanno molta gola, soprattutto a Intesa, che già all'inizio del 2017 tentò una scalata alle generali, senza successo. Sapete perché? Perché la notizia fu riportata dalla stampa, i prezzi delle azioni salirono troppo e diventò troppo onerosa per Intesa San Paolo. Quando si dicono i giornalisti, no?
0: siamo tremende, bruttissima categoria, non c'è dubbio. Ma a questo punto abbiamo visto che per ora la borsa sta guardando in modo favorevole, no? A questo matrimonio, al matrimonio, quindi non alla relazione così di un bacio e di una fuga.
2: Sì, diciamo che l'operazione ieri sembra essere piaciuta alla borsa. Si offrono una parte di azioni Intesa agli azionisti di Monte dei Paschi di Siena più una parte in contanti, per questo si chiama OPAS, offerta pubblica di acquisto e di scambio. La borsa ha risposto spingendo molto molto in alto le azioni di Monte Paschi di Siena ieri, e ho visto che stamattina di nuovo stanno andando bene. Le azioni Intesa San Paolo sono andate un po' meno bene, è una cosa che insomma è anche un po' nell'ordine delle cose, in generale tende a scappare soprattutto il prezzo della preda, che è appunto Monte dei Paschi di Siena, certo. Ma stamattina le azioni Intesa San Paolo andavano bene, ho controllato poco fa come apertura di mercato, andavano molto bene le azioni Unipol, che abbiamo detto è un'altra protagonista di questa operazione col suo presidente Carlo Cimbri, perché Unipol rileverà circa la metà degli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, se ovviamente l'operazione andrà a buon fine. Quindi i due obiettivi sono: Intesa San Paolo punta come in ultima istanza alle generali, perché comunque è uno snodo importante, perché è una compagnia italiana con 900 miliardi di attività in gestione, quindi insomma numeri sono importanti, ovviamente.
0: Certo.
2: E Unipol perché è interessata a questa operazione? Perché andrebbe a creare una banca sotto il proprio cappello da 2600 sportelli, che sarebbe la seconda banca italiana, e moltiplicherebbe attraverso l'acquisizione di queste filiali la propria capacità di vendere polizze e assicurazioni in banca, essendo ovviamente Unipol un gruppo assicurativo.
0: No, ma infatti insomma si capisce che sono operazioni di una portata nell'immediato, in prospettiva, importanti, no? Proprio di assetto vero, vero e proprio. E in tutto questo Unicredit che fa? Sta alla finestra?
2: Questa è una bellissima domanda da $1 milione. E, diciamo che negli ambienti finanziari si scommette che Orcel, che è il numero uno di Unicredit, qualcosa dovrà inventarsi. Ricordiamoci che oggi ha l'8,8% delle generali, quindi comunque sarebbe coazionista al fianco di Intesa San Paolo, che da sempre è la propria concorrente principale. E quindi bisognerà un pochino capire che cosa deciderà di fare Orcel, per esempio aumentare la quota nelle generali, andando a dare un po' di fastidio a Intesa, per esempio trattando con degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, come la famiglia Del Vecchio, che risulta essere molto vicina a Unicredit. Per comprare le azioni Monte dei Paschi di Siena e in qualche modo andare a dare un po' fastidio all'OPAS di Messina su di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Non si sa.

0: power opposto dal governo Meloni, cioè il governo Meloni disse questa operazione richiede tutta una serie di aggiustamenti che devono essere fatti. Orcel disse questi aggiustamenti io non li faccio, questo non sta con all'operazione, l'operazione salta. E quindi i crediti io penso che qualcosa debba fare, e poi non dimentichiamoci che è impegnata nella scalata di Commerzbank in Germania,
1: c'è il fronte tedesco,
0: dove pure le difficoltà non mancano, soprattutto politiche.
1: Ma io direi che questo, continuiamo a chiamarlo risico bancario, ci accompagnerà per una buona parte dell'estate, direi. Cosa ne pensi?
0: Io penso proprio di sì, direi che fino alla fine dell'anno noi giornalisti avremo da scrivere,
1: ecco.
0: Quindi se vogliamo sentirci, volentieri.
1: Assolutamente, perché nessuno spiega bene le cose intricate della finanza come Carlotta Scozzari, va detto. Buona giornata Carlotta, grazie ancora.
0: Grazie altrettanto.
1: Carlotta Scozzari, giornalista esperta in economia e finanza, la leggiamo sempre con piacere su Repubblica, proprio perché veramente ti scioglie i nodi che altrimenti resterebbero avviluppati. E adesso finalmente il martedì a quest'ora è il giorno, è il momento di dare il bentornato ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del comitato interministeriale diritti umani insediato alla Farnesina. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
2: Buongiorno, buongiorno, buon martedì a tutti.
1: Allora, sotto, quasi sotto silenzio, è entrato in vigore domenica scorsa, era domenica, quindi diciamo da ieri, il famoso decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea sulla trasparenza salariale, passaggio importante per il contrasto al gap salariale uomini-donne. È quella normativa che mesi fa aveva creato da parte di alcuni attesa, da altre preoccupazione, perché era stata letta come da domani potrò chiedere e pretendere dal mio datore di lavoro che mi dica quanto guadagna il mio collega. No, non è così,
2: no.
1: Non è assolutamente così, no, però è un passo importante per la trasparenza e soprattutto porta con sé anche altri provvedimenti, altri cambiamenti che ci saranno, per esempio anche in sede di colloquio di lavoro, no? Per una possibile assunzione.
2: Sì, sì, ma sono tutti cambiamenti che sono già previsti dalla nostra Costituzione e che non abbiamo mai applicato, c'è da dire questo.
1: Infatti.
2: E in più noi arriviamo con 3 anni di ritardo ad applicare questa direttiva, perché se avessimo avuto, come posso dire, la buona volontà di applicarla prima, forse a questo punto avremmo già sciolto qualche nodo. Per esempio quello di, ne abbiamo discusso moltissimo, del valore della, diciamo, della contrattazione collettiva nazionale, perché la direttiva cosa fa? La direttiva fa un'operazione molto scaltra, perché ti dice tu mi escludi i lavoratori domestici, il lavoro intermittente e mi devi adottare sistemi di classificazione professionale dei contratti collettivi nazionali. Cioè cosa vuol dire? Che tu devi in qualche maniera cercare di dare alle persone come riferimento per pari retribuzione, per pari lavoro, perché questo poi è il discorso fine, e come riferimento cosa ti dice il contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi da questo punto di vista esclude praticamente quelli che sono i contratti pirata, cioè quelli che sono presentati da pochissimi soggetti, neanche riconosciuti come, diciamo, i contratti nazionali, diciamo della triplice, ma anche di altri sindacati. E siccome il contratto ti deve definire la mansione, la competenza, la responsabilità, ecco, il contratto è già la clausola di salvaguardia professionale, no? Quindi tu a un certo punto così eviti, già se sottoscrivi quel contratto, quindi addossi alla contrattazione nazionale questa responsabilità che deve impedire la segregazione professionale. Poi dopodiché è chiaro che bisogna a un certo punto educare anche le aziende, e questo lo dovranno fare i sindacati,

0: perché non sarà più possibile, per esempio, a un colloquio dire cosa si percepiva prima di quel lavoro a cui ci si candida, per cui per evitare appunto che ci sia poi un'omologazione da parte dell'azienda, no? Beh, lì prendevi tot, io ti offro tot quando magari invece l'azienda ha dei livelli contrattuali superiori. Quindi eviti così la disparità. Però certo, sono previste informazioni sui livelli retributivi di coloro che svolgono lo stesso lavoro, però è chiaro che tu non è che puoi in una qualche maniera andare a vedere nel merito la busta paga del tuo collega, perché chiaramente quella rimane un discorso come posso dire, non accesso ad alcune informazioni di tipo personale. Quindi è chiaro che l'unica cosa che deve fare, che può fare il lavoratore o la lavoratrice, è chiedere invece in un colloquio ovviamente diretto quali sono i criteri con cui è stato applicato il suo stipendio. Ci sono poi delle comunicazioni annuali, no? Quindi l'azienda deve comunicarlo, e naturalmente noi abbiamo ovviamente una rendicontazione INPS di genere fatta tutti gli anni. Per esempio, faccio un esempio, quella dell'INPS del 2025 ci dice che gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri superiori alle donne, e nello specifico in tanti settori addirittura gli uomini percepiscono molto di più delle donne. E quindi abbiamo per esempio che nelle attività finanziarie, a proposito della collega che è intervenuto prima, assicurative, le donne percepiscono mediamente il 31,7% in meno. Ecco, così anche. Eh sì, questo lo dice l'INPS,
1: non metto in dubbio, dico è che non riusci... Ma da quant'è che si parla del gap salariale?
0: Ma è per quello, cioè... ma è per quello che io dico siamo sempre arrivati col fiato corto. Ma anche sul valore di quelle che sono le professioni più impegnative, quelle sanitarie, l'università, gli enti di ricerca, gli uomini percepiscono il 19,8% rispetto alle donne, cioè la direttiva si è posto già tempo fa, ecco, e quindi la direttiva prevedeva sanzioni pesanti per le aziende inadempiente. Invece cosa succede? Che il decreto italiano lascia le sanzioni già in vigore, no? Cioè, adesso, quindi non è che punisce chi non lo fa, mentre invece diventa quello che è il percorso per rendere note le retribuzioni, adesso diventa, come posso dire, necessario, fondamentale ed esecutivo. Quindi se tu non fai sanzioni perdi il potere dissuasivo, no? Ecco. Mentre la direttiva UE per la prima volta prevede la discriminazione intersezionale, che ne abbiamo parlato già un'altra volta, si ricorda?
1: Sì, ricordo perfettamente.
0: Cioè,
1: certo.
0: Perché le forme di disuguaglianza o svantaggio non sono solo il genere, ma anche l'etnia. La religione, la sessualità, e quindi chiaramente questo fa la differenza, non c'è niente da fare, fa la differenza questo. Quindi dire che è solo ed esclusivamente una cosa legata al genere è veramente molto sbagliato. Quindi sarebbe stato invece utile che si fosse preso in considerazione questi elementi, perché è una religione diversa, un'etnia diversa, una sessualità diversa, e sappiamo quanto l'omofobia a volte purtroppo colpisce anche, come posso dire, le persone. È chiaro che questo è anche, per esempio, le nuove forme di lavoro, no? Come la intelligenza artificiale nei processi di selezione e gestione del personale, e questa diffusione di questi algoritmi di valutazione delle performance contribuiscono ad amplificare le disuguaglianze. Questo è poco ma sicuro. In più però cosa fa la direttiva? Cioè cosa fa il governo italiano? Il governo italiano fa una mossa diversa da quella che la direttiva europea cioè la direttiva europea avrebbe potuto essere recepita, come è stata recepita da altri paesi, attraverso sistemi pubblici di job innovation, cioè di, diciamo, sistemi pubblici, te li dico io quali sono, no? I criteri, ti do io una classificazione amministrativa delle mansioni, ti do delle procedure standardizzate di valutazione del lavoro predisposto da istituzioni pubbliche oppure dallo stesso datore di lavoro, cioè ti do io, no? I criteri con cui tu devi in una qualche maniera attenerti, no? Per non essere sanzionato. Invece il legislatore italiano ha individuato nei sistemi di classificazione professionali elaborati dalla contrattazione collettiva il principale strumento di riferimento per stabilire quando due lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, cioè scarica, diciamo, sui sindacati, che adesso si devono molto, come posso dire, arrotolare le maniche e darsi da fare, perché a questo punto chiaramente nel rinnovo dei nuovi contratti
1: dovranno tener conto per forza di questo, cioè dovranno essere inserito. Faranno il lavoro loro.
0: E fanno finalmente il lavoro loro, siccome si sciacquano la bocca sulla contrattazione nazionale, sì. E allora facciano i loro mestiere. Però cosa succede? Che nel diciamo decreto italiano hanno escluso dalla definizione di livello retributivo una serie di componenti individuali e non strutturali della retribuzione. In un contesto nel quale una parte crescente delle differenze salariali, e lo sappiamo bene, si manifesta attraverso premi, bonus, componente variabile trattamento economico, questo è escluderlo dal livello retributivo, questo è un bel problema. Quindi per quello che vive viva il decreto, ma ecco, noi l'abbiamo sottolineato, perché a questo punto diciamo che la novità più significativa non risiede negli obblighi informativi, no? Che sono posti a carico delle imprese, lì si scateneranno ovviamente i consulenti del lavoro, perché dovranno fare consulenza, se la faranno pagare, né nel diritto dei lavoratori di conoscere i livelli retributivi medi delle categorie professionali che sono comparabili. Il punto di maggiore interesse è soprattutto dal punto di vista delle relazioni industriali, è sicuramente la scelta che non era scontata e non presente in questo momento in altri ordinamenti giuridici, di costruire l'intera architettura della trasparenza salariale attorno a sistemi di classificazione economica e di inquadramento giuridico del lavoro definiti solo dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. Questa è la cosa. Quindi non ci sono, cioè ogni contratto dovrà classificare economicamente e inquadrare giuridicamente quel tipo di lavoro per arrivare alla definizione di pari retribuzioni per pari valore di lavoro.
1: Sarà interessante vedere quello che tirano fuori.
0: Esatto. Però questa qui è una bella sfida.
1: Direi di sì. Vedremo quello che riusciranno a fare. Grazie Alessandra Servidori, come sempre.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi. Arrivederci.
1: A martedì. E adesso vi porto a parlare di dichiarazione dei redditi in un certo senso, perché questo è il periodo ed è il periodo anche in cui possiamo fare delle scelte importanti nell'immediato e, come dire, anche in lungo periodo. Stiamo parlando soprattutto una parte della dichiarazione dei redditi, quella del 5 per 1000, e qua veramente si può far capire come la pensiamo, che tipo di paese vogliamo, quali sono le priorità da evidenziare. E noi vi proponiamo una riflessione sulla ricerca, in modo particolare su chi sul fronte della ricerca, il sostegno ai malati di leucemia, mielomi e linfomi ha sempre fatto in questi anni nel nostro paese la differenza, ovvero l'AIL. Buongiorno a Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale.
2: Buongiorno a voi, grazie dottoressa per questa opportunità.
1: Grazie a lei per essere con noi. Andiamo subito proprio ad affondare la forchetta nel piatto e nella sostanza del piatto. Quanto è importante oggi la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi?
2: Beh, sicuramente la ricerca ha contribuito negli ultimi 15-10 anni a caratterizzare in maniera profonda e il profilo genomico delle cellule del sangue, del midollo, dei linfonodi, soprattutto nei tumori ematologici e non solo. Quindi parliamo di ricerca biologica nel campo delle leucemie acute, come le diceva, croniche, linfomi e mielomi. Bene, e soprattutto lo dobbiamo al lavoro certosino di migliaia di biologi molecolari, di ricercatori in Italia, in Europa, nel mondo, che hanno evidenziato con i loro studi e con il loro impegno alcune alterazioni molecolari specifiche delle cellule leucemiche. Per esempio, il modello che noi portiamo sempre è quello della leucemia mieloide cronica, perché è stata una delle prime dove l'aver scoperto nell'interno delle cellule negli anni, nella fine del 1900, tra il 60 e l'80, un gene mutato, perché queste cellule presentano il cromosoma Filadelfia, ha contribuito a scoprire dei farmaci intelligenti che attaccano le cellule che hanno questa alterazione. Questo poi lavoro ha continuato nell'ambito delle leucemie acute, per esempio le leucemie acute linfoblastiche Filadelfia positive, che oggi sono curabili, anche senza chemioterapia.
1: È una bella differenza.
2: Quindi
1: è
2: una grande conquista, ma grazie proprio alla ricerca e alla identificazione di alterazioni molecolari specifiche delle cellule ematologiche, leucemiche o del mieloma o del linfoma.
1: Tra l'altro,
2: quindi la ricerca,
1: prego,
2: è la base della cura che oggi noi utilizziamo per i pazienti ematologici.
1: E non è solo una questione di cura e terapia, perché la ricerca ha fatto fare dei passi avanti importanti anche nella diagnostica, e sappiamo come una diagnosi precisa e precoce è già parte importante, no, della terapia.
2: Bene, è la base, perché io di fronte al paziente che arriva, al quale preleviamo il sangue e il midollo, dobbiamo dare una diagnosi ben definita secondo anche i criteri codificati delle diverse classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi diagnosi precisa e soprattutto definizione prognostica, perché in base a queste caratteristiche molecolari noi possiamo dire se la malattia è a basso rischio oppure ad alto rischio, se richiede una terapia di un certo tipo piuttosto che un'altra. Quindi oggi, dalla ricerca alla diagnosi alla prognosi, siamo al punto di personalizzare la terapia per i diversi pazienti, in rapporto anche all'età e alle diverse anche comorbidità, e il rapporto proprio alla definizione di malattia. Oggi non si dice solo leucemia acuta mieloide, ma si dice leucemia acuta mieloide con queste alterazioni molecolari che aiutano anche a utilizzare meglio i farmaci intelligenti oggi disponibili.
1: E in questo contesto qual è l'attività che AIL svolge ormai da oltre 50 anni con le sue 83 sezioni provinciali, 17.000 e oltre volontari?
2: AIL ha sempre avuto come mission, fondata ormai nel 69 dal professor Mandelli, mission fondamentale la cura di ogni paziente ematologico, dal nord al sud e le isole. Perché curare significa prendersi cura del paziente come persona che affronta una fase difficile della sua vita. Quindi AIL supporta la ricerca attraverso l'acquisto di tecnologie avanzate, il supporto di grant, borse di studio ai giovani ricercatori, supporta la famiglia con l'assistenza psicologica e anche a distanza con l'assistenza ematologica attraverso il numero verde attivo dal 2020 a tutt'oggi. Poi facilita anche, dottoressa, il percorso di cura con le case AIL.
1: Ecco, ce lo spieghi bene. Cosa sono le case AIL?
2: Ogni centro di ematologia, e mi permetta di aprire una parentesi, l'ematologia italiana è un fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale. I pazienti nei centri di ematologia italiana vengono curati come in tutte le altre parti del mondo. Le case AIL consentono ai pazienti che sono, vivono a distanza dal centro di ematologia di essere ospitati nelle case AIL in maniera gratuita insieme con un loro familiare, allo scopo di evitare i disagi dei viaggi, delle distanze dopo aver effettuato le terapie. In particolare, per esempio, chi fa il trapianto di cellule staminali o le terapie cellulari ultime come le CAR-T deve affrontare distanze dalla sua casa e quindi si offre la possibilità del comfort di una casa AIL accogliente, perché ci sono poi volontari che accompagnano il paziente e la loro famiglia. Offre anche supporti economici per i diversi fabbisogni, migliora l'accoglienza nei centri di ematologia grazie ai volontari, agli psicologi che accompagnano il paziente e la famiglia nel percorso della malattia, e poi va oltre perché dà la possibilità, attraverso corsi di aggiornamento con l'aiuto degli specialisti, degli ematologi e di altri esperti, corsi di aggiornamento sulle patologie. Quindi si offre ai pazienti la conoscenza delle novità diagnostiche e terapeutiche. Cioè il paziente è sempre al centro, viene informato con la sua famiglia e soprattutto si danno anche consigli di stile di vita, migliorare la qualità della vita. Io direi che la ricerca, attraverso proprio un'alleanza tra ricerca biologica di laboratorio, ricerca farmacologica per i nuovi farmaci e tantissimi, dottoressa, oggi un paziente, ogni patologia ha disponibile più farmaci, non è come 10 anni fa.
1: No, sono
2: solo
1: stati
2: la
1: fatti, infatti sono stati fatti dei passi avanti importantissimi che danno modo, proprio in modo quasi sartoriale, di
2: benissimo
1: stabilire la terapia paziente-paziente. Poi è determinante quello che ci stava dicendo prima, cioè la terapia, la cura, ma anche il prendersi cura, che vuol dire proprio accompagnare, no, in tutte le fasi il paziente e la famiglia, dei bisogni molto pratici come può essere quello appunto di una casa prossima a dove si fanno delle terapie specifiche, a quello poi di informare e supportare, perché quel senso di solitudine, di vulnerabilità che un'intera famiglia prova quando ha un caro affetto da una malattia come appunto la leucemia, linfoma e mieloma, penso veramente la possa conoscere solo chi quel percorso l'ha affrontato. Quindi non sentirsi soli è già veramente...
2: Sono accompagnati,
1: è questo.
2: Dall'AIL, dai volontari e dai medici, dagli infermieri,
1: perché
2: grazie lo dobbiamo, è un lavoro di squadra, dottoressa, che cerca di dare, però dobbiamo anche dire che non ci dobbiamo fermare qui, la ricerca deve andare avanti, perché è vero che alcune leucemie, linfomi e mielomi oggi rispondono benissimo al trattamento e hanno una lunga sopravvivenza e alcuni la guarigione, ma abbiamo ancora molto da fare, perché abbiamo anche dei casi, delle patologie che non rispondono così bene anche ai nuovissimi trattamenti. Quindi la ricerca deve essere continua, perché la ricerca è vita e dà vita a tutti noi.
1: Per questo ricordatelo, il 5 per 1000 per AIL, e vi rimando al sito AIL per tutte ulteriori informazioni. Io ringrazio tantissimo Giorgina Specchia per essere stata con noi questa mattina, professoressa, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Vi ricordo Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale. Noi anche per oggi siamo ai saluti, torniamo puntuali, puntualissimi domani su Imbru 2000 alle 7. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Carusi in regia, e vi ricordo ancora una volta di seguire anche oggi su TV 2000 tutti i passi, gli snodi principali del viaggio di Papa Leone in Spagna, che oggi lascia Madrid per raggiungere Barcellona. A domani.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti in i raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
2: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
5: La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza.
6: E questo dunque è il primo contributo che abbiamo voluto farvi ascoltare, ma con netto anticipo rispetto al programma. Il Papa è arrivato a bordo della golf car all'interno del padiglione del IFEMA di Madrid, questa struttura che nel corso dell'anno, pensate, organizza circa 800 fiere, praticamente più di due al giorno. E vediamo il Papa che saluta le persone presenti. Ricordiamo che sono 13 i padiglioni, nel padiglione 3 si terrà questo incontro con i volontari, accanto al Santo Padre anche l'Arcivescovo di Madrid che più volte abbiamo visto. A cosa assisteremo? Ci sarà un inno di benvenuto, poi un video dal titolo Ancora la testimonianza di una volontaria, una vera e propria performance rap, la testimonianza di un volontario e quindi il discorso del Santo Padre. Ma torniamo ancora per pochi secondi alla giornata di ieri, ascoltando un passaggio di quanto il Papa ha detto ieri ai vescovi della conferenza episcopale spagnola. Prego la regia.
7: Algo que suele costarnos mucho al viajar es comunicarnos con el otro, sea debido a la lengua y la cultura distintas, sea por la desconfianza hacia lo desconocido.
8: D'altra parte, qualcosa che spesso ci costa molto durante il viaggio è comunicare con l'altro, sia a causa della lingua, della cultura diverse, sia per la sfiducia verso l'ignoto, sia per le liti e incomprensioni che possono verificarsi anche tra persone vicine. Ci sentiamo limitati nell'esprimerci o nel comprendere il nostro interlocutore. È un'esperienza che possiamo calare nell'annuncio del Vangelo, nell'accoglienza dell'altro, nella capacità di rispondere ai quesiti del mondo che ci circonda o nella necessità di attivare la corresponsabilità dei membri della comunità nelle nostre azioni pastorali.
6: Questo, sì. Esatto, Silvia, sì, volevi commentare perché sono parole che hanno avuto una grande eco anche sulla stampa spagnola.
8: Sì, diciamo che quello che sostanzialmente il Santo Padre invita, sta invitando spesso anche, no, è a essere corresponsabili, a mettere insieme le nostre azioni, a essere corresponsabili gli uni delle azioni degli altri e a sapere che tutto ciò che noi facciamo ha poi un riverbero sulle persone che ci sono prossime. È un po', diciamo, fa da paio a quello, al passaggio che abbiamo ascoltato prima nel discorso fatto ai membri del Parlamento, in cui il Santo Padre sosteneva che la vita umana, anche questo ha avuto molta eco nelle testate internazionali, la dignità della vita, no? Dall'inizio alla fine.
6: Dottoressa, come detto, il bambino Gesù presenta veramente un volto tra i mille volti che noi apprezziamo e ci incantiamo a vedere, ad osservare, talvolta a scorgere e a spiare, quasi fosse un raggio di luce che arriva in giorni bui, quali sono quelli della degenza ovviamente, e per le giovanissime e giovanissimi che si trovano in ospedale e per le loro famiglie. Questo mondo del volontariato che lei coordina immagino presenti molte diversità. Ecco, la parola diversità ieri è stata ripetuta anche dal Papa, ha detto siate uniti nella diversità. Riecheggiano le parole e gli appelli simili lanciati tante volte anche da Papa Francesco, che parlava di un poliedro della diversità, della luce che emana. Questa diversità nel mondo del volontariato per certi versi è quasi da preservare, perché se diventa un qualcosa di particolarmente statico e uniforme rischia di non essere più tale.
9: Sì, in effetti è un po' così, ma la ricchezza del volontariato secondo me è qualche cosa che va un po' oltre, nel senso che intanto può essere veramente volontario chiunque, no? Quindi alla fine forse uno deve un po' scoprirlo il volontariato, perché se non sai che cosa significa veramente dedicarsi al prossimo in modo così gratuito, no? Senza richiedere qualcosa in cambio, forse perdi qualcosa. Quindi secondo me la cosa più importante è, sì, bisogna preservarlo il volontariato, però bisogna anche essere contagiosi, allargarlo il più possibile, far capire alle persone come si vive meglio quando ci si dedica a qualcuno che ha delle grandi difficoltà, che è in sofferenza, che soffre, che ha dolori. E il nostro volontariato in particolare è un volontariato speciale, perché è a 360 gradi. Quando tu hai a che fare con una famiglia e con dei bambini, hai a che fare con tutto il mondo, perché comunque c'è la relazione con i genitori, c'è la relazione col bambino, le sfaccettature sono infinite.
8: E poi immagino, dottoressa, che una così pensavo, un motivo per cui una persona probabilmente sceglie di essere volontario, tanto nella splendida realtà del Bambino Gesù come in altre, potrebbe essere anche la volontà di partecipare, cioè di voler partecipare a qualcosa che sia la vita delle persone, quindi mettersi a servizio, a disposizione, o che sia magari un evento importante, no? Il desiderio di essere lì, di essere coinvolto, di lasciarsi coinvolgere. Per lasciarsi coinvolgere, d'altra parte, nello stesso tempo ci vuole un certo coraggio.
9: Ci vuole tanto coraggio, nel senso che ci si mette un po' in gioco, no?
8: Certo.
9: Sono capace? Sì, la domanda che ognuno di noi si fa: sarò capace, sarò all'altezza? Perché insomma noi parliamo di tanti casi, di tanti casi più diversi, di anche famiglie straniere che non parlano la lingua. Tante volte essere volontari è anche qualcosa di assolutamente percepibile proprio dai sensi, perché non è detto che tu poi riesca a esprimere sempre con la lingua, con il linguaggio, quello che senti o quello che ricevi. Queste difficoltà oggettive degli stranieri, tanti stranieri, poi adesso al Bambino Gesù ce ne sono veramente tanti. E al di là della difficoltà di relazione col prossimo, bisogna sempre ricordarsi che per essere volontari bisogna anche attenersi a delle regole.
8: Certo.
9: Ci sono delle regole fondamentali, che sono quelle del rispetto, soprattutto del sapere essere, per esempio, silenziosi nel momento giusto, nel capire quando fare un passo indietro, perché non sempre diciamo il volontario può fare quello che istintivamente gli viene di fare.
8: Certo, magari vorrebbe, pensa che sia, che vorrebbe dire una parola, vorrebbe consolare, no? Immagino, mentre magari la persona in quel momento vuole solamente essere così, lasciata sola, lasciata in silenzio. Probabilmente ci vuole una certa empatia, no? Capacità di accordarsi a quello che è lo stato d'animo di chi abbiamo di fronte. Questo non è sempre facile, no. Perché a volte magari il nostro desiderio di aiutare potrebbe prevalere.
6: La stessa empatia che si respira in fiera in questi momenti, le immagini ci stanno mostrando il Papa, anche tante le bandiere, ho riconosciuto, oltre ovviamente a quelle spagnole, anche una bandiera del Libano, ed è molto significativa che sventoli oggi alta la bandiera del Libano e anche una dei Paesi Bassi. Sono molte anche le neonate e neonati che vengono avvicinati al Papa, che li benedice sorridente. Immaginate appunto questa fiera, che è come ogni fiera un luogo chiuso e particolarmente grande.
8: Almeno non soffriranno il sole battente.
6: Niente sole per una volta.
8: Un po' di condizionamento d'aria.
6: Non è mancato il sole effettivamente in questi giorni, e appunto migliaia di persone che con le braccia alzate salutano il Santo Padre, che in questo momento scende dalla golf car che gli ha permesso di effettuare questo giro. Io ringrazio anche Padre Ignazio Pulido, che ci ha raggiunto in studio e ci aiuterà, come anche nei giorni scorsi, con la lingua spagnola. Ben trovato, Padre Ignazio.
10: Grazie per l'invito.
6: E il Santo Padre saluta alcune delle persone presenti, che ovviamente guidano tutta quella che è l'attività della fiera, ma hanno anche guidato e coordinato l'enorme lavoro, impegno, anche l'enorme preparazione dei volontari per far sì che questi giorni a Madrid entrassero di pieno diritto nella storia. Così è stato. Madrid ha mostrato il suo volto migliore, lo ha detto fin da subito il premier spagnolo Sanchez. La gran parte della Spagna, a partire dalla sua capitale, è lieta e festante per avere qui il Vescovo di Roma, un Vescovo di Roma che mancava dalla Spagna da 15 anni, un Papa che per la prima volta ieri invece ha parlato al Parlamento spagnolo. Linea alla regia, perché tra pochi istanti si entra anche in telecronaca.

0: Le 10:14, un caro saluto amiche e amici di Radio Vaticana Vatican News da Andrea De Angelis. Ancora una diretta audio video del viaggio apostolico del Papa in Spagna, in particolare l'incontro di Leone con il mondo del volontariato e l'ultimo atto in quel di Madrid. Tra un'ora il Papa decollerà direzione Barcellona, dove atterrerà intorno alle 12:30. Con me in studio Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti.
0: Padre Ignazio Pulido.
2: Buongiorno a tutti.
0: E la dottoressa Francesca Rebecchini, che guida, coordina tutte le realtà del volontariato che animano ogni giorno il bambino Gesù. Dottoressa, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a tutti.
0: Il Papa è arrivato dunque alla Fiera di Madrid, il giro in golf car, e adesso ha inizio questo evento che vedrà vari momenti, a partire dalle parole del benvenuto del cardinale arcivescovo di Madrid, e poi un video e ancora le testimonianze di alcuni volontari, per poi ovviamente arrivare a quello che sarà il discorso del Papa. Dicevamo che questo incontro è stato fortemente voluto dagli organizzatori proprio per, Silvia, dire grazie. Questa gratitudine sta manifestando anche il conduttore dell'evento stesso, alle migliaia di donne e uomini che hanno reso possibile tutto ciò che abbiamo apprezzato in questi tre giorni.
1: Sì, lo dicevamo adesso con la dottoressa Rebecchini: il volontariato, in qualsiasi modo esso si esprima, rappresenta sempre una volontà di lasciarsi coinvolgere, di partecipare, di mettere a servizio ciascuno per quanto può, per quanto se la sente, per quanto è possibile e per quello che è il suo miglior talento, di mettere a disposizione se stesso perché qualcosa riesca meglio, mi verrebbe da dire, che sia magari una, come nel caso della dottoressa al bambino Gesù, una degenza dei bambini all'ospedale, o che sia un grande evento che vede raccolti veramente milioni di persone. I volontari mettono se stessi, il loro tempo a disposizione, no? Per qualcosa di altro rispetto magari alla piccola, al recinto della nostra piccola vita, no, dottoressa?
3: Sì, essere volontari significa dedicare del tempo della propria vita a qualcuno, però il volontario è una persona particolare, perché capisce intanto alcune dinamiche, si rende conto che per esempio nei grossi eventi anche il suo piccolo compito, perché poi il volontariato è bello ed è funzionante nel momento in cui ognuno svolge la propria attività nel modo migliore, no? E soprattutto nei grossi eventi, abbiamo visto anche durante il Giubileo, no? Ogni volontario aveva il suo compito, il suo piccolo incarico che portava a termine nel migliore dei modi, quindi già quello è un valore aggiunto.
0: E nel video che in questo momento viene trasmesso e che sta vedendo anche il Santo Padre, dal titolo L'esercito silenzioso, si mostrano proprio i volti, i corpi, le braccia, le gambe di queste donne e di questi uomini che in modo instancabile hanno reso possibile tutto ciò. Abbiamo visto tra l'altro anche dei giovani aiutare una persona in sedia a rotelle a superare un gradino, ancora altri sventolare con il ventaglio una persona anziana, perché le temperature, come detto, sono molto alte. Padre Ignazio Pulido, l'esercito silenzioso forse è la definizione migliore possibile per raccontare quello che abbiamo visto, perché il silenzio è stato protagonista anche alla veglia di Madrid, ed erano 600.000 le persone di quell'esercito.
2: Sì, ma sai che è un esercito molto bello, perché questo è un segno di fraternità, di ecclesialità. Tante persone che lavorano in questo senso in modo gratuito, che danno il suo tempo, lo fanno in un modo molto speciale. Prendere cura di altra persona che non conosci è una cosa molto generosa, è molto bella. Quindi questo è un esercito molto bello, penso.
1: Però c'è sempre anche, no, un ritorno, nel senso che poi magari possiamo immaginare i giovani in questa circostanza e tanti altri volontari che si impegnano su tanti fronti ricevono qualcosa e qualcosa rimane nel loro cuore, e probabilmente magari in alcuni casi determina anche delle scelte di vita, dottoressa, non è mai una comunicazione a senso unico.
3: Sì, assolutamente, soprattutto mi è capitato di vederlo negli anni con i giovani. Cioè il giovane che avvicina il mondo del volontariato e poi gli rimane un'impronta, gli rimane qualcosa che si porta avanti nella vita. Per esempio nel caso dell'ospedale sono pochi i giovani che vengono a fare volontariato, ci sono tante, tante persone pensionate che appunto smettono di lavorare e vengono a dedicarsi al volontariato, però i pochi giovani che transitano in ospedale sono quelli che poi ritornano, sono quelli che apprezzano e poi fanno, magari hanno anche un periodo breve, però poi tornano.
0: E adesso c'è la prima delle due testimonianze, quella di Mercedes Rodriguez, una volontaria che ci apprestiamo ad ascoltare in diretta con voi qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
4: De servir preparando la visita del Papa, pese al gran esfuerzo que nos ha supuesto, lo he enfocado como un regalo que me hacía la Iglesia. Esa Iglesia que es mi madre.
1: Tutti questi mesi di servizio nella preparazione della visita del Papa li ho vissuti come un dono che mi faceva la Chiesa, quella Chiesa che è mia madre e che ora si affidava a sua figlia per preparare l'incontro di tutti i suoi figli con il vicario di Cristo. Non l'ho mai vissuto come fare qualcosa per il Papa, come era sempre la Chiesa a essere al centro.
4: Esa iglesia en la que he sufrido.
1: Quella chiesa che mi ha sostenuta nei momenti peggiori, che ha gioito nei miei migliori, quella chiesa in cui ho sofferto e provato dolore, in cui ho scoperto la vita, in cui mi è stato donato Cristo, in cui nella preghiera e passando tutto ciò che ho vissuto attraverso il cuore ho scoperto che è mia madre e come tale la vivo e la amo.
4: La fase creativa.
1: L'evento in cui sono stata maggiormente coinvolta aveva due fasi, la fase creativa e quella operativa. Il mio obiettivo nella prima era che ogni partecipante potesse avere un incontro con la Chiesa, sentirsi parte della Chiesa e con Cristo Eucaristia, che ogni dettaglio fosse curato con attenzione a questo fine. Nella seconda tappa custodire il tesoro che mi è stato dato, custodire la Chiesa, fare sì che tutto fosse professionale, che ogni momento ci fossero verità e bellezza. Metterei se dicessi che è stato tutto semplice. Preparare un momento così comporta molte riunioni e conversazioni con persone che la pensano diversamente da te, ma tutti crediamo che la nostra proposta sia la migliore per tutti, perché in tutti voglio credere che ci sia sempre stata bontà. Questi mesi sono stati una scuola di umiltà e mi tornava sempre in mente questa preghiera. Ciò che dono alla Chiesa non è altro che una piccola restituzione del dono che mi è stato fatto, Cristo. Sono molto grata perché in ogni momento mi sono sentita accompagnata da Dio, sia direttamente sia attraverso le persone che mi ha messo accanto, sia nel team core sia nel creativo, e tutte le persone dall'esterno mi hanno sostenuto e accompagnato nelle giornate difficili per la stanchezza. Quando ho iniziato questo percorso, una persona mi ha detto che se non ci si rendeva più santi e non ci si avvicinava a Dio, allora avremmo dovuto abbandonarlo. La santità viene prima di tutto. Che gioia arrivare a questo momento con la serenità di sapere che tutto Dio è stato presente, accompagnando e sostenendo.
0: Così la giovane Mercedes Rodriguez, l'applauso del Papa che ha apprezzato le sue parole, parole in cui tra l'altro si è parlato di accompagnamento, di sostegno. Ciò che dono alla Chiesa, ha detto, non è altro che una piccola restituzione del dono che mi è stato fatto Cristo, e quindi custodire quel tesoro che mi è stato dato, far sì che in ogni momento ci fossero verità e bellezza, non la bellezza o la verità, ma entrambe. E non è vero che tutto è stato semplice, ha ammesso la volontaria, ma del resto questo lo sappiamo bene, la semplicità non fa parte di eventi così complessi. C'è adesso una esibizione, una performance rap, e poi ci sarà la testimonianza di un altro volontario, il suo nome è Nunio Adam. Dottoressa, mi ha colpito questo ripetere il concetto di accompagnamento e sostegno della serie. Sono una volontaria, ma non sono un'eroina, non sono un supereroe.
3: Assolutamente, anzi quello che io sostengo e anche parlando tante volte con i volontari, soprattutto nelle interviste che facciamo quando loro chiedono di entrare a far parte del volontariato in ospedale, durante quelle interviste si parla, ci si scambia le opinioni, le interviste di solito noi le facciamo dopo che loro hanno fatto un periodo di tirocinio, quindi hanno già sperimentato quello che significa fare il volontario, e attraverso queste interviste noi capiamo anche la persona se ha delle altre necessità. Io dico sempre, se la tua situazione familiare in questo momento è difficile, hai dei grossi problemi o hai dei dolori grossi, è difficile venire qui e fare il volontario, perché per essere volontari, diciamo, serve anche una sana dose di un po' di spensieratezza, no? Cioè dello star bene soprattutto con se stessi, cioè per dare al prossimo bisogna essere sempre un po' carichi. Se invece tu non sei abbastanza carico e hai delle grosse problematiche o hai qualcosa che ti turba, comunque in generale è più difficile, no? Dedicarti, certo, al prossimo.
1: Alla fine della sua testimonianza la ragazza ha detto, ha parlato di una persona che lei ha detto se non ci rendeva più santi e non ci avvicinava più a Dio, allora era meglio abbandonare per questo percorso. La santità viene prima di tutto, ha concluso. Che gioia arrivare a questo momento con la serenità di sapere che in tutto Dio è stato presente. Ora, non è che tutti i volontari debbano per forza essere di religione e di fede cristiana, no? Perché poi alla fine l'anelito al bene viene da tanti punti di vista e da tutte le persone. Probabilmente è qualcosa che abbiamo dentro di noi, a volte lo soffochiamo magari un po' per il nostro egoismo, però la fede quanto aiuta, no?
0: Perdonami, sì. Silvia, ma... No. Una ragazza aveva un foglio in mano con scritto oggi 25 anni di matrimonio, è stata inquadrata e ha salutato, è uno dei mille dettagli, aneddoti di ogni viaggio, però era davvero
1: vale
0: particolare
1: la pena raccontare. No, ecco, mi chiedevo, ma la fede quanto aiuta a procedere in questo percorso?
3: Beh, personalmente tantissimo, però ho incontrato tanti volontari durante la mia vita che lo facevano veramente con lo spirito, uno spirito di dedizione, non essendo credenti. Quindi questo significa, come diciamo, che come abbiamo detto prima, che il volontariato probabilmente è laico, ma chi ha fede ha una marcia in più, secondo me, perché comunque sai che sei sempre in grazia di Dio e che tutto quello che fai non è un caso.
0: E adesso l'artista che si è esibita saluta il Santo Padre. Abbiamo visto alcuni dei presenti ballare al ritmo di questa musica, e ci apprestiamo ad ascoltare la seconda testimonianza, quella di Nunio Adam Castriglio, che parlerà anche lui al Santo Padre, ai presenti e a tutti noi. Ascoltiamo.
5: Dopo quanto espresso dalla nostra amica Aisha, a nome di tutti noi, Santo Padre, cari compagni volontari, perché siamo volontari? Sono giorni che ci rifletto e non riesco a trovare una risposta del tutto razionale. Non c'è alcun calcolo dietro. C'è piuttosto una certezza silenziosa, quella di sapere che stai facendo la cosa giusta. Una chiamata che si sente nel cuore e alla quale semplicemente dici di sì. Come cristiano impari a non spegnere quella voce, impari che la dedicazione non si giustifica, si vive. Mi chiamo Nuño e sono padre di 8 figli. Insieme a mia moglie cerchiamo di vivere la dedizione agli altri, imparando ogni giorno. Dicendo di sì, scopri cosa significa veramente questa visita. Essere cristiano significa seguire Cristo, e il Papa è il suo vicario sulla terra. Per questo, quando ha assunto la responsabilità di sviluppare la piattaforma dei volontari, l'ho vissuta come molto più di un progetto tecnico. Cercavamo 10.000 persone, e se non si sono iscritti più di 17.000. Ho visto le loro foto, il loro sguardo, la loro gioia. E quando il lavoro mi hanno visto impegnato, ho saputo dire con orgoglio: sono volontario per la visita del Papa. Come me, molte altre persone, guardate che siamo qui. E questo di per sé è già evangelizzare, dirlo ad alta voce, senza nasconderlo, in un'epoca che spesso spinge al contrario. E diciamo di sì, non con ciò che ci avanza, un po' di tempo libero, qualche soldo, ma con il meglio di noi stessi. Qui abbiamo volontari con moltissima esperienza, nella sicurezza, nel protocollo, nella logistica, nella sanità. Musico, tanti uffici, tanti lavori. Persone che non sono venute a dare una mano qualsiasi, sono venute a mettere il loro tempo prezioso e il loro talento al servizio di questo. Quando dai il meglio che hai, quando dai te stesso, chi riceve se ne accorge. E anche tu, perché scopri che il meglio di te non si esaurisce nel darlo, cresce. Santo Padre, a nome di tutti i volontari, grazie per essere venuto fin qui, per le sue parole, per essere stato con noi, per la sua vicinanza. E a tutti voi, grazie per dire di sì, per aver detto sì, per aver ascoltato, per aver dato testimonianza con la vostra vita.
6: Señor, ayúdanos a decir siempre que
5: Señore, sí. Ayúdanos.

0: del significato più profondo di questo momento che vi stiamo raccontando qui in diretta su Radio Vaticana. Ma i due volontari vogliono rivolgere ancora delle parole al Papa e a tutte e tutti i presenti.
1: De visita. Nosotros y toda la Iglesia de Madrid nos comprometemos a seguir viviendo
2: padre,
1: y a llevar el nombre de Jesús allá donde vayamos.
2: Nos empeñamos en portar la palabra de Jesús y donde seamos.
3: Santidad, seguimos rezando por usted.
2: Su Santidad,
3: el Señor,
2: continuamos a pregar por él.
3: Para que lleve adelante de la mejor
2: per portare
3: manera
2: nel meglio modo del suo ministero,
3: ricordandoci
2: sempre di alzare lo sguardo.
0: Così dunque i due volontari il saluto del Papa, e sono tanti anche i cartelli, le scritte talvolta mostrate alle telecamere anche attraverso gli smartphone, e poi un classico, la gioia di chi si vede inquadrato e proiettato sui maxi schermi. Adesso ascoltiamo le parole del Santo Padre.

0: Muchas gracias, gracias. Reverencia, don José. Queridos hermanos, hermanas, buenos días.
1: Eminenza, carissimi fratelli e sorelle, buongiorno.
2: Questo incontro è l'ultimo della parte madrilena del mio viaggio apostolico.
0: Però mi allegra molto che
2: e sono molto contento che sia con voi, volontari e volontarie.
0: Cada uno de vosotros.
2: Ognuno di voi
0: e
2: tanti che non sono qui questa mattina meritate un grazie tutto speciale perché avete donato la vostra presenza e il vostro servizio e l'avete fatto per amore del Signore, della Chiesa e del Papa. Grazie di cuore.

0: Agradezco ringrazio a los dos portavoces,
1: ai due portavoce
0: che, nos
1: che hanno offerto le loro testimonianze come puro coloro che hanno realizzato il video e l'esibizione musicale. Ho saputo che fin dall'inizio la vostra risposta all'appello è stata entusiasta.
0: In pochi, días,
1: in pochi giorni avete superato i numeri richiesti e così le esigenze sono state abbondantemente soddisfatte. Avete preso giorni di ferie di lavoro. Alcuni di voi si sono dedicati per mesi a tempo pieno, ma ciascuno ha dato ciò che ha potuto, soprattutto ha dato se stesso, cuore, mani, idee, competenze, sorrisi.
0: Che Dio vi ricompensi
1: come solo Lui sa fare.

0: Me gustaría compartir con vosotros
1: una semplice
0: semplice riflessione
1: che resumerei così.
0: I cristiani
1: sono chiamati a portare nel mondo
0: la levadura
1: della gratuità.
0: Gesù
1: ha usato l'immagine del lievito in una parabola del regno dei cieli, riportata dal Vangelista Matteo. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. La vostra esperienza di questi giorni, come quella di tanti fratelli e sorelle,

0: volontari in circostanze simili. Penso al giubileo dell'anno scorso, è un segno del regno che viene e lo è per un aspetto essenziale, la gratuità. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, perché potremmo dire che è un tratto tipico della città di Dio. Tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. C'è bisogno di pensare e di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale. È la logica del Vangelo che dice: se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Carissimi, Gesù Cristo è venuto a portare nel mondo il lievito del regno dei cieli. Lo ha mescolato nella pasta della nostra umanità malata per risanarla dall'interno, con l'acqua e con il sangue del suo sacrificio e con il fuoco del suo Santo Spirito. E dopo la sua morte e resurrezione, ha mandato i discepoli con la forza dello stesso Spirito perché siano nel mondo segni e strumenti di questo regno di amore, di giustizia e di pace. Questo avviene con la predicazione, ma avviene anche, e direi soprattutto, attraverso uno stile di vita, un modo di pensare e di comportarsi che è quello del Vangelo. Ebbene, un tratto essenziale di questo stile è la gratuità. Grazie di averlo testimoniato in questi giorni qui a Madrid. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie. Forse le statistiche non lo registreranno, ma noi sappiamo che in questi giorni, anche grazie a voi, questa città è cresciuta, è più vicina al regno di Dio.

0: Merito nuestro?
1: Merito nostro? No. No.
0: Todo es gracia
1: Tutta grazia sua.
0: Este es el secreto.
1: Questo è il segreto.
0: El amor de Dios,
1: l'amore di Dio
0: che muove,
1: il sole e gli astri
0: y mueve e
1: muove
0: los corazones
1: i cuori di coloro che hanno incontrato il Signore Gesù, il quale disse: si è più beati nel dare che nel ricevere.
0: Hermanas,
1: sorelle,
0: hermanos.
1: Fratelli.
0: Hermanas, hermanos,
1: sorelle, fratelli, avanti su questa strada con umiltà e mitezza, senza alcuna presunzione, ma saldi nella fede e generosi nel servizio. La Vergine Maria vi ottenga di essere lievito del regno sempre e dovunque. Grazie. E arrivederci a Roma.
2: E arrivederci a Roma, conclude così il suo discorso il Papa, in un mondo dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria, ha detto Leone, c'è bisogno di pensare e vivere secondo la logica più vera, una crescita umana integrale. Qual è il lievito di questa crescita? È la gratuità. Le parole del Papa sono state spesso interrotte dagli applausi delle migliaia di persone presenti, anche e soprattutto quando Leone ha detto: forse le statistiche non lo registreranno, ma noi sappiamo che in questi giorni, anche grazie a voi, grazie alle volontarie e volontari, questa città è cresciuta, è più vicina al regno di Dio. Continua il lungo applauso, vediamo l'arcivescovo di Madrid, il cardinale arcivescovo, che si avvicina al microfono per il suo saluto, le parole di ringraziamento.

0: Santidad.
1: Santità.
0: Como ve, gracias. Es la mejor palabra.
1: Come ha visto, grazie è la migliore parola.
0: Con che le despedimos.
1: Con che
0: diamo a Dio.
1: Per concludere questi giorni intensi, pieni di incontro e di intensità, siamo venuti qui per elevare un'azione di rendimento di grazie insieme a molti dei volontari e delle volontarie che hanno reso possibile ogni momento. Dal profondo del nostro cuore facciamo nostre insieme a tutta la nostra diocesi le parole di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Questo è oggi il nostro canto. Quando Maria canta, non parla di se stessa, parla di ciò che Dio ha compiuto. Ed è questo che vogliamo fare noi oggi.
0: È
1: il canto semplice di quanti hanno osato alzare lo sguardo e hanno dato il meglio di sé fin dal momento in cui è stato comunicato loro che il Papa sarebbe venuto a visitarci. Perciò abbiamo potuto vivere veramente un'esperienza di chiesa missionaria e in comunione. In questi giorni abbiamo visto volti commossi, giovani alla ricerca di un senso, famiglie che pregavano insieme, sacerdoti devoti, volontari felici, dalle prime ore del mattino fino al termine di ogni giornata. E abbiamo compreso una cosa importante: la Chiesa vive quando serve, quando si dona e quando lo fa unita. Lo fa unita, guardando insieme verso lo stesso orizzonte missionario. Perciò oggi vogliamo presentare le meraviglie che il Signore compie quando doniamo gratuitamente e quando serviamo gli altri in segreto, alzando lo sguardo, come Maria Nazareth. Siete venuti qui a rappresentare i molti che hanno lavorato nel silenzio, senza cercare riconoscimento, ma rendendo possibile il miracolo dell'incontro, dell'accoglienza e della comunione, e mettendo al centro le persone concrete, specialmente le più fragili e dimenticate. Grazie a voi. Proclamiamo la grandezza del Signore e le sue meraviglie, perché Dio guarda ciò che è piccolo e nascosto. Sappiamo che forse l'aspetto più evangelico di questa visita non è stato ciò che è apparso sugli schermi, ma la quantità di amore nascosto che l'ha sostenuta attraverso di voi, volontari. Così, così santità, abbiamo avuto ancora una volta la grazia di contemplare il volto più bello della Chiesa, quello di mani che servono con gioia. Grazie per averci aiutato ad alzare lo sguardo e a vedere la grandezza del Signore. Grazie per averci ricordato che il Vangelo continua ad avere la forza di toccare il cuore delle nostre città e di aprire cammini di fraternità in un mondo stanco di divisioni e di rumori. Ora continuiamo a camminare come Dio, Gesù, essendo più popolo, confermato nella fede grazie al suo passaggio in mezzo a noi. Come Maria, custodiamo nel cuore ciò che abbiamo vissuto e ci rimettiamo in cammino con tutti i processi che sono stati avviati.
0: Sua
1: Santità, preghi per questa Chiesa che cammina a Madrid, affinché non perda mai la gioia del Vangelo e la semplicità dei piccoli. Noi non smettiamo di pregare per lei e per il suo ministero. E ora con più forza, perché l'incontro di questi giorni ha rafforzato il nostro vincolo con Pietro. Santità, conti sempre su di noi e grazie per averci permesso di proclamare insieme la grandezza del Signore.
2: Il Papa applaude al Cardinale Arcivescovo di Madrid. Sappiamo che forse l'aspetto più evangelico di questa visita, ha detto tra l'altro, non è ciò che è apparso sugli schermi, ma la quantità di amore nascosto, e torniamo a quell'esercito silenzioso del video che l'ha sostenuta attraverso di voi. Volontari, adesso ci apprestiamo a ricevere la benedizione.
0: Nos ha dejado mucho trabajo.
1: Ha lasciato tanto lavoro.
0: che hai che cuidar.
1: Dobbiamo seminare
0: en las parroquias,
1: e coltivare tante cose nella parrocchia,
0: los movimientos,
1: las asociaciones,
0: los colegios,
1: conventi,
0: y hay que dejarla crecer.
1: Escuole, e dobbiamo lasciare crescere. Per questo, prima di andare,
0: 18
1: ci sono qui
0: 18 piedras.
1: Primi
0: de las parroquias
1: de la provincia eclesiástica, la provincia eclesiástica
0: van a construirse en estos años.
1: Que saranno costruite in questi prossimi anni.
0: Le pedimos que sencillamente baje.
1: Vi chiediamo
0: las bendiga
1: esas piedras, queste
0: que serán también el compromiso. Allí donde estamos,
1: y
0: hacer crecer esta preciosa siembra que el Señor ha hecho a través de usted.
1: Questo che voi ha seminato tra di noi.
2: Il Papa assieme all'Arcivescovo di Madrid dunque risponde a questa richiesta. Abbiamo visto dalle immagini di Vatican Media, tra l'altro, queste prime pietre. E anche un'ultima pietra di una parrocchia, la cui costruzione dunque si è conclusa e sarà benedetta anche quell'ultima pietra, assieme alle tante prime pietre che adesso ad una il Santo Padre benedice con la mano destra, con il segno della croce, il tutto accompagnato dalla musica e dall'emozione dei presenti, Silvia, mista ovviamente a quella gratitudine che il Cardinale ha subito voluto manifestare al Papa.
3: Sì, ovviamente il discorso della gratuità è stato, diciamo, centrale, no? Il tema della gratuità. Prima di però arrivare a questo, io mi sono appuntata una frase perché mi ha colpito molto, detta dal volontario, dal Nugno, se non sbaglio appunto il nome, ha detto: quando dai te stesso, lo riassumo così, quando dai te stesso non perdi nulla, anzi cresce dentro di te quello che hai dato. Ecco, io questa riflessione la volevo condividere con la dottoressa Rebecchini, perché nel dare un sorriso a il tempo, che non è appunto il ritaglio di tempo che ha sottolineato il ragazzo, non è che perdiamo qualcosa, anzi quello che crediamo di perdere in realtà ci viene restituito il centuplo, appunto, potremmo dire, citando il Vangelo.
4: È un arricchimento interiore notevole, nel senso che veramente dare gratuitamente è qualcosa di incredibile, perché c'è questo scambio, no, continuo, e poi spesso questo scambio è fatto di un sorriso, di una carezza, di un gesto. Un caffè che noi andiamo a prendere la mattina, le mamme, dopo che hanno passato una nottataccia, è fatto di tante piccole cose, quindi c'è sempre questo continuo dare e ricevere, che è uno scambio bellissimo. Io direi proprio, forse alla pari alla fine, questo scambio è qualcosa di che ti porti a casa e che vorresti rifare quasi subito, immediatamente. Infatti c'è questo richiamo anche, no, al volontariato.
2: Ascoltiamo il Papa.
1: Vorrei lasciare come un regalo per tutta la famiglia in Madrid la comunione della Chiesa, questo calice,
5: e
1: non dimenticare mai che dobbiamo celebrare il memoriale di Cristo che ci ha salvato. Grazie a tutti.
2: E dunque il Papa ha donato un calice alla Chiesa di Madrid, al suo cardinale arcivescovo, il tutto accompagnato dall'applauso dei presenti. È davvero forse il modo migliore questo, e lo ha detto il Papa, è l'ultimo evento, ma ho voluto che fosse qui con voi per chiudere questi giorni a Madrid. Adesso ci apprestiamo a ricevere la benedizione del Santo Padre.
6: Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias a todos.
2: La benedizione e ancora il ringraziamento del Papa. Coloro che hanno condotto l'evento annunciano che lo stesso appunto sta volgendo a termine. È davvero scrosciante in questo momento l'applauso che accompagna il Papa. Un Papa che ha detto arrivederci a Roma da vescovo della capitale italiana al termine del suo discorso, e siamo certi che molte e molti dei presenti vorranno ritrovare lo sguardo e il riascoltare le parole del Papa nella sua diocesi qui in Vaticano. Ricordiamo, tra poco il Santo Padre si recherà all'aeroporto internazionale di Madrid, il decollo è previsto tra circa mezz'ora, intorno alle 12:30. L'arrivo in quella di Barcellona. Torniamo ancora sul palco.
5: Perché alla luce dell'Evangelio nos ha encendido esa chispa para
7: grazie Padre perché ha acceso questa luce per continuare a lavorare.
8: Quiero que todos los voluntarios junto al coro le regalemos al Santo Padre una canción que tiene mucho que ver con la misión que nos ha puesto. Alma misionera. Con eso despedimos.
2: Ascoltiamo dunque questo brano, giusto? Alma missionera.
7: Giusto.
2: Ascoltiamolo insieme.

0: c'è anche la foto di
1: la
0: gruppo.
1: La foto di gruppo, come nelle migliori famiglie, alla fine di ogni grande evento c'è la foto di gruppo. Ma è incredibile la gioia, l'entusiasmo di tutte queste persone, giustamente magari che è anche un calo di tensione, no? Quando insomma devi gestire un evento così importante, poi alla fine ti liberi anche in questo modo.
0: Davvero con questa organizzazione, con quest'ultimo evento, si è riusciti a rendere allegro e gioioso anche quello che è un momento di solito, padre Ignazio, non particolarmente felice, quale la fine di un momento molto atteso. Invece qui vediamo che sono tutti felici perché il Papa di fatto con quell'arrivederci e con quel grazie ha reso questo momento speciale.
2: Sì, veramente, penso che una delle cose che provoca più soddisfazione in questo senso è finire un lavoro sentendosi famiglia, no? Tutti questi ragazzi, tutte queste persone alla fine erano al comincio sconosciuti e a questo momento sono come amici di tanti anni, no? Quindi è bello guardare questo, è molto bello.
0: Anche la bandiera della Colombia abbiamo visto tra le tante. E adesso il Papa lascia il palco, saluta ancora con la mano destra i tanti presenti, in particolare coloro che hanno cantato e suonato per animare questo evento, la cui durata è stata minuto più minuto meno di circa un'ora che però non verrà diciamolo in spagnolo, dimenticata facilmente. Dottoressa, no, perché lo stavo dicendo con due R e poi senza l'accento, e va bene, via, stiamo tutti parlando un po' in spagnolo. Per chiudere, dottoressa, cosa rimane in lei del discorso pronunciato dal Papa, in chi ogni giorno incrocia lo sguardo di tante volontarie e volontari?
3: E, come dicevamo prima, questo ringraziamento forse è un po' dovuto, no? Nel senso che il Papa, che comunque ha sempre parlato di volontariato, sempre posto diciamo molta attenzione a quello che è il mondo del volontariato, e oggi in questo suo viaggio ha voluto sottolineare e dare importanza, ma l'importanza è perché in effetti alla fine essere volontari significa appunto amicizia, amore, condivisione. Ci sono tanti elementi che fanno sì che ci sia della fraternità, che ci sia questo amore per l'altro che è forse inaspettato. Qualche volta io penso sempre che non tutti sanno di avere qualcosa da condividere con l'altro nel cuore, no? E poi basta un attimo e ti si apre un mondo, e questo è il mondo del volontariato.
0: Grazie davvero alla dottoressa Francesca Rebecchini e a tutto il Bambino Gesù che oggi qui rappresenta, per la quotidianità che sa regalare a tante e a tanti pazienti. Grazie dottoressa. Grazie a padre Ignazio Pulido.
2: Grazie.
0: Per il garbo, la puntualità con cui ci ha permesso di vivere al meglio questo evento. Silvia Giovarrosa, grazie anche a te.
1: Grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito.
0: Un saluto a tutte le radio collegate, grazie al nostro tecnico Bruno Orti. Il Papa è a bordo della vettura che in pochissimi minuti lo condurrà all'aeroporto internazionale di Madrid. Sono 3 chilometri che lo separano dall'aeroporto, il decollo e l'arrivo a Barcellona intorno alle 12:30. Buon ascolto, grazie ancora.
3: Grazie.

0: Roma città.
1: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
2: Buonasera a tutti e grazie di questo invito, ma vorrei provare a comunicarvi qualcosa della mia esperienza umana, vocazionale di San Francesco. Io ho incontrato la figura di San Francesco quando ero giovane, negli anni dell'università. All'inizio non ho capito quanto il mio cuore stava sul serio appassionandosi a questa figura, ma di lì a poco ho capito che il coinvolgimento era tanto e tale per cui ho cercato in giro se ci fosse qualcuno, diciamo così, folle da aver provato a seguire i suoi passi ed a parlarvi anche di un'esperienza, ecco, che io ho maturato in questi anni della via percorsa da Francesco e da tanti altri che come lui hanno provato ad abbracciare una via di piccolezza. Ecco, questo è il titolo che ho scelto, che è anche un modo per guardare alla figura del santo, no, di cui quest'anno ricordiamo gli 800 anni della morte, da una prospettiva tra le tante possibili. Francesco è molto conosciuto nella Chiesa e nel mondo per il suo amore per la povertà e per una sostanziale semplicità di vita a cui è riuscito ad arrivare. Io ho scelto di parlarvi della piccolezza, che credo sia il nucleo della sua povertà. Io penso che la scelta che Francesco abbia fatto incontrando il Signore, facendo il suo percorso di vita, sia stato quello di scoprire come una strada che non aveva mai visto prima, a cui ha riservato il nome di minorità. Sapete che noi frati, con i nostri diversi abiti, abbiamo tutti lo stesso nome, ci chiamiamo tutti frati minori. Poi ci sono i cappuccini, i conventuali, i frati minori simpliciter, ma siamo tutti caratterizzati da questo aggettivo, più piccoli, questo vuol dire minore. Francesco non ha fondato i frati poveri o più poveri, ma ha pensato che il nome più adatto per caratterizzare la vita che lui aveva abbracciato fosse proprio la piccolezza, anzi una maggior piccolezza. Allora provo un po' a raccontarvi quello che io credo di aver compreso dopo un po' di anni di familiarità con Francesco e di mia vita dietro le sue orme. C'è un testo a cui possiamo rifarci, molto autorevole, che Francesco scrive prima di morire. Quando uno raduna i pensieri e fa testamento, in genere ha le idee un po' chiare su quello che desidera e desidera comunicare. Lui scrive così all'inizio di questo testo per noi frati molto caro. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito stetti un poco e uscì dal secolo. In questa memoria che Francesco fa della sua vita e della sua conversione, che lui chiama fare penitenza, era il linguaggio del Medioevo con cui si diceva cambiare lo stato della nostra vita, Francesco fa un racconto che ad un primo ascolto potrebbe sembrarci così. Io prima facevo un po' questo e quello, facevo un po' gli affari miei, la vita mia. Poi un giorno mi è capitato di incontrare delle persone più povere, ho fatto a loro del bene e da quel giorno non ho più smesso di farlo. Riletta in questo modo, vedete, c'è sicuramente un elemento di verità. Francesco ha vissuto un cambiamento di questo tipo, come tanti santi, come anche tanti di noi magari hanno fatto nella vita, no? Una fase in cui sei giovane, pensi un po' a te stesso, fai un po' le cose che ti piacciono di più, e poi una fase adulta di responsabilità, di maggior attenzione agli altri. Però raccontata in questi termini, e magari anche compresa in questi termini, c'è il rischio, che corriamo credo anche noi, di rimanere sempre noi al centro della scena. Prima facevo questo, adesso faccio quest'altro. Vi propongo un modo di leggere queste parole di Francesco che scava un po' più in profondità e ci può dischiudere, io credo, no, il segreto di questa piccolezza che lui un giorno ha intuito. Faccio una premessa dicendo una cosa che probabilmente sappiamo già tutti. Nella prima parte della sua vita, prima di questo incontro, sappiamo tutti, no, Francesco, cosa ha cercato di fare. Viveva in un periodo in cui bisognava un po' scalare, no, le gerarchie sociali. Lui era figlio di un mercante, per cui si sentiva un giovane molto lanciato verso il futuro, verso una carriera. Quindi ha provato prima a stare nell'azienda di famiglia, gli stava stretta. Ha cercato di diventare un cavaliere famoso e prestigioso e quindi è andato dietro a questi signori importanti che potevano garantirgli un aumento significativo, no, nel posizionamento sociale. Tutte queste cose non hanno mai portato Francesco a trovare la felicità e la pienezza in quello che tentava di vivere. E ha avuto dei bei semafori rossi, Francesco. Malattia, carcere per un anno. Ci sono stati tanti episodi che hanno come costretto San Francesco a chiedersi: ma è davvero quello che vuoi? C'è quel famoso sogno, forse lo ricorderete, no, a Spoleto, in cui il Signore costringe Francesco a chiedersi: ma tu di chi vuoi essere servitore? Del padrone vero o dei tanti padroni che ci sono nel mondo? Quindi sappiamo, no, che Francesco aveva vissuto appassionatamente la sua giovinezza cercando i primi posti, cioè cercando di diventare più grande di quello che era, che da una parte è un'esigenza che tutti abbiamo, no? Vuol dire crescere. E noi siamo piccoli e dobbiamo diventare più grandi, fa parte del cammino di tutti. Però tutti nel fare questo ci accorgiamo a volte che c'è una direzione sbagliata. Stiamo inseguendo un'immagine di noi stessi che forse non è nemmeno quello che vogliamo. Però gli altri si aspettano questo, il mondo ci dice di andare in quella direzione. La Bibbia parla di idoli attraverso cui noi dobbiamo decifrare il senso vero della vita. Immagini molto grandi, promettenti, che poi ti avvicini non ti danno veramente quello che stavi cercando. Ecco, Francesco aveva fatto così per tanti anni. Aveva cercato di diventare più grande senza riuscirci. Un giorno cosa gli accade? Innanzitutto non è una scelta che fa lui. Dice: il Signore mi condusse dai lebbrosi. Io quando li vedevo cambiavo marciapiede. Non li volevo incontrare. Quindi un giorno il Signore gli prepara come un evento che lui non voleva. E questo è molto bello, è molto interessante già. Perché le cose più importanti della vita non sono quelle che programmiamo, ma sono quelle che ci accadono improvvisamente. Nel Vangelo, a questo proposito, c'è una figura che a me piace moltissimo, che è quella del Cireneo. Nel Vangelo, no, tanti volevano seguire Gesù fino alla fine, soprattutto i discepoli, no? Ti seguirò dovunque andrai, su di me puoi contare, e lo abbandonano tutti. Chi riesce veramente a fare l'ultimo chilometro con Gesù? Un uomo che sta passando di lì per caso, ha solo voglia di tornare a casa a farsi un bagno e riposarsi dopo una giornata di lavoro, e invece lo costringono a portare la croce con Gesù. Quell'uomo in quel momento non capisce quello che sta facendo, anzi, forse maledice il momento in cui è passato di lì. Ma poi capirà il valore di quel gesto. Aveva aiutato il Salvatore del mondo a finire gli ultimi metri del suo cammino di salvezza. Pensate un po'. Francesco vive un evento simile, un evento non messo in calendario, ma che accade e che dirotta un po' i suoi giorni per sempre. Perché? Perché il Signore lo fa incontrare con le persone che lui non vedeva mai come persone importanti, perché erano più piccole di lui. I lebbrosi erano più piccoli da tutti i punti di vista. Erano meno ricchi, erano meno sani, erano meno importanti, erano tutto ciò che Francesco non voleva essere, rifiutava di essere. Eppure proprio con loro gli succede una cosa che non gli era mai successa. e usai con essi misericordia. Come se Francesco aveva in tasca questa cosa da sempre, la misericordia, ma non l'aveva mai tirata fuori. Mai così bene, mai così in fondo, come in quell'occasione. E quando gli è successo? Quando era davanti a qualcuno più piccolo di lui. Capite perché dice: quello che mi sembrava amaro è diventato dolce? Perché la cosa più terribile che lui immaginava gli potesse succedere, incontrare un lebbroso, uno più piccolo, gli aveva dato l'occasione di manifestare, di tirare fuori la risorsa più bella, più grande che aveva in tasca, la misericordia, l'attenzione all'altro. Io credo che in quel momento Francesco non capisce tutto quello che sto cercando di dirvi, lo capirà col tempo. Ma l'intuizione l'ha avuta lì. Francesco ha capito, incontrando i lebbrosi, che esiste una categoria di persone nel mondo che sono in realtà le persone più importanti. Non perché hanno un lavoro importante, un ruolo prestigioso, soldi, ricchezza, fama, eccetera, eccetera, ma perché sono in grado, semplicemente con il loro essere, di attivare negli altri la bontà, la misericordia, il meglio della loro umanità. E allora Francesco dice: io ora voglio essere più simile a loro che a tutti gli altri personaggi a cui ho tentato di diventare simile. Voglio esprimere nel mondo una forza come questa, una forza piccola, povera, che però mette in moto negli altri la generosità. Pensateci per un attimo. Non è questa la strategia con cui Dio si è manifestato a noi, nascendo come un bambino piccolo a Betlemme? Togliamo un attimo la tenerezza del Natale, no? Che bello, Gesù bambino piccolino. E proviamo a ricordarci che cosa ci succede quando siamo davanti a un bambino piccolo. Non diciamo le parolacce, non ci arrabbiamo, a meno che non siamo proprio in una situazione molto disperata, sorridiamo, siamo simpatici, siamo attenti, siamo premurosi, esce fuori il meglio di noi davanti a un bambino piccolo. Perché? Perché quel bambino piccolo merita tutto questo e suscita la parte migliore della nostra umanità. La piccolezza di cui vi sto parlando è questa. Non è tanto una piccolezza che noi possiamo attivare per aggiungere la ciliegina sulla torta. Siamo bravi e facciamo anche gli umili. È un'altra cosa. È arrivare a capire, dopo aver perso magari tante battaglie anche con noi stessi, che se c'è una direzione verso cui conviene far crescere la nostra umanità, è davvero la direzione della piccolezza. Fare i grandi, fare i fenomeni, quelli che non hanno bisogno di niente e di nessuno, sembra una maschera bella di umanità, ma non lo è, perché produce peraltro un grande isolamento. In genere le persone ricche, potenti, famose, infatti sono molto sole. Invece i piccoli sono circondati dagli altri. Perché ho scelto questo argomento e perché vorrei sottolinearlo e farlo considerare alla vostra attenzione umana, cristiana, come singoli ma anche come chiesa di Como? Perché credo che qui ci sia un contenuto teologico molto importante, che forse noi anche nella storia della Chiesa abbiamo capito fino a un certo punto. Cioè noi abbiamo pensato, e continuiamo un po' sempre a pensare, che essere piccoli, essere poveri, possano essere, come dire, degli atteggiamenti che qualcuno magari sceglie di vivere, no? Ma che non riguardano il cuore della vita cristiana. Questo è anche un po' di fraintendimento del francescanesimo in generale, no? Io, facendo il frate da un po' di anni, mi accorgo che la gente è sempre molto felice di vedere un fraticello, no? Se poi c'hai i piedi scalzi, oh mamma mia, non mettete neanche le calze, no? Tutte queste cose qua. Cioè, ci fa piacere vedere qualcuno piccolo, semplice, povero, no? Come se lui stesse pagando il prezzo per un debito che tutti abbiamo, di essere troppo ricchi, troppo coperti da strati, troppo ingolfati, no? Quando vediamo qualcuno di semplice, ci viene da ammirarlo, no? Perché vediamo in lui qualcosa che riguarda un po' tutti. Però facciamo fatica a incarnare quello che vediamo in qualcuno che è piccolo. Perché nel frattempo siamo diventati grandi e non sappiamo più quale strato toglierci per tornare a essere piccoli. E invece credo che chi scopre la piccolezza e prova a viverla in modo trasparente, no? Nel cuore anche della Chiesa, risolleva, dicevo, un problema teologico, perché ci ricorda una dimensione che in realtà fa parte del mistero di Dio. Non è una caratteristica di qualcuno o di qualche santo, no? Che vuole esagerare un po' col Vangelo. In Dio c'è una dimensione di piccolezza che noi facciamo fatica a vedere, anche ad accettare, perché a noi piacerebbe invece un Dio grande, un Dio potente, un Dio che fa tante cose che poi in realtà non accadono quasi mai, ma noi continuiamo a pensare che le potrebbe fare. Cioè noi continuiamo a tenere in piedi l'idea di un Dio che è molto più grande ed è molto diversa da quella che Gesù ci ha rivelato. E sebbene siano passati 2000 anni da quella rivelazione, noi continuiamo a immaginare che Dio sia un essere molto più potente di quello che in realtà è. Gesù ci ha svelato che l'onnipotenza di Dio ha a che fare con l'amore, non con altre cose. Eppure noi continuiamo a immaginare e a desiderare dei registri di forza. Guardate anche la storia della Chiesa, no, in questi primi 2000 anni, visto che secondo me ce ne mancano ancora tantissimi. Siamo iniziati come una piccola comunità, poi cosa c'è successo? Siamo diventati grandi, forse tante volte troppo grandi, troppo potenti, troppo dall'alto al basso nei confronti degli altri. Siamo andati in ogni luogo e questo era una cosa anche bella, no? Un'obbedienza al comando di Gesù, andate dappertutto, dite il Vangelo, però a volte lo abbiamo fatto in modo un pochettino aggressivo. Abbiamo pensato di poter andare in ogni luogo e dire la verità è questa, cambiamo tutto. E forse non era quella l'evangelizzazione. Quello era un modo forte, di cui forse avevamo bisogno più noi, di verificare che l'efficacia di quello che stavamo raccontando agli altri era vera. Non abbiamo saputo tante volte attendere i tempi perché gli altri capissero, accogliessero e accettassero il nostro messaggio. E abbiamo immaginato che il cristianesimo in 2000 anni si poteva sviluppare in tutto il mondo in tempi forse più veloci di quelli che effettivamente erano richiesti. Abbiamo forzato un po' la mano, e credo che lo possiamo dire, senza sentirci in colpa, ma facendo una sincera autocritica. Ci siamo alleati col potere, con certe forme di potere, no, che pensavamo potessero farci da amplificatore. Con un po' di potere il Vangelo si diffonde dappertutto, no? E quindi noi obbediamo a Gesù e raccontiamo a tutti il suo Vangelo. Ma non ci siamo accorti, ecco, che stavamo magari facendo le cose giuste in un modo che tradiva la piccolezza, l'umiltà, la povertà, che è lo stile di Dio. E non perché Dio sia una persona proprio simile a San Francesco per come lui si è storicamente comportato, ma perché Dio, essendo amore, per forza è povero, è piccolo. Chi ama com'è? È disarmato, è mite, non va dagli altri con aggressività, non conquista, non si pone mai dall'alto al basso. Io credo che Francesco abbia intuito questo quando ha incontrato i lebbrosi e ha capito che c'era una via più piccola che noi potevamo percorrere. però ci fa problema, ci crea imbarazzo. E qui vorrei ricordarvi un'altra immagine che sicuramente conoscete tutti, ma che conviene aggiungere come una tessera di questo piccolo mosaico che stiamo costruendo. All'inizio della Bibbia, nel racconto della Genesi, si dice che l'uomo e la donna erano nudi e non provavano vergogna. Parafrasiamo un po' il testo. Erano piccoli, ma questo non era un problema. Perché? Perché potevano crescere. Perché erano chiamati a crescere. Dio li aveva creati simili a Lui. Quindi non era un problema essere piccoli, anzi, come non lo è stato per noi. Vedete come siamo diventati tutti grandi? Perché eravamo piccoli. Quindi la piccolezza è una condizione di crescita, non è una condanna, non è una misura scarsa. Però cosa fa la trasgressione che l'uomo e la donna vivono ascoltando il serpente che forza un po' la mano, no? Dicendo, ma no, dai, mangiate pure, figuriamoci, non vi succederà niente, anzi diventerete grandi, diventerete come Dio, come un Dio che abbiamo cominciato a immaginare, grande, potente, che sa tutto, che controlla tutto, che fa tutto, che non ha limiti. Cosa accade dopo quella trasgressione? Che l'uomo e la donna si nascondono per paura e Dio comincia a cercarli. Dove sei? Non ti vedo più. Noi che nascondiamo la piccolezza, potrebbe essere il titolo della nostra autobiografia. Se questa sera magari prima di andare a dormire ci pensate, i nostri giorni potrebbero essere annodati tutti da questo criterio. Noi che tentiamo di nascondere agli occhi degli altri le cose più piccole, più stupide, più imbarazzanti, più fragili della nostra umanità, che tiriamo fuori col contagocce al dottore, al prete se va bene, all'amico proprio intimo, ma nel resto delle giornate sono nascoste, non le vede nessuno. I nostri tratti di debolezza, che in realtà sarebbero il nostro tesoro, perché quando tu sei piccolo rischi una cosa importantissima, puoi incontrare gli altri. Infatti i bambini, vedete, perché a differenza di noi che ci abbiamo ormai queste facce, come dire, un po' da funerale, i bambini in genere sorridono, perché non sono ancora entrati nel trauma di una piccolezza da rimuovere. Noi tutti da grandi, no, dobbiamo far finta di non essere più piccoli. Io mi ricordo che quando sono diventato sacerdote, il più bello augurio che mi è stato fatto in un libro che mi hanno regalato: ora che sei padre, non dimenticarti di rimanere figlio. Me lo ricordo ancora. Ce lo dimentichiamo. Ci nascono i figli, ecco che improvvisamente siamo genitori. Diventiamo sacerdoti, ecco che improvvisamente siamo padri. E quindi non possiamo più permetterci il lusso di sbagliare, di non sapere, di apparire confusi, incerti, fragili. Perché vorrebbe dire aver bisogno degli altri. Vorrebbe dire che alcune cose importanti non le possiamo produrre noi, ma ce le dovrebbero dare gli altri. E questo ci costa tantissimo. C'è un salmo che, non appena nei miei studi biblici ho cominciato a scrutare un po' l'ebraico, me lo sono letto in ebraico perché mi piaceva molto, che dice così: la tua bontà mi ha fatto crescere. Forse la traduzione la riconosce chi recita il breviario. Sapete in ebraico come si potrebbe tradurre quel versetto? Il tuo farti piccolo mi ha fatto diventare grande. Io l'ho letto nel periodo di Natale, me l'ero scritto sotto il presepe, no? Il tuo farti piccolo mi ha fatto diventare grande, cioè mi ha dato la possibilità di crescere. E chissà come mai a noi questa cosa dispiace, poter essere piccoli davanti agli altri. Perché vorremmo essere noi a dare agli altri l'aiuto. Pensate un po' a tanta nostra vita cristiana, no? In genere nelle nostre parrocchie, nei nostri conventi, noi in che modo dimostriamo di aver capito il Vangelo e di volerlo vivere? Facendo dei servizi per chi è più piccolo di noi, per chi è più povero. Cioè, a noi ci piace star sempre dalla parte di chi

lancio strane idee nella diocesi, ma è solo per riflettere, perché le conversioni non si fanno mai dall'oggi al domani, però intravedere nuovi percorsi ci fa bene. Perché una nostra parrocchia non potrebbe diventare un luogo dove noi cristiani, invece che aiutare gli altri, chiediamo aiuto agli altri. Partiamo nella direzione del quartiere e chiediamo agli altri di aiutarci a fare qualcosa. Perché magari noi non siamo più capaci. Perché magari noi non abbiamo più tutte quelle ricchezze e quelle risorse che pensavamo di avere. Abbiamo magari dei muri e quelli li potremmo condividere con tutti, ma ci mancano magari le idee, ci manca la capacità comunicativa, ci mancano tante cose. Che problema ci sarebbe a dirlo? A dire al mondo che forse siamo un po' più piccoli di quello che pensavamo di essere. Siamo meno forti, meno performanti di come ci sembrava. Io penso che potremmo rischiare di risultare anche simpatici agli altri, facendo così. Cioè magari gli altri potrebbero venire verso di noi se non altro per dire ma questi sono sempre i cristiani? Sono ancora loro che dicono questa cosa, che manifestano questa necessità. Sapete che Francesco, per obbligare i frati a percorrere questa via della piccolezza, e l'ho chiamata via perché è una via che devi ricominciare a percorrere tutti i giorni, non è un ideale che tu lo abbracci un giorno e poi vivi di rendita, è una strada. Dicendo ai frati, dopo che avete lavorato, se non vi basta il lavoro, andate per l'elemosina, da cui il famoso frate cercatore di manzoniana memoria che si è diffuso, come dire, nella nostra immaginazione. E diceva, non vergognatevi di andare per l'elemosina, sapendo bene che questa cosa ci procura vergogna, andare dagli altri a chiedere aiuto. E spiegava anche il motivo. Diceva, sapete perché dovete andare a chiedere l'elemosina? Non perché così gli altri ci danno le cose di cui abbiamo bisogno e noi ci facciamo una bella mangiata. No. Andate a fare l'elemosina perché di tutte le cose che gli uomini hanno in questo mondo non gli rimane niente. Fra un po' moriamo tutti. Ma delle elemosine e dei gesti di carità gli rimane per la vita eterna. Quindi l'idea di Francesco era: andate a fare i piccoli in giro per il mondo, allungando la mano e chiedendo aiuto. Perché così facendo permetterete agli altri di guadagnare la vita eterna. È l'esperienza che Francesco aveva vissuto con lebbroso. Un lebbroso un giorno gli ha chiesto aiuto e lui ha usato con lui misericordia. Ha cominciato a entrare nella vita eterna. In che modo? Perché un piccolo non aveva avuto vergogna di presentarsi a lui. Tra l'altro un lebbroso non può nascondere la sua lebbra. Sapete che questa cosa c'è anche scritta nel Vangelo in realtà. Ricorderete tutti la famosa parabola di Matteo 25, dove Gesù dice: alla fine dei tempi il pastore apparirà e giudicherà tutte le pecore. A destra quelli che hanno fatto del bene e a sinistra quelli che hanno fatto del male, no? Vi ricordate? Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Ecco, noi quella parabola l'abbiamo intesa e la intendiamo un po' sempre come l'invito a fare del bene agli altri, perché alla fine dei tempi verremo giudicati su quello, corretto? È l'interpretazione più tradizionale. Tuttavia, se leggete con attenzione quel brano, e secondo me domani con la curiosità che vi sto facendo venire potreste rileggerlo, Matteo 25, Gesù dice quella parabola per spiegare come saranno giudicate le genti pagane. C'è proprio una parola in greco con cui Gesù allude non tanto al giudizio nei confronti dei cristiani, ma dei pagani, cioè di quelli che non credono ancora in lui. E lo fa perché la comunità di Matteo viveva al confine con dei territori pagani.
Quindi Matteo è l'unico

che riporta quella parabola perché per lui era importante. Le comunità cristiane di Matteo avevano dei vicini di casa che non andavano a messa. E allora i cristiani si chiedevano, ma loro come faranno a entrare in paradiso come noi? E allora Matteo ricorda questa parabola di Gesù, che dà una spiegazione. Spiega che le persone che non conoscono Cristo potranno entrare comunque nel regno se avranno fatto del bene ai fratelli più piccoli di Gesù. E chi sono i fratelli più piccoli di Gesù, se non noi cristiani? Nel Vangelo di Matteo è un nome in codice dei cristiani, dei discepoli. Quindi quella parabola, capite, era come un invito alla comunità cristiana a ricordarsi che le persone che non conoscono Cristo possono comunque entrare nell'eternità se trovano qualcuno più piccolo a cui poter fare del bene. È la stessa cosa che ha raccontato Francesco. E guardate, potremmo essere proprio noi cristiani a dare agli altri l'occasione di fare qualcosa di buono. Vedete, qui c'è in gioco qualcosa anche di molto semplice, che è la capacità di farsi amare, non solo di amare. Guardate nei nostri rapporti, visto che mi sembra che prevalentemente abbiamo tutti un po' di stagioni alle spalle, no? Cos'è che adesso è difficile fare? Con la moglie, il marito, col confratello, lasciarsi amare, lasciarsi fare una carezza, lasciarsi guardare con dolcezza in viso, che poi sono le cose che aspettiamo terribilmente tutti i giorni, ricevere una rugiada di attenzione dall'altro. Ma è difficilissimo, perché nel tempo ci facciamo tutti una scorza, no, così dura, che pensiamo di non essere né più capaci di amare l'altro né di meritare nulla dall'altro. Ma è chiaro che l'esame finale della vita sarà se noi ci lasciamo amare. Quando entreremo nel regno di Dio, noi potremo pure leggere al buon Signore tutte le cose belle che abbiamo fatto, ma come il curriculum, no, con cui sono stato introdotto io, ma questo non mi permetterà di entrare nel regno di Dio. Mi permetterà di entrare l'amore con cui mi sono lasciato amare, questo sì. I gesti di amore che ho avuto l'umiltà di accogliere. La piccolezza e la povertà che non ho avuto paura di manifestare. Questo sarà la mia cattedra, la mia identità. Anche perché nel regno di Dio faremo così, eh? Ci ameremo dando e ricevendo amore. E poi c'è un'altra cosa molto bella in questa parabola. Tutti quel giorno diranno: ma quando mai eri povero, avevi sete e noi ti abbiamo o non ti abbiamo dato da bere o da mangiare? Ora, che lo dicano gli empi si capisce, no? Perché tentano di giustificarsi. Ma perché lo dicono anche i buoni, i giusti? Loro avrebbero dovuto dire come noi: ah sì sì, mi ricordo bene di quel giorno che ti ho dato da mangiare, prego. Noi facciamo così con Dio, no? Cioè noi accumuliamo crediti e poi gli diciamo: ti ricordi bene, no, chi sono io? Ho fatto tutte queste cose per te. Invece no, anche i giusti quel giorno diranno: ma quando mai? Questa credo che sia la cosa più bella della piccolezza. Cioè se noi riusciamo poco poco a riconciliarci con la nostra piccolezza, noi diventiamo amabili e capaci di amare senza nemmeno rendercene conto. Come una bellezza ormai ritrovata. Come una bellezza acquisita per sempre. Infatti guardate un attimo nella società, no? Chi sono le persone più salve di tutti? I bambini, li abbiamo già citati, e gli anziani, quando non invecchiano troppo male. Perché gli anziani tornano come bambini. Gli anziani che si prendono per mano per strada, chi lo fa più? Loro lo fanno perché? Perché non possono non credere a quel gesto. Non stanno più in piedi da soli. Noi invece, in mezzo ci siamo noi, che ancora abbiamo qualche possibilità di grandezza e la sfruttiamo fino all'ultimo, perché non abbiamo ancora ritrovato la piccolezza come un parametro
di vera umanità, di vera grandezza. E invece io credo che potrebbe essere davvero anche l'antidoto per la società in cui viviamo. Viviamo in un tempo che è molto bello, ma dentro e fuori la Chiesa è dominato da registri di forza. Dobbiamo essere forti, performanti, dobbiamo soprattutto vincere. Perché la nostra società è così polarizzata? Perché o si vince o si perde, non c'è niente in mezzo. Invece la piccolezza è proprio la grandezza di chi cammina in mezzo a tutti questi estremi patetici, senza paura e senza vergogna, senza dover stare al gioco degli altri. Cioè di quelli che, mostrandosi grandi, belli, forti, tentano di dire che la vita è lì, mentre lì c'è spesso soltanto tanta solitudine. In chi ha il coraggio di rimanere piccolo si crea tanta comunione, perché un piccolo non spaventa. Ci avete mai pensato perché San Francesco, come tanti altri santi, avvicinava gli animali e non li faceva scappare o non li rendeva aggressivi? Perché erano piccoli, erano miti. E Gesù, quando deve definirsi, e lo fa pochissime volte, dice proprio così: imparate da me, che sono mite e nel cuore sono tanto piccolo, e troverete pace per le vostre anime. Quindi capite, la piccolezza non è né un vanto di Francesco, né un lusso di qualche santo particolare, ma credo che sia davvero forse la libertà che potremmo prenderci. Anche per ritrovare il senso profondo del nostro battesimo, della nostra vita cristiana. È un po' una riconciliazione con il nostro limite. Tornare a essere nudi e non provare vergogna. Non è una questione semplice, perché quella nudità infranta della Genesi, che ormai patiamo tutti, per cui ormai siamo autorizzati a vestirci con le tuniche di pelle, ce le ha autorizzate lo stesso Dio, verrà risolta definitivamente soltanto sulla croce, dove Gesù morirà nudo, appeso al legno della croce. E morendo nudo, con quell'immagine che a noi fa tanto paura, piccolo, minuscolo, scomparirà un istante dopo. E nessuno in quel momento crede in lui, a parte una madre e un discepolo abbracciati sotto la croce. Quindi Gesù muore umanamente in modo minuscolo, non è riuscito a fare niente fino alla sua morte. Aveva fatto una piccola parrocchia ambulante di 12 persone, è fallita pure quella. Eppure, nel momento in cui sta manifestando tutta la sua piccolezza, un Dio, pensate un po', che chiede quasi scusa di esistere alla sua creazione. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. So se vi rendete conto. È Dio che si sta caricando delle colpe della sua creazione, che sta quasi dicendo: abbiamo sbagliato noi, non loro. Non so se vi rendete conto quanto è piccolo uno che sa fare un passo indietro di questo tipo. Eppure in quel momento un centurione, quindi uno che, come uno che entra adesso magari per caso in Duomo, no? E mi sente parlare, così, lo guarda e dice: questo è il figlio di Dio. Cioè riconosce Dio appeso a una croce, piccolo, che miagola, che dice soltanto parole di amore, e ha una visione limpida, perfetta, da cui noi tutti abbiamo poi imparato a capire chi è Dio. Dio è un corpo nudo che però può amare. Ci svela che la nudità è la condizione di chi ama, di chi si lascia guardare così com'è. Torno a farvi un esempio che potrebbe essere molto personale, no? Nelle nostre piccole barricate familiari, è lì dove ci ostiniamo a stare uno da una parte e uno dall'altra, che non ci chiediamo perdono, che ci teniamo il muso per giorni e giorni, no? Cos'è che ci mancherebbe per fare pace, per tornare a sorriderci, per dire: dai,
non pensiamoci più e andiamo avanti insieme. La piccolezza. Metterci davanti all'altro nudi, dicendo io ho bisogno di te comunque. Non ti sopporto più, ma ho bisogno di te. Te l'ho promesso un giorno ed è ancora la mia verità. Cosa può fare l'altro se non riconoscere, magari non subito, che quell'atteggiamento è proprio la verità? L'umanità non ha capito subito la croce. Noi non abbiamo capito subito che la cosa migliore che possiamo fare è fare come Gesù. Toglierci tutte le obiezioni, tutte le paure, le vergogne e andare verso gli altri dicendo io da solo non ce la faccio. Pensate se domattina tutti facessimo così, soprattutto quelli che stanno nelle stanze dei bottoni. Allora sarebbe veramente la pace. È l'unica condizione che potrebbe creare davvero una pace. Se gli uomini smettessero di avere paura della loro piccolezza e smettessero di giocare a fare i potenti, i grandi, quelli che lanciano le bombe e portano avanti le guerre, che purtroppo siamo pure noi come loro, perché loro fanno soltanto qualcosa di diverso da un punto di vista magari quantitativo, ma le dinamiche sono le stesse fra di noi, che non ci perdoniamo, non ci guardiamo più negli occhi, ci facciamo guerre silenziose e quotidiane, potendo invece fare la pace. E perché? Perché tutti siamo imbarazzati ad ammettere che siamo bisogno dell'altro, siamo relazione con l'altro, e da soli semplicemente non possiamo vivere. Francesco ha incontrato i lebbrosi, ma poi è stato tanto tempo davanti al crocifisso, e queste due immagini hanno rimescolato tutte le sue carte. Francesco ha pianto, ha capovolto tutti i suoi sogni davanti all'immagine di un Dio che era la persona più meravigliosa che lui stava cercando da sempre ed era molto più piccolo, più povero di quello che lui si immaginava e di quello che lui si sentiva chiamato a essere. Lì Francesco ha trovato una via da percorrere. E questo lo porterà a un risultato, a una conclusione della vita sorprendente, a proposito di nudità. Non so se lo sapete, ma Francesco, in punto di morte alla Porziuncola, decide di fare due cose quando capisce che ormai il tempo per lui è compiuto. La prima è davvero straordinaria, chiede ai frati di leggergli il Vangelo. Si fa accendere la colonna sonora, dice: sto per morire, fatemi sentire le parole che mi piacciono di più, quelle che mi hanno autorizzato a vivere in questo modo piccolo e povero. E poi, prima di morire, chiede ai frati di togliergli il saio e di farlo morire nudo sulla terra nuda. Perché quel saio era stato l'ultima immagine con cui lui voleva, si era messo davanti agli occhi del mondo, ma a quel punto non gli serviva più. Era in pace con la sua nudità, con la sua piccolezza. E muore piccolo, nudo, in mezzo ai fratelli. Il contrario, capite, di un eroe che raggiunge una cima molto alta, ma è solo. La piccolezza non è un lusso, non è un vanto, è una strada. È una strada che forse anche noi possiamo riscoprire. Non è mai troppo tardi, anche perché in qualche modo è il nostro destino. Noi possiamo tentare di giocare a fare i grandi fino all'ultimo giorno, ma la vita pian piano ci segnala che siamo piccoli, che siamo polvere, che abbiamo tanto bisogno degli altri. E più lo accettiamo mentre gli anni passano, il tempo scorre e lo facciamo diventare una scelta nostra, più forse possiamo arrivare alla morte preparati, chiamando la sorella, come ha detto Francesco. Perché la morte ci fa un po' paura, no? Nessuno è mai tornato a dirci cosa succede dopo. Ma forse qualcuno ci ha già detto come ci si può andare incontro alla morte. Quindi, se tanto non sappiamo quello che c'è dopo ed è inutile scrutare un orizzonte che ci è impedito, forse vale la pena fare tutto il possibile perché il cammino che invece ci sta davanti lo percorriamo con intelligenza, con amore. Magari con piccolezza, sapendo che tanto è una strada
Non è un'idea da mettere in pratica, non è un concetto, non è una strategia. È una strada che aspetta i passi di ciascuno di noi. Possiamo ricominciarla lì dove ci troviamo. E la possiamo ricominciare ogni giorno. Quindi se per caso veniamo da una giornata in cui abbiamo fatto tutt'altro, ci siamo innervositi, ci siamo arrabbiati, abbiamo tentato di sfoderare la nostra forza, non fa niente. Domattina la piccolezza è davanti a noi e noi la possiamo intraprendere, ecco, con quell'umiltà di chi non smette di imparare l'arte del vivere. Perché forse la cosa più brutta, quella che ci fa invecchiare in un modo sbagliato, è non avere più nemmeno la curiosità di fare qualche passo nuovo, in una direzione nuova. E invece è possibile morire con gli occhi accesi, con gli occhi luminosi. È quello che possiamo augurarci in questo anno così speciale in cui stiamo riscoprendo un po' il cammino umano e spirituale del nostro patrono d'Italia, di San Francesco, che non è soltanto una bella icona da guardare da lontano, è molto più interessante, è una via che anche noi possiamo percorrere. Ve lo auguro con il cuore. Grazie.

0: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv, che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è Salute Pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere e niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria. La tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato. Ma preso lo sdegno contro gli empi, che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio.
2: Il Signore farà tornare il suo popolo, e vivremo nella gioia.
3: Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo, per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti. Nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio? Hanno tremato di spavento là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore farà tornare il suo popolo e vivremo nella gioia.
2: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
4: Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
5: Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà, noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Padre Santo, nel tuo amore veglia su di noi.
0: E con te vivremo in unità perfetta.
6: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendi

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione. È un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
2: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola, e lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi

0: la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione, ma è qualcosa di concreto, e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, a sostenere questo tipo di finalità.
1: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
0: Il Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà, facendo riferimento al testo del Cervantes, al Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anomo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace e della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, gli diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, è questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
1: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
0: Proprio ieri il Papa nel Parlamento spagnolo ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia avere obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti. Il primo al tema della mobilità umana, e cioè di coloro che arrivano da altri continenti sulle sponde dell'Europa, e il secondo riguardante i temi della pace e della sicurezza, facendo riferimento al fatto che l'Europa ha dato come risposta il riarmo.

0: piuttosto che un riferirsi direttamente alla pace. Credo che sono due aspetti che, se riportati nell'agenda dell'Unione Europea, possono anche lì concorrere a in qualche modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
1: Professor Bonomo, grazie.
0: Grazie, grazie a lei e a chi ci ascolta.
1: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
2: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le 9 potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi, ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante, e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
1: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
2: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone, e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili veri e pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di testate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure, come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative e delle ipotesi. Il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su il falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratta, mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità, e non è un caso che proprio 3 delle 9 potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace o nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza che però mette in pericolo tutta l'umanità.
1: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
2: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi nucleari sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e ripagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, oltre agli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo stato a firmare quel trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come millantati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati appunto nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
1: Grazie molte, Francesco.
2: Buona giornata a voi, grazie mille.
1: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
3: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari, abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
1: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
3: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
1: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
3: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
1: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
3: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra e quindi portare i Barboni di Lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
1: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgio Bresciani a tutti voi, buona giornata.
4: Chiesa e comunità.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 9 giugno.
2: Sono le 12:57.

0: In Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitario sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice è appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. L'IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando, passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
4: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, linea allo studio.
1: dibattito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia, il paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Piero Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben-Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per Tajani nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben-Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben-Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel Milano dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo della offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
7: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa da aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano. Immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
8: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e agricoltura. Si è svolta recentemente nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze la cerimonia di inaugurazione del 273esimo anno accademico dei Georgofili. Il presidente Massimo Vincenzini ha sottolineato che il futuro vede le incertezze associarsi concretamente con una instabilità geopolitica, commerciale e climatica senza precedenti in più ambiti, non solo per ciò che riguarda il mondo agricolo. Valdo Spini, accademico onorario e già ministro dell'Ambiente tra il 93 e il 94, ha svolto la prolusione inaugurale sulla questione ambientale, scegliendo questo tema perché ha dichiarato: quello dell'ambiente non è un soggetto da affrontare in modo settoriale, ma è un tema trasversale che interessa tutti i settori dell'attività umana, il nostro benessere, la nostra qualità della vita. La questione ambientale è sempre più urgente e ora si trova di fronte agli effetti negativi dei conflitti bellici condotti troppo spesso per il controllo di vecchie e nuove risorse naturali. La questione ambientale non è solo un problema della nostra sopravvivenza sulla terra, è anche una questione di giustizia sociale per i suoi legami con l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle popolazioni e più in generale è una questione di democrazia. Ma, ha proseguito Valdo Spini, non sono solo le guerre, le politiche ambientali di questi ultimi anni si trovano di fronte ad elementi di crisi e di difficoltà che dobbiamo analizzare nelle loro cause, trovando i rimedi appropriati per riprendere un'azione per l'ambiente con rinnovato vigore e cercando di coagulare i necessari consensi. Secondo Valdo Spini, si potrebbe ricominciare da un piano per condurre un'organica politica ambientale su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che il ruolo delle foreste nella salute ambientale del pianeta è importantissimo. Eppure il rapporto FAO sullo stato delle foreste nel mondo del 2025 evidenzia che, sebbene la deforestazione rallenti, il nostro pianeta ha perso 420 milioni di ettari di foreste rispetto all'anno 1990. Riguardo all'agricoltura, secondo Valdo Spini, la vera sfida è quella dell'innovazione. L'uso di biostimolanti, agricoltura di precisione e gestione intelligente dell'irrigazione possono oggi concretamente ridurre l'impatto ambientale, mantenendo la redditività degli imprenditori agricoli. Soprattutto, ha proseguito, se aggiungessimo ai fondi della nuova politica agricola comune 2028-2034 interventi consistenti di protezione ambientale che abbiano come protagonisti gli agricoltori, potremmo veramente rilanciare il settore. Certamente occorre una rivoluzione concettuale.
0: Le parole della sostenibilità.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:28.
2: È martedì 9 giugno.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 9 giugno.
2: Sono le 13 e 48 minuti.
3: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Per ritrovarci a rinunciare a ciò che è superfluo per costruire su ciò che è essenziale e dura per sempre. Questo ci insegna il crocifisso, a questo ci invitano l'Apostolo Paolo e gli esempi dei santi. Questo vogliamo fare insieme, secondo la preghiera di Gesù al Padre durante l'ultima cena. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Ci aiuti, Maria, Madre della Chiesa e Madre dell'Unità, ad essere fedeli a questo impegno e a questa missione.
2: Mari di Dio della Mercè, pregheu per nosaltres.
1: Maria della Mercede, prega per noi.

Abbiamo ascoltato l'omilia di Papa Leone XIV, la recita dell'ora media, dopo qualche istante di silenzio che segue le parole del Papa per permettere a tutti la riflessione personale, proseguirà con il responsorio breve.

0: Sant, guardeu-nos amb el vostre poder.
1: Padre Santo, nel tuo amore, piglia su di noi. Con te vivremo in unità perfetta.
2: Oremos. Dios, que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todas las
1: naciones, hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa. Benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva il tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: El Señor esté con vosotros.
3: Con tu espíritu.
2: Bendito sea el nombre del Señor.
3: Ahora y por todos los siglos.
2: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
3: Que hizo el cielo y la tierra.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
3: Amén.
1: Benedizione, si chiude la preghiera dell'ora media e adesso il Santo Padre si recherà nella cripta per un momento di raccoglimento e di preghiera davanti alla tomba di Santa Eulalia, che ha citato anche nella sua omelia.

scese le scale che lo conducono alla cripta, il Santo Padre si sofferma in preghiera davanti alla tomba di Sant'Eulalia. Intanto il coro esegue il mottetto Ostia Solemnis.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: La numero 19, posizione di classifica della Billboard 800, risalgono ovviamente tantissime canzoni di Michael grazie al successo del suo biopic, in questo caso Billie Jean, la troviamo alla 19.

Grande Michael Jackson, Billie Jean, è inserita questa settimana nella classifica di Billboard tra le canzoni di Michael che hanno ritrovato ovviamente nuovi ascolti e nuova vita in questo periodo. Numero 18 per Kehlani con Folded, in salita alla 17 sale Pink Panthers con Stateside, e alla numero 16 Lì vi voglio, anzi Qui vi voglio, con la ballata romantica per eccellenza di Bruno Mars, che dedica a tutti gli sposi, un po' come ha fatto Sal Da Vinci nel nostro paese. Anche questa canzone, guarda, la classe non è acqua, come direbbe Davide Dedè. Questo è Risk It All alla 16.

l'invito non solo ai neosposi, ma a tutti i fan di Bruno Mars. Attenzione, perché il grande protagonista del suo album nuovo The Romantic sarà il The Romantic Tour, protagonista a Milano in unica data, anzi no, due date in effetti, 14 e 15 luglio allo stadio Giuseppe Meazza, protagonista il grandissimo Bruno Mars, quindi lo attendiamo con la sua musica Risk It All, la canzone che abbiamo incontrato alle 16 in salita. Alle 15, Tho Guarda, ritorna Drake con Too Hard for the Radio, altro singolo della sua ultima opera, mentre alla numero 14 una canzone che sta impazzando davvero dappertutto, anche in Italia la stiamo riscoprendo tantissimo in classifica, è Dracula di Tame Impala, in salita.

apprezzatissima, la stava anche cantando il nostro Davide Dedè in regia. Immagino darai 10 a questa canzone, un voto bello pieno, ma non esageriamo. Stiamo calmi. Tame Impala con Dracula, numero 14 in salita, la numero 13 sale la Langley con anche Love You Anymore insieme a Morgan Wallen. Oh, delle note a noi familiari per una giovane Olivia internazionale, ma non è la sola oggi nella classifica. Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead in salita alla 12.

bella questa di Olivia Rodrigo, Drop Dead. La incontriamo al numero 12 nella classifica di Billboard, la classifica che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio di martedì. Ricordiamo anche i nostri contatti, la nostra mail fondamentale per raggiungerci, diretta a radioblu.it, anche per farci sapere quali di queste canzoni apprezzate di più, e soprattutto se siete ferrati anche sul discorso Drake, che ritorna ancora una volta con il suo ultimo album, in questo caso il singolo è National Treasure, al numero 11 in discesa. Numero 10 per Olivia Dean, che ascolteremo tra poco con un altro singolo che non è Man I Need, che comunque continua a salire, ragazzi, questo singolo, questo brano che è stato premiato anche ai recenti Grammy Awards. Mentre al numero 9 troviamo ancora Drake con Whisper My Name. Numero 8 per Bruno Mars, altra canzone dal suo album The Romantic, che è il primo singolo estratto, ovvero I Just Might. Mentre al numero 7 sale Olivia Dean, e tra poco parleremo di lei. Intanto vi dico che le prime 6 posizioni si ridividono equamente, diciamo. Olivia Rodrigo, che abbiamo incontrato in questo caso con la sua Drop Dead, si riconferma alla numero 5, addirittura nuova entrata con questa canzone che abbiamo già annunciato qualche giorno fa, ovvero The Cure. Alla 6 invece scende Drake con Ran to Atlanta. Numero 4 ancora Drake con Shabang. Alla 3 sale Ella Langley con Be Her. Numero 2 in salita un ex numero 1, che è quella di Choosing Texas, sempre di Ella Langley. Mentre al numero 1 rimane stabile Drake con Janice, uno dei suoi singoli estratti dall'ultimo album, praticamente onnipresente dopo 2 settimane di permanenza, questo suo ultimo album che ha raggiunto veramente non solo la top 10 ma oltre, come abbiamo sentito prima. E quindi ci ascoltiamo la posizione numero 7, occupata da Olivia Dean con la sua So Easy. Lei che ha dichiarato di aver sempre avuto come punti di riferimento musicale le grandi artiste, e si sente anche nella sua produzione, quelle che hanno fatto tutta la storia del soul, come le Supremes, Amy Winehouse, Lauryn Hill, le Destiny's Child. Insomma, sono lì dei fari, dei punti di riferimento proprio per Olivia Dean. Lei si è definita anche una fervente femminista, un tratto ereditato in parte dalla madre Christine Dean, avvocato ed ex vice leader di un gruppo di donne che si è riunito recentemente in America, in parte anche dalla nonna Carmen, a cui è dedicata l'emozionante traccia finale dell'album Messy. La cantante ha sottolineato a proposito che per il prossimo tour il suo obiettivo è promuovere una riflessione proprio sul femminismo, una causa a lei evidentemente molto cara, e tra l'altro anche in programma di distribuire libri sull'argomento, i suoi spettacoli, di rendere i biglietti più accessibili anche per la comunità locale in ogni città che avrà la fortuna di visitare. Quindi bell'esempio Olivia Dean, la riascoltiamo alla numero 7. Questa canzone è in netta risalita questa settimana ed è la sua ultima canzone, ovvero So Easy.

Lasciata la classifica internazionale di Billboard, entriamo nell'ufficialità di quelle che sono le canzoni più ascoltate, le canzoni straniere internazionali più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, a fare da apripista dalla 25 in discesa. I grandissimi Rolling Stones, appena ascoltati con In the Stars. Alla numero 24 troviamo All Time High di Nico Santos, mentre alla 23 in discesa il disco Dance di Meduza con Don't Wanna Go Home. La numero 22 per Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco, mentre al numero 21 è in discesa questa settimana Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

in discesa rispetto a 7 giorni fa nel gradimento italiano delle canzoni internazionali, Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor alla numero 21. Scendono alla numero 20 anche i Maroon 5. Questa è la loro nuova canzone per l'estate, si intitola Heroin.

Revival li abbiamo incontrati nella classifica degli internazionali in Italia, al numero 20 in discesa questa settimana, con Heroin alla 19. Sarà la canzone dei Temper City con Self Aware, mentre al numero 18 c'è una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, anche se insomma ha il suo merito per accompagnarci e ci accompagnerà ancora per molto tempo e molte settimane, come brano simbolo dei prossimi mondiali di calcio, perché Shakira è stata scelta nuovamente dopo insomma l'esperienza del 2010 con il suo tormentone Waka Waka, This Time for Africa. Ritorna con questa nuova canzone dal titolo Die Die, che è un modo anche per insomma omaggiare il nostro paese che purtroppo non sarà presente ai mondiali, in occasione della partita inaugurale proprio dell'edizione 2026. Lei si esibirà con tanto di coreografia e naturalmente scenografie molto importanti. L'inno ufficiale del torneo, organizzato congiuntamente da Canada, quest'anno Messico, Stati Uniti d'America, verrà eseguito appunto durante la cerimonia d'apertura a Città del Messico l'11 giugno prossimo, quindi ormai mancano pochissime ore, si può dire, prima della partita tra Messico e Sudafrica. In collaborazione con l'artista Burna Boy, il brano in questione che adesso andremo ad ascoltare è stato pubblicato anche a sostegno del Global Citizen Education Fund della FIFA. Quindi non ci resta che riascoltarla questa bella canzone allegra e divertente legata ai mondiali di calcio, numero 18, new entry, c'è Shakira e Burna Boy insieme con Die Die su In Blue.

a un certo punto in questa canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy, che troviamo in nuova entrata alla 18 tra le canzoni italiane, anzi internazionali, più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, si citano ovviamente tutti i grandi campioni del calcio, perché questa è la canzone, l'inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio 2026 che partiranno proprio dopodomani. Numero 17 invece per Sombra, anche lui un artista che abbiamo ascoltato prima con la stessa canzone praticamente anche nel nostro paese, Homebreaker in discesa. La numero 16, la più alta nuova entrata, è di Vai Cando per il mondo con Karol G e Manu Chao. Questa è la novità più importante anche per quanto riguarda le new entry della settimana. La numero 15 invece è in discesa per Opalite di Taylor Swift, mentre la numero 14 sono stabili loro e insomma ci piacciono ancora con questa canzone dal titolo Drive Safe. Sono Miles Smith e Niall Horan, stabili alla 14.

sicura, mi raccomando, magari mentre ci state ascoltando proprio dal DAB in questo pomeriggio di martedì 9 giugno, state ascoltando le classifiche di In Blue 2000, erano Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe alla numero 14 stabili, numero 13 in salita per la nuova di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone è Repeat It, mentre al numero 12 in discesa Bob Sinclair con Kaisa e la loro I Can Wait. Saliamo alla posizione numero 11 dove continua a salire Sienna Spyro questa settimana, lei che ha già pubblicato canzone video ufficiale di The Visitor, questo è il nuovo singolo tratto dall'album Visitor, che è il suo primo in assoluto di debutto, che uscirà il prossimo 3 luglio. E il video sta già diventando virale perché è un bellissimo video in cui Sienna Spyro mette praticamente in scena il tema della canzone, cioè sentirsi una semplice nota a pie di pagina nella storia di qualcun altro. L'album di debutto contiene 10 brani, fonde soul, pop sinfonico e come l'abbiamo insomma conosciuta noi con la sua precedente canzone che era Die on This Hill, ed è stato prodotto da Homer Fady, che ha già prodotto gli album di Sam Smith e SZA, quindi ci auguriamo che sia ovviamente un buon prodotto, ma se queste sono le premesse le aspettative sono veramente alte. Sienna Spyro ritornata anche con Material Lover in questo pomeriggio di In Blue 2000 nella classifica degli internazionali in Italia. Questa è una canzone contenuta nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2.

beh, questa Material Lover ci cattura parecchio. Senna Spyro, numero 11 questa settimana in salita, al numero 10 invece incontriamo nuovamente Olivia Dean con la sua So Easy in posizione stabile, l'abbiamo ascoltata prima anche nella classifica di Billboard. Numero 9 per The Bowser con Magnetic, mentre al numero 8 in discesa questa settimana Alex Warren, forte anche della sua presenza internazionale con la sua Ordinary, che ormai ha conquistato la classifica di Billboard tante volte, è uscito alla top 10 ma veramente è stato in vetta per tante settimane.

Warren Fever Dream, la classifica internazionale in Italia, numero 8 in discesa, alla 7 Temi Impala con Dracula, anche questa canzone l'abbiamo incontrata prima, numero 6 per Sombre con Potential in discesa, alla 5 Nader con Talk to You, al numero 4 Harry Styles scende con American Girls, alla 3 Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, numero 2 sale Madonna insieme a Sabrina Carpenter Bring Your Love, mentre la vetta è stabile per quanto riguarda un altro duetto, Lady Gaga e Daichi con Runaway. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, grazie a Davide Dede in regia, restate con noi tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blue 2000. Vi lascio con questa di Zayn. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
2: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: cari ed ascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. La settimana scorsa abbiamo iniziato un viaggio ideale, un pellegrinaggio con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia. L'abbiamo fatto come gesto di attenzione verso i tanti paesi che stanno affrontando momenti difficili in questo periodo e dei quali soprattutto i mass media ci stanno comunicando veramente tanti drammi. Però questo non può permettere a noi di dimenticare queste terre e di dimenticare soprattutto ciò che queste terre custodiscono. Innanzitutto un'umanità che si fa per noi nella dimensione della fratellanza, non possiamo dimenticare questo dato. Sono nostri fratelli, fratelli in umanità, qualunque religione essi professino, e non possiamo permettere che le bombe e le guerre tacciano questa fraternità. E poi come credenti in Cristo non possiamo dimenticare questi luoghi, perché lì attingiamo proprio alle radici della nostra fede, della nostra Chiesa. La volta scorsa ci siamo soffermati in particolare su uno sguardo complessivo della Turchia. Oggi con Sua Eccellenza vogliamo andare a toccare il tema della Cappadocia e di tutto quello che la Cappadocia può dire a noi oggi, per ricordarci la storia, ma anche per capire perché sono importanti questi luoghi per organizzare pellegrinaggi. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E ancora grazie per la sua disponibilità. Se la settimana scorsa ci siamo soffermati su un aspetto, uno sguardo complessivo sulla Turchia, cercando di valorizzare i luoghi e alcuni testimoni che attingono le proprie radici addirittura dalla Sacra Scrittura e poi dei padri della Chiesa, vogliamo ora soffermarci in particolare sulla Cappadocia, questa zona particolare della Turchia. Vuole presentarli i nostri radioascoltatori?
1: Sì, anzitutto la Cappadocia è un luogo dove possiamo ammirare, potremmo dire, la fantasia creatrice del creatore, di Dio creatore, che ha saputo plasmare un panorama e un territorio che è unico al mondo, dove i colori cambiano ogni ora del giorno grazie a queste antiche eruzioni di vulcani che hanno depositato un grande strato di pulviscolo che è pieno di minerali, per cui il festival dei colori, potremmo dire, la Cappadocia. Ecco, ora purtroppo oggigiorno la Cappadocia è molto conosciuta per degli aspetti che sono molto secondari, le mongolfiere che rischiano di fare della Cappadocia una specie di Disneyland, mentre invece la Cappadocia, come dicevo, è un posto di primaria importanza per vedere la bellezza della creazione, ma soprattutto per noi cristiani è un posto importantissimo, perché lì c'è stato un fiorire del cristianesimo assolutamente straordinario che data fino dai tempi apostolici. La Cappadocia è citata come un luogo di provenienza di pellegrini a Gerusalemme già nel libro degli Atti degli Apostoli, quando si parla della Pentecoste. Quindi la Cappadocia è una terra che ha ricevuto la parola di Dio già prima di Cristo, e attraverso il popolo ebraico aveva costituito già una rete di sinagoghe e di luoghi di culto. Con il cristianesimo poi la Cappadocia ha avuto una straordinaria fioritura, soprattutto nei secoli in cui il cristianesimo è diventato religione lecita, perché non dobbiamo dimenticare che per 3 secoli il cristianesimo era una religione illegale, fuori legge. Ebbene, il lavoro, la testimonianza, i martiri, i teologi, la gente comune praticamente hanno così interpretato bene la loro esperienza di incontro con il Signore, che quando poi c'è stato l'editto di Costantino, in Cappadocia è stato un esplodere di comunità che hanno di cui noi conosciamo dei personaggi che sono di assoluto valore e importanza per tutta la storia della Chiesa. Mi riferisco ai padri cappadoci, Basilio il Grande e poi i 2 Gregorio. Ecco, sono persone però che sono espressione di comunità molto vive, molto impegnate, e che hanno saputo dare anche un volto istituzionale alla Chiesa, e anche con una straordinaria capacità di coniugare il cristianesimo con la cultura contemporanea. Quindi il valore della Cappadocia per noi cristiani è legato proprio al fatto che lì è stato un laboratorio che ha una validità fino a oggi, perché i grandi padri cappadoci sono apprezzati, letti, studiati e pregati da tutte le chiese cristiane, quindi sono ancora, appartengono ancora al tempo della Chiesa Unita. Ecco, quindi diciamo c'è un patrimonio anche lì di luoghi e di persone e di scritti che vanno riscoperti e che vanno valorizzati, proprio per avere un cristianesimo capace di inserirsi nel mondo e di dialogare con la cultura.
0: Lei ha messo in evidenza un tasto importante, perché fa capire come la Turchia diventa l'occasione anche per guardare alla Chiesa ai tempi iniziali, quando la Chiesa era ancora tutta unita, e quindi questi padri diventano una sorta di fonte ma anche di collante tra tutte le comunità cristiane. Quindi anche sotto il profilo ecumenico, basti pensare Nicea, quando Papa Leone è stato, appunto, per ricordare l'anniversario del simbolo.
1: Esatto. E il modo con cui Basilio, Gregorio sono stati capaci di vivere prima come persone di alto livello politico, culturale, hanno studiato ad Atene, che era la capitale culturale allora, ma che sono stati capaci di passare da questo tipo di vita a una vita di discepoli di Gesù nel monachesimo e poi diventare anche vescovi e quindi capaci di guidare un gregge e di dargli una forma e di difenderlo anche dagli attacchi del potere, perché poi anche a quel tempo non era facile essere cristiani fedeli al patrimonio evangelico. Quindi diciamo sono figure di riferimento. Io in questi anni che ero in Turchia mi sono divertito a portare ogni anno una quindicina, 20 giovani a leggere i padri della Cappadocia, dei testi qualificati, a ricostruire il loro contesto, e ho visto dei risultati straordinari, cioè dei ragazzi che grazie agli scritti dei padri hanno riscoperto o scoperto il cristianesimo. Poi la Cappadocia è anche la patria dell'iconografia, quindi non bisogna dimenticare che gli affreschi che ci sono nelle chiese rupestri della Cappadocia sono di straordinario valore, sia per quello che riguarda la storia della pittura, ma anche proprio per quello che riguarda la storia della trasmissione della fede, che poi dai muri sono diventati anche le icone, sono stati anche dipinti, sono dipinto anche il legno. Quindi la Cappadocia è un luogo dove uno può riscoprire molteplici aspetti della storia del cristianesimo.
0: Io la ringrazio, Eccellenza, di questa panoramica, perché ci ha permesso e ha permesso soprattutto ai nostri radioascoltatori di cogliere l'importanza ma anche l'attualità, come dicevamo all'inizio, di non perdere di vista e di non dimenticare la centralità di questi luoghi per la Turchia in genere. La settimana scorsa, oggi, con questo focus che stiamo affrontando dedicato proprio alla Cappadocia. Non si tratta dunque di un paese qualunque, di terre qualunque, ma si tratta proprio delle radici della nostra fede e del nostro essere Chiesa, e questo diventa importante. Facciamo un breve stacco musicale per poi cercare di capire insieme come organizzare un pellegrinaggio valorizzando quest'area.

0: Eccellenza, la settimana scorsa abbiamo toccato un pochino, abbiamo cercato di capire quali potevano essere i punti da visitare in un eventuale pellegrinaggio. La Turchia è grande e tanti sono i luoghi da visitare e fare tutto in un pellegrinaggio è impossibile. Quali piste può suggerire ai nostri radioascoltatori? 2-3 pellegrinaggi divisi per ambito, più pellegrinaggi? Cosa suggerisce?
1: Sì, come lei diceva, bisogna rendersi conto che la Turchia non è la Terra Santa, le distanze sono enormi e se non si vuole passare il pellegrinaggio stando più in pullman che visitando i luoghi, bisogna avere il coraggio di visitarla a pezzi. Allora, un itinerario direi senza dubbio è quello degli Atti degli Apostoli, quindi da Antiochia sull'Oronte, Tarso, Conia, Antiochia di Pisidia, giù fino alla costa Egea, Efeso, Mileto, eccetera. Un altro pellegrinaggio può benissimo comprendere i luoghi della Chiesa siriaca, una chiesa che già nel IV-V secolo ha inviato evangelizzatori, apostoli in India, in Cina, creando delle chiese che sono tuttora vive. Un altro, quindi il sud-est della Turchia.
0: Se può aiutare i radioascoltatori a capire città, ma anche quali sono le figure che lì eventualmente incontrano, così anche i radioascoltatori si fanno una geografia mentale sotto questo profilo.
1: Sì. Per esempio, anche la chiesa siriaca è nata ad Antiochia sull'Oronte, quindi si può sempre di nuovo partire da Antiochia sull'Oronte, Gaziantep, Şanlıurfa, l'antica Edessa, e poi tutta la zona di Mardin, Midyat, il Turabdin, cioè il monte dei Servi di Dio. È il sud-est della Turchia, dove tra l'altro, grazie al lavoro degli ultimi 30 anni, sono stati restaurati chiese, monasteri bellissimi, di grandissimo valore architettonico, molti sono patrimonio dell'UNESCO, e che datano le loro origini nel IV, V, VI secolo. Quindi quella è tutta una regione con personaggi come Efrem il Siro, che è riconosciuto come dottore della Chiesa, anche dalla nostra Chiesa latina, ma poi c'è Giacomo di Sarug e molti altri, che hanno dei testi straordinari, perché loro fanno teologia in modo poetico, in modo semitico, cioè molto più con dei simboli, dei racconti, più che non con le definizioni come un po' la nostra chiesa di stampo ellenistico. Quindi questo è un secondo possibile pellegrinaggio. Un terzo possibile pellegrinaggio è tutta la zona della Cappadocia, estendendola anche a luoghi che apparentemente non hanno niente da dire ai pellegrini cristiani, ma che invece sono ricchissimi, come Sivas, come Kayseri, l'antica Cesarea, e Sivas, l'antica Sebaste, dove c'è stata la vicenda dei 40 martiri, che sono tra i santi più famosi di tutta la storia del cristianesimo, non solo in Oriente ma anche in Occidente. Ma da lì si può andare benissimo a visitare anche tutta la zona che va verso Konya, quindi è un pellegrinaggio anche quello che ha una sua unità, e dove con un tempo ragionevole di spostamento in pullman si può passare benissimo una settimana. Poi naturalmente c'è un altro pellegrinaggio da dedicare alle 7 città dell'Apocalisse, così come un altro sulla costa Egea, rileggendo appunto il testo di Giovanni, così come un altro pellegrinaggio può essere dedicato tranquillamente a Istanbul, l'antica Costantinopoli, con tutti gli annessi e connessi, per esempio anche andando a visitare le parrocchie che ci sono sulla costa del Mar Nero, Samsun, Trabzon, l'antica Trebisonda, ci sono parrocchie vive, ci sono tradizioni molto significative per la storia della Chiesa, oltre che per la storia di tutto il bacino del Mediterraneo e non solo.
0: Ne ha elencati più di 5, eccellenza, questo ci fa capire la grandezza, la ricchezza, la preziosità.
1: Esattamente, sì, perché poi c'è anche tutta la zona dell'est, la zona delle chiese georgiane, armene, Harbin, per esempio, una regione al confine con l'Armenia e la Georgia, di straordinario interesse. Ci sono delle chiese ancora antiche che sono oggetto di anche restauro, di scavi archeologici, eccetera. Van è un luogo importantissimo anche per l'antica chiesa. C'è un luogo dove ci sono vengono ricordate le sette chiese nello spazio di poche centinaia di metri, quindi attestano che c'era un cristianesimo fiorentissimo.
0: E questo dunque ci permette di entrare dunque dentro lo spirito dedicato proprio alla Turchia, che abbiamo cercato di valorizzare, ma anche proprio per cercare di ricordarci quali sono le nostre radici, perché se vogliamo costruire la Chiesa del futuro non possiamo dimenticare dove questo futuro affonda le proprie radici: nella scrittura, nei padri della Chiesa in particolare, che sono le due fonti per eccellenza, oltre che le comunità vive che custodiscono questi luoghi, che ci permettono oggi di poter andare a toccare con mano, di vedere con i nostri occhi, ma anche di fare esperienza di Chiesa che abbraccia un po' veramente una universalità, perché è bello scoprirsi una Chiesa in sola, ma pur nella diversità.
1: Per esempio, mi permetto di aggiungere, per esempio a Mardin, io faccio sempre un bellissimo incontro con i pellegrini, con il pastore della chiesa protestante, che ha rilanciato molto bene la presenza di questa chiesa e che lavora in comunione con i sacerdoti delle varie chiese cristiane. Quindi ci sono esempi anche di ecumenismo reale, di base, forte, che noi qui nemmeno ce lo sogniamo.
0: E questo è fondamentale, anche perché questo provoca in senso bello del termine, ci interpella e ci fa domandare: e noi come viviamo la nostra fede? Noi che ci lamentiamo magari molto spesso perché siamo in pochi o perché non siamo capaci di coltivare queste piccole comunità, che molto spesso sono più vivaci delle grandi comunità alle quali siamo abituati, forse ci interpellano in senso positivo. Eccellenza, conclusione di questa seconda puntata dedicata alla Turchia, perché la prossima e ultima puntata la dedicheremo alla Giordania. Quale augurio si sente di rivolgere ai radioascoltatori? Quale invito riguardo la Turchia?
1: Io inviterei a fare dei pellegrinaggi che prendano il giusto tempo per leggere i testi, per meditare, per incontrare le comunità, e che non siano appunto delle corse che alla fine lasciano poco. È meglio, dal momento che questi pellegrinaggi poi si fanno spesso una volta nella vita, e conviene farli per bene, dedicando il numero di giorni necessario.
0: A quali persone è meglio rivolgersi? Lei ha parlato prima, ha portato di gruppi di giovani, ha portato adulti, e un suggerimento: da che età partire per vivere seriamente e in maniera consapevole un'esperienza in Turchia?
1: Ma noi abbiamo l'esperienza che tutte le fasce di età vengono utilmente coinvolte. Certamente oggi dobbiamo dare un grande spazio, possibilmente, ai giovani, alle giovani famiglie, che sono quelli, diciamo, più deboli anche nella comprensione che il cristianesimo è un'avventura millenaria.
0: Possiamo dire che questi pellegrinaggi, così come da lei presentati, possono rappresentare una prima e fondamentale catechesi nella formazione cristiana?
1: Penso proprio di sì. Ecco, quando sono fatti nel dovuto modo, rappresentano veramente degli itinerari di catechesi e di spiritualità che raramente è possibile fare qua, anche perché la gente poi viaggia volentieri, i luoghi diversi ci provocano, il contatto con religioni diverse è lì, con l'Islam, ma non solo. Sono un'occasione veramente per riscoprire o scoprire la propria fede.
0: Io la ringrazio di cuore, eccellenza, anche per questa seconda tappa. Ricordo che la settimana scorsa ci siamo soffermati sulla Turchia, uno sguardo complessivo, oggi sulla Cappadocia e sulle varie possibilità di pellegrinaggi che possiamo organizzare in Turchia, e la settimana prossima concluderemo questa conversazione con la Giordania. Grazie di cuore, eccellenza.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, e subito dopo il brano musicale, la seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore, come stiamo facendo una volta al mese, vogliamo presentare, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale di Missionario della Conferenza Episcopale Italiana, alcune esperienze missionarie diocesane, per sentire come viene animata la proposta missionaria e sentire le voci di quanti hanno fatto esperienza missionaria come sacerdoti o laici, fidi donum. Oggi andiamo nella diocesi di Bergamo, dove ci attende telefonicamente Don Massimo Rizzi. Don Massimo, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno. Don

0: rispetto al tema delle emissioni, con un'attenzione particolare anche nei confronti dei giovani che partono con la presentazione di un'esperienza estiva e ovviamente accompagnando i nostri missionari laici, fidei donum e sacerdoti, ma anche religiosi e religiose che sono sparse un po' in tutto il mondo. Sono ancora molti sacerdoti, laici, fidei donum, religiosi e religiose in tutto il mondo, provenienti da Bergamo, con cui si mantengono contatti diversi. Il tema della sensibilizzazione è portato avanti attraverso alcune iniziative, in modo particolare nell'ottobre missionario, chiaramente penso che sia una dimensione che tutte le diocesi prendono in considerazione. Poi abbiamo il momento del Natale con la cosiddetta campagna di Natale, che è da un lato sia una raccolta fondi nei confronti di alcune realtà specifiche, sono sempre progetti non diocesani, non legati alle missioni diocesane, ma diventano anche l'occasione per interagire soprattutto con le scuole. Ad esempio abbiamo un progetto che ci permette di realizzare delle cartoline che poi vengono postate sul web e diventano un'occasione per sensibilizzare, ma anche per raccogliere fondi grazie alla collaborazione con Web Solidale. Abbiamo poi alcune iniziative, quest'anno c'è stato anche il Coro di Roma, c'è sempre un concerto durante il tempo di Natale proprio per far conoscere questi progetti missionari. Il terzo momento che abbiamo significativo è il tempo di Quaresima, per la nostra diocesi è il momento in cui si lega un po' la riflessione missionaria con il sostegno delle varie missioni diocesane e poi l'estate con i viaggi missionari. Le nostre missioni diocesane sono quattro in questo momento, quella storica in Bolivia da più di 60 anni, poi quella in Costa d'Avorio che l'anno scorso ha celebrato il suo giubileo, i suoi 50 anni, 2 anni fa abbiamo celebrato i 25 anni invece della missione di Cuba e ultima nata per noi, diciamo così, ma in collaborazione con la diocesi di Brescia, per cui una compartecipazione, un progetto interdiocesano, da 2 anni ormai in Albania, dove è presente un sacerdote, anche se in passato erano stati presenti dei laici. L'iniziativa, una delle iniziative più significative a mio parere, è quella legata soprattutto all'invio dei giovani. L'invio dei giovani che noi prepariamo a partire da gennaio fino a giugno con alcuni incontri. Il progetto si chiama Finimondo e poi lo datiamo Finimondo 26, quello di quest'anno, che ci permette di incontrare diversi giovani. Quest'anno sono più di 150 tra i giovani che partono con il centro missionario e i giovani che partono con i diversi oratori che comunque noi incontriamo in un momento di formazione. Questi momenti di formazione sono appunto da fine gennaio a giugno e poi a giugno il mandato con il Vescovo, unitamente anche i progetti diocesani come Caritas piuttosto che la pastorale giovanile, la pastorale migratoria e altre esperienze di invio di giovani. Quest'anno, a differenza degli altri anni, per noi c'è stato un boom di oratori che hanno chiesto di essere accompagnati in questa esperienza. Di solito erano o meno, saranno più di 40 ragazzi che viaggiano direttamente col centro missionario e più di 90 per l'appunto i ragazzi che viaggiano con i diversi oratori.
1: Come mai secondo te, Don Massimo?
0: Quest'anno penso che da un lato non ci siano proposte diocesane o piuttosto la giornata mondiale della gioventù e questo ci aiuta come proposta di viaggio sicuramente, ma penso che ci sia anche una consapevolezza, una presa di coscienza da un lato di un'importanza e di una possibilità del viaggio come possibilità di riscoperta di conoscenza del mondo ma anche di riscoperta di sé.
1: Ma questo vuol dire che all'interno degli oratori viene maturata una riflessione ulteriore a riguardo?
0: Penso di sì. Sì, penso che ci sia stato probabilmente, ecco, dopo la paura un po' del Covid sia un po' rinata la possibilità di questi viaggi e con i cambi vari anche dei sacerdoti c'è voluto un attimo per riprendere un po' il ritmo e c'è stata anche questa bella possibilità. Poi di fatto probabilmente anche loro si sono accorti che il centro missionario dava questa possibilità anche della formazione e allora anche il contatto così molto indiretto e amichevole con questi sacerdoti per la pastorale giovanile ha permesso questa cosa.
1: Grazie.
0: A voi.
1: Ti lascio finire se devi finire.
0: E penso, ecco, l'unico aspetto da aggiungere ulteriormente

0: che queste esperienze giovanili diventano poi la possibilità di intrecciare i giovani e di far loro la proposta di un viaggio più lungo, che diventa non tanto appunto solo un viaggio, un'esperienza missionaria, ma diventa l'investimento del proprio tempo, della propria vita per uno, due, tre anni o poi anche più. E finora, non so se dire, ho avuto la fortuna, la benedizione appunto di poter accompagnare questi giovani. Tutti gli anni c'è qualcuno che viene inviato e sembrerà strano, ma appunto di fatto noi già dal settembre precedente iniziamo a lavorare sui giovani che poi partiranno per almeno un anno. Di fatto dopo l'esperienza estiva si fa questa proposta a qualche giovane e qualcuno effettivamente l'accetta e decide di mettere a disposizione della missione uno o due anni. Lo fanno da un lato con un'attenzione alla missione, dall'altro anche molto onestamente con un'attenzione a sé come opzione di crescita e come possibilità per effettivamente mettersi un po' alla prova. Diventa un'occasione molto bella anche per la missione, per rimanere in contatto con i giovani italiani. Talvolta alcuni nostri sacerdoti, essendo alcuni anni che sono in missione, a volte si dimenticano un po' come sono i giovani in Italia, e talvolta mi chiedono: ma chi ci stai mandando? E gli dico: questo mi permette appunto di conoscere, di rimanere in contatto, perché poi il giorno in cui rientrerete sarà un'opportunità anche quella di aver vissuto con alcuni giovani nelle vostre parrocchie. E con questo non vuol dire che ci sono solo i giovani all'interno dell'attenzione missionaria, perché i gruppi missionari sono presenti in molte parrocchie della diocesi e questi sono costituiti ad esempio dalla maggior parte di persone anziane. Ci sono alcuni gruppetti giovanili che hanno alcune attenzioni particolari, magari come il Mato Grosso piuttosto che altre realtà molto simili, che prestano attenzioni nei confronti della missione.
1: Ti ringrazio. Tu hai accanto a te una ragazza che ha partecipato a un'esperienza?
0: Esattamente, qui come Alice, che ha fatto un'esperienza missionaria breve e poi da lì è partita un'altra esperienza e poi da lì è effettivamente dopo tre mesi è rientrata e ha deciso poi di fare un'esperienza molto più lunga, sono quasi due anni, più di un anno e mezzo insomma, che ha dedicato a questa missione.
1: Allora diamo la parola ad Alice così ascoltiamo la sua testimonianza. Grazie Don Massimo.
2: Sì, eccomi.
1: Alice, buongiorno a te, ciao. Puoi raccontarci brevemente la tua esperienza in terra di missione, dove sei stata, anche per capire?
2: Sì, sono, come diceva Don Massimo, sono Alice, ho 28 anni, sono della diocesi di Bergamo e ho vissuto un'esperienza breve di tre mesi nella parrocchia di Melga, in Bolivia, nella città di Cochabamba. È una parrocchia molto piccola che però ha una trentina di comunità sparse sulle montagne, si è proprio un po' sperduti sulle montagne, quindi per arrivare in città bisogna prendere i mezzi pubblici o la macchina e farsi un'oretta e mezza di strada appunto in auto o con i mezzi. Ho vissuto in questa parrocchia appunto per un'esperienza breve di tre mesi e una volta tornata ho lavorato per un anno, sono un'educatrice, ho lavorato in un centro per ragazzi con disabilità e poi ho sentito il desiderio un po' di ritornare in questa realtà per entrare un po' più a fondo diciamo nelle relazioni, nella realtà appunto che mi aveva ospitato, in cui mi ero trovata molto bene. Sono stata accolta da Don Fabio e Maria, che sono un sacerdote appunto missionario e una laica missionaria in Bolivia da più di 30 anni e appunto ho lavorato un anno e poi sono partita di fatto per vivere un'esperienza di un anno che è stata prolungata poi per più di un anno e mezzo, quindi poi mi sono fermata un tempo un po' più lungo rispetto a quello che avevo previsto all'inizio. È sicuramente stata un'esperienza arricchente che mi ha cambiato anche dal punto di vista umano e personale. Vi racconto un po' magari le attività che svolgevamo in questa parrocchia.
1: Va bene.
2: Appunto, come dicevo, è una parrocchia abbastanza piccola, però che si estende su un territorio molto vasto e è costituita appunto dalla parrocchia e da una trentina di comunità sparse sulle montagne. L'attività principale della parrocchia e dei missionari appunto che lì vivono è quella di raggiungere ogni giorno una comunità differente. Purtroppo per molti anni, quando c'erano altri sacerdoti, le comunità sono state un po' abbandonate, quindi ci si concentrava un po' sulla parrocchia, ma non sulle comunità che fanno parte della parrocchia di fatto, quindi e che però sono un po' più lontane. Quindi l'attenzione dei missionari è quella di raggiungere queste comunità. Ogni giorno si va in una comunità diversa, in particolare si cucina il pranzo in parrocchia, nel come d'or, che è appunto questa grande cucina che c'è in parrocchia, e poi si raggiunge ogni giorno una comunità differente, soprattutto dove ci sono le piccole scuole che ancora sono attive, sono costituite da un professore e da pochi ragazzi, tra i 5 e i 15 ragazzi bambini della scuola elementare, e appunto si cucina il pranzo in parrocchia e poi si raggiungono queste comunità per condividere il pranzo con i bambini, i ragazzi della scuola e il professore, e, ed è appunto l'occasione poi di fermarsi nel pomeriggio a fare qualche attività con loro. Attività molto semplici, di gioco principalmente, e magari nei periodi forti come la Quaresima e l'Avvento, attività un po' più legate appunto al periodo che si sta vivendo.
1: Ti faccio una domanda, Alice.
2: Sì.
1: Che cosa ti ha dato questa esperienza?
2: Allora, sicuramente dall'esperienza di missione si cambia, si torna cambiati, con qualche consapevolezza in più, e soprattutto quello che, due parole mi sono rimaste, le porto sempre anche alle testimonianze che faccio nelle parrocchie, negli oratori, che sono il compartir e il cuidar. Compartir vuol dire condividere, e quindi sicuramente ho condiviso questa esperienza con persone che 4 anni fa non conoscevo, quindi quando sono partita per la prima volta per la Bolivia e per Melga ho condiviso l'esperienza appunto con Don Fabio e Maria, che non conoscevo, quindi sicuramente condividere la vita di tutti i giorni con persone che si impara a conoscere. Condividere anche con le persone del luogo, che appunto sono diventate anche la mia casa, le persone con cui ho legato, i ragazzi, i bambini, le loro famiglie. Quindi sicuramente condividere anche poi nel senso più pratico il pranzo con loro, le attività con loro, questo sicuramente è una cosa che mi ha cambiato e che cerco di portare anche qui in Italia. Quindi il fatto di condividere le mie giornate, il condividere anche solo un pranzo, una merenda con i miei amici, con la mia famiglia, con le persone che mi sono vicine. Il cuidare è un'altra persona, è un'altra parola che mi sono portata a casa, e vuol dire prendersi cura. Quindi un po', diciamo che lo facevo già, lo faccio nel mio lavoro insomma da educatrice, è una cosa che però mi porto durante tutte le mie giornate, quindi prendermi cura delle persone che mi stanno accanto, se c'è qualcuno che ha bisogno, lo faccio quindi nella vita in generale, nel lavoro, ma cerco di farlo anche nel volontariato piuttosto che in oratorio, e cerco di farlo di fatto in tutte le attività che svolgo, ecco, dalla famiglia alle attività che svolgo in parrocchia, piuttosto che...
1: In una battuta, Alice, perché dobbiamo passare la parola al terzo testimone che ci è stato segnalato, cosa suggerisci ai giovani che stanno valutando di partire per la missione? Quale augurio ti senti di rivolgere loro?
2: Sì, sicuramente è un'esperienza bellissima che consiglio a tutti, a chi se la sente di mettersi un po' in gioco, chi ha voglia di sporcarsi un po' le mani, conoscere culture e lingue diverse, e soprattutto chi ha il desiderio di darsi da fare e di spendersi un po' per l'altro.
1: Io ti ringrazio di cuore, Alice, ringrazio ancora Don Massimo. Don Massimo ancora in linea, mi sembra.
2: Grazie a voi.
1: Don Massimo.
3: Eccomi.
1: Grazie ancora per le segnalazioni. A questo punto diamo la parola a Don Efrem Lazzaroni, il quale sta facendo servizio come sacerdote Fidei Donum della diocesi di Bergamo a Cuba. E così abbiamo modo di ascoltare anche la sua testimonianza prima di concludere il nostro programma. Grazie Don Massimo, e passiamo la parola a Don Efrem. Ciao Don Massimo.
3: Grazie mille, un saluto.

0: cari radioascoltatori, concludiamo la presentazione dell'impegno della pastorale missionaria della diocesi di Bergamo con Don Efrem Lazzaroni, che è sacerdote Fidedonum a Cuba. Don Efrem, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Don Efrem, innanzitutto puoi raccontarci la tua esperienza?
1: Sì, io sono un sacerdote diocesano della diocesi di Bergamo, ordinato nel 2004 e dopo 10 anni di ministero nella pastorale giovanile della mia diocesi in una parrocchia, il vescovo mi ha chiesto di partire in missione a Cuba, dove c'erano già altri sacerdoti di Bergamo. Sono arrivato in questa parrocchia che si chiama Jamal, nel comune di Baracoa, nell'estremo oriente cubano, nella diocesi di Guantanamo. E lì praticamente mi occupo della missione normale a livello parrocchiale. Abbiamo una parrocchia che in realtà è formata da 30 piccole comunità, dove cerchiamo di recarci in alcune una volta alla settimana, in alcune ogni 15 giorni, oppure una volta al mese. Ed è una missione così molto semplice, dove si visita la gente, si conosce, si dà appoggio spirituale nella fede, si celebra la messa o si fanno piccoli incontri di catechesi e ovviamente si condivide anche le necessità, le sofferenze di questo popolo e dove si può si cerca anche di dare un aiuto materiale, se è cibo o specialmente adesso le medicine che mancano, però ecco, sono piccole gocce in questo mare di bisogno. Quello che è più importante è la vicinanza, la speranza che viene dal Signore e che noi siamo chiamati lì a condividere, insomma.
0: Posso chiederti, Don Efrem, come hai accolto la richiesta del Vescovo di partire? Perché uno pensa sempre ai sacerdoti come coloro che prendono la parrocchia, vanno in oratorio e mentre delegano ai missionari il compito di uscire dai propri confini.
1: Esatto, infatti è una richiesta che per me è stata assolutamente inaspettata. Dato che io ero da 10 anni in una parrocchia, pensavo che il vescovo mi chiedesse di diventare parroco magari in qualche parrocchia della montagna qui di Bergamo, e invece mi ha proposto questa missione a Cuba e per me è stata una sorpresa, però in quel momento ho proprio sentito dentro la gioia, anche la libertà di affidarmi allo Spirito Santo e alla Chiesa per questa missione lontana, a mollare un po' gli ormeggi, a lasciare le certezze qui e anche magari i problemi di qui per incontrare una nuova realtà. Quindi è stata proprio un'esperienza di grazia per me, specialmente all'inizio. Poi con il tempo, gli anni, perché ormai sono da 12 anni là, escono e si notano anche le difficoltà e a volte le stanchezze o la solitudine, però sempre diciamo che si sono potute affrontare fino ad ora. La Chiesa è qualcosa un po' di nuovo a Cuba, perché c'è sempre stata, però è solo in questi ultimi 25 anni che è ricominciata un po' la libertà di religione e quindi siamo arrivati noi missionari, si sono riaperte le chiese e la gente a volte con un po' anche di paura o di timidezza o di curiosità si è riavvicinata alla Chiesa, quindi cerchiamo di fare la nostra opera di fede, di carità e lì va bene, cioè ci sentiamo a contatto con la gente e soddisfatti di questo incontro con questo popolo, con questa nazione che comunque ci accoglie bene. Poi se ci sono dei problemi a livello istituzionale, però non influiscono, diciamo, più di tanto sulla vita quotidiana.
0: Qual è il tuo augurio, la tua parola, il tuo incoraggiamento, la tua riflessione anche, che ti senti di rivolgere ai tuoi confratelli che ti stanno ascoltando? A confratelli in senso generale, i sacerdoti italiani.
1: Ah, ok. Che niente, auguro a tutti di poter fare un'esperienza come la mia di missione, perché comunque allontanarsi dal proprio paese, anche dalla propria chiesa madre o dalla diocesi, è un po' una sofferenza per certi aspetti, però anche una ricchezza, un arricchimento che poi uno riporta anche qui nella propria diocesi di origine, e si sente anche molto forte per questo io, tornando in questi giorni in Italia, come già negli anni scorsi, lo sento. L'affetto, l'appoggio, la solidarietà nella preghiera e anche con l'aiuto concreto e il sostegno di tante tante persone qui dall'Italia, e anche questa è una cosa bella, questa fraternità tra le diverse chiese che si sperimenta, si sente più forte proprio partendo e andando in missioni lontane, e fa vivere anche in modo così positivo, gratuito, le relazioni qui in Italia.
0: Io ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza, Don Efrem, e ti auguro veramente anche un buon cammino. E salutando te, colgo anche l'occasione per salutare i nostri radioascoltatori. Grazie,
1: grazie
0: Don Efrem.
1: Mille, grazie.
0: E per restare in tema ed entrare nello spirito della missione anche a Cuba, vogliamo lasciarci con la canzone Alma Missionera. Grazie di cuore, arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presiedendo una preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello stadio olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Credo che ci siano dei luoghi all'interno della storia della Chiesa, luoghi non soltanto fisici, ma luoghi proprio come eventi, come persone, come situazioni. Sono le persone la casa, non i luoghi, no? Allora ci sono alcuni santi con cui noi ci troviamo più a nostro agio, come se il loro modo di parlare, l'alfabeto, ecco, del loro modo di vivere il cristianesimo intercettasse immediatamente ciascuno di noi. E Fatima per me è stata una compagnia che fin da bambino ha accompagnato un po' la mia storia, la mia vocazione, e non smetto mai di meravigliarmi come in cose così semplici che la Madonna ha potuto regalare in quel luogo e attraverso il rapporto, la relazione che lei stessa ha instaurato con Francesco, Giacinta e Lucia, continuino in qualche maniera non soltanto a fecondare la mia spiritualità, ma a farmi leggere le cose sempre da un'altra prospettiva, da una prospettiva nuova. A volte anche a ricordarmi quello che posso smarrire nella mia esistenza. Quindi considero un privilegio oggi poter dire una parola rispetto a questo, anche perché per prepararmi questa meditazione, questa riflessione, ho dovuto di nuovo riguardare quella storia, quelle parole, quel tracciato, quella spiritualità, e ho dovuto fare un esame di coscienza innanzitutto io nella mia vita, per domandarmi a che punto sono rispetto a quello che sto per condividere con ciascuno di voi. Ora vi spiego che cosa ho immaginato e soprattutto che cosa magari il Signore mi ha suggerito mentre pregavo per preparare questi appunti. No, normalmente, come è giusto che sia, quando noi pensiamo a Fatima pensiamo immediatamente a quel dialogo, a quelle parole che Maria rivolge a quei bambini e poi quella spiritualità che ovviamente nasce fino alle apparizioni e che sono una grande pedagogia, una sorta di scuola che Maria offre attraverso questi bambini, non soltanto a loro ma alla Chiesa intera e quindi anche a voi che sentite questo carisma della spiritualità di Fatima come qualcosa di molto vicino al vostro movimento. Ma oggi io vorrei soffermarmi non su questo, ma esattamente su quello che accade prima, e cioè su quelle che noi conosciamo come le apparizioni dell'angelo. Le apparizioni dell'angelo, come sapete, anticipano le apparizioni della Madonna. Noi non diamo molto spesso tanta importanza, cioè glielo diamo, ma è come se in maniera molto veloce poi noi saltiamo subito ad andare al messaggio di Fatima, senza renderci conto invece che dietro queste apparizioni dell'angelo c'è una sorta di predisposizione del cuore, come una sorta di educazione, un modo attraverso cui il cielo vuole disporre l'interiorità di questi bambini a capire e a cogliere fino in fondo quello che poi sarebbe stato il messaggio di Maria, e sarebbe stata la grande scuola di Maria. È un po' come quando una persona deve cominciare a parlare e la prima cosa che si fa è chiedere il silenzio. Beh, il silenzio non è una conferenza, però predispone a quella conferenza. Quando qualcuno ti dice adesso abbassiamo la musica, cerchiamo di stare attenti, non parliamo tra di noi, ecco, questa preparazione che sembra semplicemente accessoria, se non ci fosse noi sprecheremmo il momento della conferenza. Ecco, l'angelo fa qualcosa di simile, prepara questi bambini e li prepara tutti attraverso una sorta di itinerario eucaristico. Allora, io percorrerò tre apparizioni dell'angelo e vi accorgerete come in queste tre tappe c'è qualcosa di molto interessante per la vita di ciascuno di noi. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo nella primavera del 16 e la prima apparizione dell'angelo, così come ce lo descrive Lucia nelle sue memorie, accade in questo modo. Un angelo arriva davanti a questi bambini che sono colpiti dalla straordinaria bellezza di questa creatura, e le parole che gli consegna sono queste: non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me. E poi dice Lucia che questo angelo compie un gesto, poi si inginocchiò e si prostrò fino a terra. E i bambini fecero lo stesso imitando quest'angelo. E l'angelo recitò tre volte: mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. E dopo aver ripetuto la preghiera per tre volte, si alzò e disse: pregate così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Allora, è una cosa molto interessante quello che fa l'angelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è un contenuto di fede. La prima cosa che insegna a questi bambini non è una pagina del Vangelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è l'importanza del ruolo di Maria nella storia della salvezza. Insegna a questi bambini l'adorazione. E glielo insegna con un gesto fisico, il gesto di prostrarsi. Perché fa questo? E perché è così decisiva questa cosa? Vedete, l'adorazione per noi cristiani la si deve solo a Dio. Solo Dio è degno di adorazione. Tutte le altre cose possono suscitare dentro di noi gratitudine, possono suscitare venerazione. Io posso avere venerazione per una persona che amo, posso avere venerazione per Maria, per la parola di Dio, per l'affetto di mia nonna, per un bambino. La venerazione è quello che noi facciamo quando riconosciamo qualcosa di vero e di bello nella nostra esistenza. Ma l'adorazione la si deve solo e soltanto a Dio. Allora, attraverso questo, che cosa sta dicendo l'angelo? Sta dicendo a questi bambini che il primo gesto per poter accogliere le parole di Maria e quindi per poter capire meglio il messaggio cristiano è ridare a Dio il posto giusto. Se Dio ha il posto giusto, tutta la vita comincia a riavere il posto giusto. Questo, vedete, porta una grande rivoluzione nella vita di ciascuno di noi, perché molto spesso, senza rendercene conto, il posto di Dio è occupato da altro. Nel migliore dei casi è occupato da noi stessi, e che già non è una buona notizia se noi ci eleviamo a Dio, cioè mettiamo noi stessi al centro della nostra vita. Cioè, se poggiamo la nostra vita solo sulle nostre forze, solo sui nostri ragionamenti, solo sulle nostre percezioni, insomma, se noi ci mettiamo al centro della nostra vita è come se noi stessimo adorando noi stessi. Ma a volte quel posto non soltanto lo occupiamo noi, a volte quel posto è occupato dalle cose di questo mondo, dal denaro, dal successo, dal potere, dal lavoro, dalla carriera, dall'affermarsi. Insomma, da tante cose che in realtà sono idoli, non sono Dio. Ora, la questione è molto semplice. Quando Dio è lì, tutto funziona. Quando Dio non è lì, tutto si ferma. Gli idoli non hanno la capacità di salvare la vita, non hanno la capacità di alimentare la vita. Se voi prendete un giocattolo che funziona con le batterie, se togliete le batterie, il giocattolo rimane giocattolo, ma non funziona. Ciò che gli dà l'energia per funzionare a quel giocattolo sono le batterie messe al posto giusto. Allora, quando Dio è al posto giusto, tutta la vita funziona. Gli idoli invece sono batterie finte, cioè non trasmettono nessun tipo di energia. Allora, attraverso questa educazione, che parte anche a livello fisico di questi bambini, cioè gli insegna un'adorazione non per ragionamento, ma glielo insegna come una sorta di esperienza, cioè gli mostra fisicamente che cosa significa ridare a Dio il posto primo e più importante della loro vita, sta dicendo a questi bambini la cosa più importante. Solo se Dio è Dio tutto il resto funziona, perché finché Dio non è Dio tutta la vita non è in ordine, non è al posto giusto. L'apostolo dirà che quando le cose sono edificate su Cristo tutto cresce in maniera armonica e ordinata. Allora guardate, prima di entrare dentro i grandi contenuti di fede, è come se l'angelo stesse dicendo a questi bambini che la prima cosa che noi dobbiamo recuperare dentro la nostra vita è la grande differenza e la grande consapevolezza che noi siamo delle creature e Lui è il creatore, che io sono una creatura e Lui è Dio. Soltanto quando ci è chiaro questo e lo viviamo nella nostra vita possiamo fare il passo successivo. Quindi, prima cosa, l'adorazione. Attraverso l'adorazione l'angelo sta dicendo: riconosci che Dio è Dio e tu sei una creatura. Ora, detto così, sembra una questione di diritti e doveri, no? Sembra antipatico, ti sei preso il posto di Dio, che cosa brutta. No, guardate, provo a spiegarvi qual è l'affare di quando Dio è Dio. E cioè, immaginate, ecco, che noi siamo come un bambino in braccio alla nonna, alla mamma, a uno zio, a un fratello più grande. Che cosa gode quel bambino quando è in braccio a qualcuno che gli vuole bene? Che per la maggior parte delle cose la sua vita è gestita da chi gli vuole bene, quindi viene protetto, viene nutrito, viene accompagnato, viene aiutato. Quando invece tu non sei in braccio a qualcuno che ti vuole bene, quando non c'è questo legame, tutto si poggia su di te, sulla tua solitudine. Quindi la nostra infelicità e la nostra disperazione nascono molto spesso dal fatto che noi abbiamo tolto a Dio il primo posto, e togliendogli il primo posto noi ci siamo messi in una situazione svantaggiosa per ciascuno di noi. Noi pensavamo di aver fatto un affare togliendo Dio dalla nostra esistenza, Ma è un po', vi ricordate la fiaba di Pinocchio? Quando pensa che sbarazzarsi del papà di Geppetto, quando vivere nel paese dei balocchi è il grande sogno, il grande paradiso, no? Lucignolo che cosa fa? Lo accompagna in questo delirio in cui se io non avrò più nessuno a cui rendere conto sarò veramente felice. Ma quando nella vita noi togliamo Dio, cominciamo a essere dei disperati. E sapete come si manifesta la disperazione? All'inizio con una sorta di eccitazione totale per tutto, cioè ci facciamo prendere da tutte le cose di questo mondo. Poi questo senso di euforia lascia lo spazio all'angoscia e cominciamo a vivere costantemente preoccupati, preoccupati di quello che accadrà, preoccupati se ci ammaliamo meno, preoccupati del giudizio degli altri. Tutta la nostra vita è assorbita da cose che ci impediscono di godere quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ci troviamo in un posto bellissimo, la natura qui è una grandissima benedizione, ma quando una persona ha un problema e una preoccupazione, mica si accorge del cielo, del sole, dell'albero, mica si accorge della bellezza, della brezza, non si accorge di nulla perché è completamente assorbito dalle sue preoccupazioni, è completamente assorbito dai suoi problemi, cioè dal fatto che lui deve proteggersi, salvarsi, andare avanti e difendersi. Allora l'angelo sta insegnando ai bambini che l'unica maniera di poter godere fino in fondo della loro esistenza, e non è importante se dura 8 anni o 80, perché tu puoi vivere anche 80 anni e non aver goduto nemmeno 8 secondi della tua vita, è tornare a dare a Dio il primo posto. Ed è molto bello quello che descrive Lucia quando ci dice qual è il frutto spirituale di questo primo insegnamento dell'angelo. Lucia racconta che la presenza dell'angelo lasciò in loro una forte esperienza di raccoglimento e che per lungo tempo rimasero quasi incapaci di parlare tra di loro. In pratica, avete presente quando una persona sta vivendo una cosa bella, è completamente raccolto interiormente, questo raccoglimento è quiete e pace. Allora, andiamo al Vangelo, così che il Vangelo possa illuminarci. A volte la nostra vita è come un mare in tempesta. Avete presente quando i discepoli sono sulla barca e sono presi da questa terribile tempesta che sta per farli affondare tutti? La presenza di Gesù che cosa fa? Calma la tempesta. Calmando la tempesta c'è finalmente pace. E dice il Vangelo che come Gesù pronuncia quelle parole, loro subito toccano terra, cioè si sentono rassicurati, torna il sereno. Allora, il primo scopo dell'adorazione è riportare il sereno nella vita. Quando una persona dice io sto andando a fare un po' di adorazione, a che cosa dovrebbe servire l'adorazione? La prima cosa è a ridare a Dio il posto giusto. E quando tu ti nutri della sua presenza, cioè stai alla sua presenza, ti accorgi che sei stato alla sua presenza perché la sua presenza riporta pace. In pratica sta dicendo, stai vedendo tutto il caos intorno a te, ci sono io, ricordati che ci sono io. E se c'è lui, tutto è possibile, tutto cambia, tutto assume un gusto e un sapore completamente diverso. Io non so se vi rendete conto quello che sta facendo l'angelo. Se avessi dovuto io istruire i pastorelli di Fatima, la prima cosa che avrei fatto, gli avrei spiegato l'Eucaristia. Dopo aver spiegato l'Eucaristia, gli avrei portato, non lo so, a fare la comunione. Poi, dopo aver fatto la comunione, gli avrei spiegato l'adorazione. L'angelo fa il contrario. Prima gli spiega l'adorazione, poi tutto il resto. E questo credo che debba essere una cosa importantissima da recuperare con semplicità dentro la nostra vita. Quando un cristiano perde di vista l'adorazione di Dio, e per noi l'adorazione di Dio è un atteggiamento certamente del cuore, ma si realizza pienamente nell'adorazione eucaristica, perché lì la presenza è reale e oggettiva, il frutto di quella presenza, il frutto della presenza di Gesù nell'Eucaristia è ridare a Lui il posto giusto, a noi il posto giusto, e quindi a regalarci quiete, raccoglimento, silenzio. Più passi il tempo davanti al Signore, più il tumulto dei tuoi pensieri, delle tue preoccupazioni si rasserenano. Certo, se tu stai davanti al Signore in maniera adorante, perché tu puoi stare davanti al Signore ripiegato su te stesso, non in maniera adorante. Non capiterà a voi, ma qualcuno di noi potrebbe mettersi davanti al Santissimo e invece di ricordarsi che si trova davanti a Gesù, continua a pensare alla bolletta, al problema, al figlio che gli ha risposto male, a quella situazione, oddio come farò, devo andare a ritirare quelle analisi, ma mi hanno già detto che sono brutte quelle analisi. Quindi sì, io sono davanti a Gesù, ma sono ripiegato su me stesso. L'adorazione è far prevalere la presenza di Gesù e dire costantemente, sì, tutto questo è vero, ma c'è Gesù, è Lui la cosa più importante, è Lui la cosa che può cambiare davvero la nostra vita, la nostra esistenza. Ecco, come si fa l'adorazione? Per ragionamento? No. Come si fa l'adorazione? Parlando? No. È una postura esistenziale. Allora l'angelo, per insegnargli che è proprio una posizione davanti alla vita, lo fa attraverso il corpo. Dice, ecco, mettetevi in questa posizione, cioè riconoscete che Dio è Dio e che voi siete delle creature. Qui capite che ha messo il primo tassello, la prima cosa che ha insegnato è stata l'adorazione. Secondo tassello, siamo nella seconda apparizione, è l'estate del 16, i tre bambini, racconta Lucia, stavano giocando presso il pozzo della casa di Lucia, quando apparve nuovamente l'angelo e dice, che fate? Pregate molto, i santissimi cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia, offrite continuamente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Lucia gli domandò, come ci dobbiamo sacrificare? E l'angelo rispose, di tutto ciò che potete fate un sacrificio e offritelo a Dio in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi invierà. Allora, queste sono le parole che pronuncia l'angelo. Prova a spiegarle secondo questo itinerario che interiormente ho immaginato di offrire a voi oggi. La prima tappa è dire a questi bambini: dovete rimettere Dio al primo posto. Il gesto dell'adorazione è il gesto attraverso cui noi rimettiamo Dio al primo posto. La seconda cosa è una richiesta specifica che l'angelo fa a questi bambini. Gli chiede a questi bambini di pregare e offrire sacrifici in riparazione. E poi aggiunge che di tutto quello che loro stanno vivendo devono imparare a offrire a Dio. E conclude, soprattutto accettate e sopportate con sottomissione quello che il Signore vi invierà. Posso tradurlo senza che nessuno si offenda? Allora, all'inizio abbiamo detto che se tu recuperi il rapporto con Dio, tutto assume finalmente un ordine, una pace dentro la tua vita. C'è un secondo problema. Quindi abbiamo fatto pace con Dio dicendo tu sei Dio e io sono una creatura. Il secondo problema che ci portiamo nella vita, lo sapete qual è? È che noi non accettiamo la realtà che abbiamo intorno a noi. Noi siamo costantemente in lotta con la nostra vita. Avremmo voluto un'altra famiglia, un altro lavoro, un altro corpo, un'altra situazione, un'altra politica, un'altra macchina. Cioè, non stiamo bene lì dove siamo, siamo in continua lotta con il reale. E l'angelo sta dicendo a questi bambini: non dovete scegliervi il reale, dovete accettare la realtà così come il Signore ve la manda. Quando una persona accetta la propria realtà e smette di essere in lotta con la propria realtà, ha finalmente energie per farsi santo. Noi non riusciamo a santificarci perché noi non accettiamo molto spesso la vita così com'è. Noi la vorremmo in un altro modo. Io vorrei che il mio istituto religioso fosse diverso, invece è così. Io vorrei che la mia parrocchia fosse diversa, invece così. Io vorrei che mio padre fosse diverso, invece così. Io vorrei che mia moglie fosse diversa, invece così. Io vorrei che il mio corpo fosse diverso, invece in questo modo. Capite? Noi siamo costantemente in lotta con la realtà, non accettiamo la realtà. E l'angelo sta dicendo: accettate la realtà così come il Signore ve la manda. Fate pace con la realtà. Noi non avremo mai tempo di santificarci se non facciamo pace con la realtà. Che tradotto in termini evangelici è che tu ti puoi santificare con una croce, se la accetti la croce, ma se sei costantemente ribellato a quella croce, non puoi santificarti, perché passi il tempo a lamentarti del perché c'è quella croce, non ad accettare che quella croce comunque c'è dentro la tua vita. Ora uso un esempio banale, ma voi poi portatelo nelle cose serie della vostra esistenza. Arrivo in stazione, come vorrei che non piovesse, e invece piove. E che posso fare? Dire: va bene Signore, se tu vuoi che oggi piova, va bene, piove, io lo accetto. Se tu vuoi così, io lo accetto e trovo pace, perché sto accettando una cosa che io non vorrei in quel modo, ma sto dicendo: se me la mandi così, io l'accetto perché viene dalle tue mani, e se viene dalle tue mani, per me va bene. Allora, è giusto e sbagliato le vessazioni che il sindaco di Fatima fece nei confronti di questi bambini? È certo che è sbagliato. I bambini non dovevano giustificare le vessazioni delle autorità nei loro confronti, ma dovevano accettarle, cioè dire: Dio comunque l'ha permesso, e se lo ha permesso per me va bene, posso accettarla questa cosa. I bambini dovevano farsi piacere la febbre gialla che poi li ha ammazzati? Ditemi no, ma certamente no, la malattia è una cosa brutta. Giacinta viene portata in ospedale per essere curata. Le medicine che prendevano è per guarire da queste malattie. Allora la questione non è guarisci o non guarisci, accetti sì o no quello che c'è. Allora la questione fondamentale per noi è che la seconda cosa che sta insegnando l'angelo è che in questo itinerario eucaristico, soltanto quando tu ti ricordi che Dio è Dio ed è presente, tu ritrovi pace. Soltanto quando tu vedi la tua vita e l'accetti perché viene dalle mani di Dio, allora finalmente sei nella posizione giusta per farti santo. Noi potremmo fermarci qui e non aggiungere nient'altro. Perché se soltanto queste due cose le portassimo dentro la nostra vita, cioè se noi vivessimo costantemente nella consapevolezza che Dio è Dio, e che è presente, quindi nella consapevolezza dell'adorazione, e se noi vivessimo nella pace di accettare tutto quello che la vita ci mette davanti, perché viene dalle mani di Dio, o comunque Dio lo permette tutto questo, significa che noi avremmo due paci, la pace con noi stessi e la pace con la realtà intorno a noi. Le persone che hanno trovato pace con se stessi e hanno trovato pace intorno a loro possono finalmente vivere e godere della propria vita in maniera diversa. Quello che a noi manca molto spesso, vedete fratelli, è la pace. L'incontro con l'Eucaristia è un incontro di pacificazione. Quando noi diciamo che nell'Eucaristia c'è la redenzione, che significa? Che la redenzione è quel principe della pace che viene a portare riconciliazione nella nostra esistenza. Ma la riconciliazione, anche se riguarda la vita eterna, non riguarda solo la vita eterna, riguarda anche questa nostra vita. Immaginate la grande testimonianza che noi possiamo portare nel mondo, se cominciamo a vivere nel mondo, perché noi siamo nel mondo come tutti gli altri, ma non consideriamo più Dio ciò che il mondo considera Dio. È vero che abbiamo dei soldi in tasca, ma per noi non sono Dio. È vero che abbiamo addosso un vestito, ma non è più Dio per noi un vestito che ti porti addosso. È vero che usiamo una macchina, ma non è più Dio la macchina che tu porti. È vero che tu occupi un posto nel mondo, ma non consideri più Dio il posto che occupi nel mondo. Ci sei, ma ci sei con una libertà pazzesca, perché finalmente Dio è Dio. E tutto questo nasce dallo spirito di adorazione. E poi la seconda cosa, come cambierebbe la nostra vita? Che testimonianza noi possiamo portare alla nostra vita invece di continuare a lamentarci di questa vita e dicendo al Signore: io la accetto, accetto quello che c'è in questa vita, dammi la forza di santificarmi con quello che c'è. Non voglio che tu cambi le cose. Non sempre noi possiamo cambiare la nostra esistenza, ma possiamo accoglierla come se venisse dalle mani di Dio. Ecco perché la domanda di Lucia è geniale, perché questa bambina dice: tu ci stai chiedendo sacrifici, che sono sti sacrifici? Come noi possiamo fare i sacrifici? E l'angelo gli dice: di tutto quello che c'è dentro la vostra vita, impacchettate e offritelo. Allora, io oggi non vorrei prendere 3 ore di treno. Va bene, le devo prendere, le impacchetto queste 3 ore di treno e dico: Signore, a me non va, ma te lo offro. E oggi dovrei preparare una cosa che non mi va assolutamente di preparare. Ok, la preparo e la offro. Cioè, invece di subire le cose, noi le possiamo offrire. E quando tu le cose, invece di subirle, le offri, ecco che ti sei ricordato che la presenza del Signore ti ha cambiato completamente l'atteggiamento con cui tu vivi e fai le cose. E poi aggiunge, quindi, di tutto quello che c'è, offrite e date al Signore, preparate e date al Signore, impacchettate e offrite a Dio, e accettate, sopportate con dolcezza, con docilità, con sottomissione, quello che il Signore vi invierà. Pigliate la vita come il Signore ve la sta mandando davanti e voi dite: eccomi, l'accetto, Signore. E perché noi dovremmo far questo? Dice: come atto di riparazione per i peccati con cui egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Ecco, qui si apre un grande tema, cioè il grande tema della riparazione. Ora, quando noi pensiamo alla riparazione, potremmo cadere in una grande trappola. E cioè potremmo immaginare la riparazione così come il mondo pagano immaginava la riparazione. Un Dio che è completamente arrabbiato e che a un certo punto, avete presente, no, forse nelle vostre famiglie magari non c'è, ma in qualche parte, qualche famiglia potrebbero esserci queste persone un po' lunatiche, no? Avete presente come la fai fa la sbagli? Però per riconquistarle queste persone, per ritirarle di nuovo dalla tua parte, ti inventi qualcosa, dice: senti, mo gli preparo sto dolce che magari gli piace, così si rasserena, e mo gli mando un messaggio, così questa persona di nuovo si toglie il buio di dosso. Cioè, come se tu devi riconquistarti una persona che è arrabbiata. Allora, pensate che se Dio è così, noi siamo pagani. I nostri sacrifici, la nostra riparazione è un prolungamento di una teologia pagana, non è cristiana. Dobbiamo immaginare invece una cosa che è completamente diversa, e il nostro immaginario dovrebbe aiutarci in questo senso. Allora, quando noi dobbiamo riparare, non dobbiamo pensare a un Dio arrabbiato, ma a un Dio ferito. A un Dio ferito. Vi confesso una cosa. Quando sono arrivato in stazione a Firenze, ho incrociato un barbone ed era senza scarpe ed era completamente sporco ed era, credetemi, in una condizione terribile. Tra l'altro credo che fosse anche italiano, parlava bene l'italiano, con problemi psichiatrici probabilmente, perché stralunava e domandava soldi. Ora, che cosa significa riparare? Riparare è avere il coraggio di andare a lavare coi piedi neri. Riparare e andare a mettere un po' di disinfettante sulla ferita che aveva sulla fronte. Riparare era cambiargli i vestiti. Riparare era dargli da mangiare. E cioè è la condizione di una persona che il mondo, la società, la malattia lo hanno ridotto in quel modo. E se tu vuoi riparare, che cosa fai? Lo curi. Dai qualcosa perché quella persona possa riprendersi da tutto quell'orrore che si porta addosso. Perché mi confesso? Perché ho solo guardato quella persona, non ho fatto nulla. Non ho avuto proprio il coraggio di avvicinarmi. E dovete immaginare che molto spesso noi Gesù lo riduciamo così a causa dei nostri peccati. Che quel barbone rappresenta molto spesso la condizione con cui noi trattiamo il Signore. E riparare significa fare qualcosa per migliorare una condizione di sofferenza che nasce dal nostro peccato. Allora, che cos'è il male? Il male è quella malattia psichiatrica che l'ha portato lì. Ma il male è anche l'indifferenza per cui è andato a finire in mezzo alla strada. Il male è la zozzura che si porta addosso quell'uomo. Allora, riparare significa andare a togliere tutto questo, a fare quello che noi possiamo fare e il nostro possibile per risollevare quella persona. Bene, immaginate che Gesù è ridotto così da ciascuno di noi. E quando noi offriamo qualcosa in riparazione, è come se quei nostri gesti di riparazione andassero a lavare quei piedi, a profumare i suoi vestiti, a lavargli la faccia, a disinfettarlo. E cioè non è gestire la rabbia di un Dio arrabbiato, ma curare il dolore di un Dio che è diventato vulnerabile per amore nostro. Dio, per definizione, fratelli miei, non ha bisogno di nessuno. Eppure è diventato un uomo, è diventato Gesù, è diventato il figlio di Dio incarnato. Da quel momento in poi Dio si è messo nelle nostre mani e quindi è diventato vulnerabile, vulnerabile a ciascuno di noi. Il bene o il male che facciamo lasciano il segno su di lui. Quando tu vuoi bene a una persona, se gli fai del male, gli fai veramente del male. E se gli fai del bene, gli fai veramente del bene. Non è indifferente questo. Allora, voi dovete pensare che la responsabilità che quest'angelo dà a questi bambini non è solo di accorgersi che Dio è Dio e

cattivi personaggi o persone malintenzionate. Che cosa è significato bonificare questo luogo? Significa ripararlo, riparare una chiesa, riparare il tetto, riparare il giardino, riparare. E che cosa è successo man mano che noi abbiamo riparato? È diventato quest'oasi, così come noi la vediamo intorno a noi. Ecco, pensate a questa cosa, noi abbiamo tutto il potere di poter riparare tutto quello che abbiamo messo addosso a Gesù e di riparare di conseguenza il male del mondo. Ma io che mi muovo tra la cucina e il supermercato, tra il supermercato e la parrocchia, tra la parrocchia e la mia vicina di casa, io posso riparare il mondo? Sì, tu puoi riparare il mondo. Se tu offri e vivi in questo modo, tu ripari il mondo. Tu puoi far questo. Quindi non so il motivo per cui l'angelo ha fatto sta cosa, ma ha fatto tutto al contrario di come l'avrei fatto io. Prima gli ha insegnato l'adorazione, poi gli ha insegnato la riparazione e soltanto nella terza tappa gli ha insegnato la comunione. Quasi a voler dire che se queste due cose noi non le sappiamo usare, ha voglia che alla fine della messa uno dice il corpo di Cristo, apri la bocca, mangi e ingoi. Non cambia niente se tu non hai imparato dentro la tua vita ad adorare e a offrire e riparare. Perché quella potenza che c'è poi nell'Eucaristia, se non è seguita da queste due conversioni, Dio è Dio, fai pace con la realtà, offri e ripara per questo, noi sprechiamo la potenza che c'è lì della redenzione. Siamo finalmente alla terza apparizione, è l'autunno del 16, e Lucia racconta che i tre si trovavano di nuovo lì in quel luogo, dopo aver recitato la preghiera insegnata dall'angelo, videro una luce, e poi l'angelo con un calice nella mano sinistra e sospesa sopra il calice un'ostia dalla quale cadevano gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi in aria, l'angelo si prostrò a terra e fece ripetere 3 volte la preghiera. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei peccatori. Poi si alzò, prese l'ostia e la diede a Lucia. E poi ai 2 cugini, Francesco e Giacinta, fratelli tra di loro, diede da bere il calice. E mentre distribuiva la comunione ai 3 pastorelli, diceva: prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio. Allora, in un'altra meditazione mi è capitato di soffermarmi su queste 2 immagini potenti. Perché Lucia prende l'ostia e perché Francesco e Giacinta invece bevono al calice? Voi sapete che sono 2 modi con cui noi possiamo fare la comunione. Lucia sarebbe diventata l'apostola e quindi lei prende il pane per il viaggio, il pane che le dà la forza di affrontare l'apostolato. Francesco e Giacinta invece bevono al calice e quindi il loro modo di unirsi a Gesù è l'offerta della loro vita. Loro non avranno 100 anni per evangelizzare il mondo, avranno pochissimi anni per offrire però la loro vita uniti al sangue di Cristo in quel calice. Tutti e 2 i modi sono i modi attraverso cui noi viviamo la spiritualità eucaristica. Ma la cosa che vorrei sottolineare è questa. Perché l'angelo finalmente gli fa fare questa prima comunione? E gli fa fare una comunione particolare, misticamente lì in quel momento. Perché? Perché in realtà gli sta dando quello che gli serve per poter compiere la loro missione. Il loro apostolato è questo, la conversione, dice, dei poveri peccatori. Allora, noi non riusciamo più a parlare di questo perché siamo diventati troppo politicamente corretti. Ma vedete, il cristianesimo non è dire frasi buone. Il cristianesimo è tentare di convertire una persona da una condizione

0: condotta di peccato a una condotta nella grazia di Dio. Cioè, finché noi non capiamo che l'apostolato è convertire un peccatore annunciando la buona novella di Cristo, continuiamo a dire cose che sono carezze che non cambiano la vita. Gesù non andava dal lebbroso e gli diceva: oh povero lebbroso, ti do una bella carezza, va meglio adesso, no, che ti ho fatto la carezza. No, lo guariva. E non entra in casa di Zaccheo per dire: mamma mia, che bella taverna che c'hai qua con i soldi che hai rubato. Entra in quella casa per cambiare la vita di Zaccheo. E cioè Gesù, l'opera della redenzione, è vincere il male in tutte le sue forme. Il male quando si abbatte dentro la nostra vita e il male quando noi diventiamo i protagonisti di quel male. Perché i peccati li possiamo fare e li possiamo anche subire, i peccati. Allora, finché noi non capiamo questo, che il Signore che si dona nell'Eucaristia, si dona in quell'Eucaristia, dona il suo amore in quell'Eucaristia, perché tu abbia la forza di vincere il peccato, perché tu ti converta, perché tu cambi vita. Sapete perché a quei bambini domanda di pregare per la conversione dei peccatori e non per la loro? Perché loro sono già stati portati a un livello di conversione tale per cui possono veramente preoccuparsi anche di pregare per i poveri peccatori. Noi non siamo nella condizione di Francesco e Giacinta. Il primo vero grande motivo per cui noi ci accostiamo all'Eucaristia è che ci dobbiamo convertire noi. Quando Francisco deve fare l'ultima confessione, non sa dove andarsi a prendere i peccati da confessare e continua a domandare perdono di cose per cui aveva già domandato perdono. Ma fosse così per me, sapete che elenco, che molto probabilmente sono andato a nascondere sotto il tappeto, perché io stesso non ho il coraggio di tirar fuori tutto questo e di dire che se io voglio contribuire davvero all'opera della redenzione, devo convertirmi, devo rompere con il peccato, devo rompere con il male, e soltanto l'amore di Dio mi dà la grazia di rompere con il peccato e con il male. E qui subito l'angelo unisce due cose, unisce il Sacro Cuore di Gesù, cioè l'amore di Gesù, e il Cuore Immacolato di Maria. Perché secondo voi? Perché quando uno ti sta dando una medicina amara, quella medicina amara che può guarirti, tu la sopporti se c'è qualcuno di materno che ti aiuta a reggere l'amarezza di quella medicina. Il Vangelo, fratelli miei, non è caramelle. Il Vangelo è esigente. Uno che legge il Vangelo e lo mette in pratica si accorge che il Vangelo è esigente. E molto spesso noi diciamo: potessimo metterlo in pratica, ma è così difficile. Il Signore sa che è così difficile, per questo ci ha dato la Madonna. Perché la Madonna rende possibile ciò che noi percepiamo difficile. Maria ci rende sopportabile l'amarezza della radicalità del Vangelo. Se uno sta facendo fisioterapia perché si è rotto una gamba, è ovvio che se si rimette in piedi gli fa male la gamba, è scomodo e quindi preferirebbe rimanere sulla sedia a rotelle. E no, il Signore ti mette accanto qualcuno che ti dice: lo so che ti fa male, ma ti aiuto io, ti abbraccio io, ti accompagno io, non ti preoccupare, facciamolo insieme. Perché ci ha dato Maria? Perché Maria è l'immagine della Chiesa. Quando noi diciamo che il Signore ci ha dato Maria, il Cuore Immacolato di Maria, noi stiamo dicendo che ci ha dato certamente quella donna, ma anche tutto quello che quella donna rappresenta, cioè la Chiesa. E quindi noi dovremmo preoccuparci non soltanto di avere Maria come madre, ma di cominciare ad essere Chiesa come Maria. Perché la Chiesa fa questo. Se mi mettessi qua in piedi su questo tavolo a dire: tu sei sbagliato, tu fai schifo, tu sei un peccatore, sì, magari direi cose giuste perché sto azzeccando esattamente i peccati di Tizio, Caio e Sempronio, ma la Chiesa non è messa lì per giudicare. La Chiesa è messa lì per aiutare una persona a convertirsi, e come lo fa? Piano piano, come una madre. Questo fa la Chiesa. Questo dovete esigere da noi sacerdoti anche. Che diciamo la verità così com'è nel Vangelo, ma che dal nostro sacerdozio venga sempre fuori tutta la maternità della Chiesa. Siamo padri, ma allo stesso tempo siamo chiamati anche a esercitare questa maternità. Sono due cose che tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare dentro la nostra vita. Allora vedete, quando uno si accosta all'Eucaristia, si sta accostando a un amore che ha senso solo nella misura in cui converte quell'amore. Perché se io ti amo e quell'amore non porta nessun frutto di conversione, tu hai sprecato quell'amore, tu hai commesso sacrilegio davanti a quell'amore, perché quell'amore è stato versato perché tu possa essere felice. Non sprechiamo questo amore. Perché dice, in oltraggio di tutti i tabernacoli dimenticati, in tutti gli atti sacrileghi, perché? Perché certe volte, ogni tanto io scherzando dico che ho una piccolissima parrocchia, però Gesù è sempre in compagnia da noi, qualcuno c'è sempre. Ogni tanto, passando anche da una delle grandi chiese di Roma, Roma è piena di chiese, no? Ogni tanto entro in qualche basilica piena di turisti che fanno foto destra e manca, e poi c'è Gesù povero, solo e abbandonato. In un angolo c'è un piccolo tabernacolo con una piccola lampada, nessuno pensa lontanamente che lì Gesù è realmente presente. Ma per carità, sarà bellissima quella basilica, ma non ha senso tutta quella bellezza se non ci ricorda perché è bella. Perché fa da cornice a una presenza, e la presenza è la cosa più importante. Allora vedete, adorare, riparare, comunicarsi per convertirsi. Questa è la preparazione prossima che l'angelo fa ai bambini per poter accogliere il messaggio di Fatima attraverso poi la pedagogia di Maria. Accetta che Dio sia Dio e tu sei una creatura. Ah, finalmente, non devo più giocare a fare Dio, posso respirare. Accetta la vita così com'è, non devi cambiarla, devi accoglierla, perché tutto viene dalle mani di Dio. E quello che ti risulta pesante, offrilo al Signore, e sappi che tutto quello che tu offri al Signore ripara, aggiusta. Non è spreca, non c'è niente in questa vita che è inutile, non c'è niente di questa vita che noi viviamo e diciamo non ha nessun senso, nessun significato. Terza cosa, accostati frequentemente all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è l'amore di Dio e l'amore di Dio può convertirti. Qualche giorno fa sono stato a fare una meditazione in una chiesa, in una diocesi vicino alla mia, e il tema era proprio l'Eucaristia, e mi sono andato a prendere tutti i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica che parlano dei frutti della comunione. E una delle cose belle che dice il catechismo è che chi si accosta all'Eucaristia si ritrova il battesimo ravvivato. In pratica l'Eucaristia ti fa risentire di nuovo amato, cancella tutte le fragilità, cioè i peccati veniali, ti preserva dal peccato mortale. Quindi già queste tre cose dovrebbero essere un vantaggio straordinario per ciascuno di noi. Ma soprattutto, vedete, in quel sacramento, che è il sacramento dell'amore di Dio, che è presente in Gesù e Eucaristia, può davvero rendere visibile un Dio che ha deciso di non mostrarsi al mondo così come fanno gli idoli, ma di mostrarsi al mondo attraverso di noi. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora vedete, l'amore è ciò che cambia completamente il mondo, la cura con cui noi viviamo questa vita, con cui stiamo e abitiamo questa nostra esistenza. E questa è la grande evangelizzazione a cui noi siamo sottoposti. Allora, per concludere, vorrei dirvi questo. Mi sembra che in queste tre apparizioni l'angelo ci abbia raccontato le tre spiritualità dei pastorelli. La prima spiritualità, l'adorazione. Chi è l'apostolo dell'adorazione? È Francesco di Fatima. Francesco aveva un'attrazione per Gesù nascosto, per consolare Gesù nascosto. E voi sapete che c'è questa particolarità, no? La mancanza di audio per Francesco durante le apparizioni, non si vede ma non sente. Ma non è, vedete, nell'adorazione, quando dice che hai fatto l'adorazione, a che cosa hai pensato? A niente. E che cosa hai fatto? Niente. E quindi a che cosa serve? Beh, secondo una logica aziendale a nulla, secondo la logica dell'amore a tutto. Perché se tu ami qualcuno, appena hai tempo, vuoi stare con quel qualcuno. Per far cosa? Qualunque cosa, anche niente. Perché se stai con qualcuno che ami, quello è tutto. Allora dovremmo chiedere l'intercessione di Francesco perché Francesco metta nel cuore di ciascuno di noi uno spirito di adorazione. E lo spirito di adorazione è tornare a godere della consapevolezza che Gesù è presente. Se Gesù è presente, le tempeste sono sedate, tutte. E noi siamo in un raccoglimento e in una profonda pace. Poi c'è la seconda apparizione che descrive l'apostolato di Giacinta. Giacinta era tormentata dall'idea di convertire i peccatori, non sopportava l'idea che qualcuno potesse andare a finire all'inferno. E si inventava migliaia di modi per offrire a Dio cose in favore della conversione dei peccatori. Che bello, dovremmo domandare l'intercessione di Giacinta, perché Giacinta ci insegni la riparazione, la conversione, perché ci insegni l'offerta, il sacrificio, ma non per gestire Dio, ma per soccorrere Dio. Non siete riusciti a pregare con me un'ora sola, dice Gesù ai suoi discepoli. Restate qui, non mi lasciate da solo. Ecco, questo spirito di riparazione che aveva questa bambina, la delicatezza di sentirsi colpita dalle conseguenze del male del mondo. E poi la terza apparizione, quella in cui l'Eucaristia diventa evidente e diventa pane per il viaggio e diventa la forza dell'evangelizzazione. Non è forse questa la descrizione di Lucia? Lucia non è stata forse un'apostola del cuore immacolato di Maria per quasi un secolo della sua vita? Allora, adorare, riparare, annunciare, sono tutte e tre cose che nascono da questa educazione eucaristica che l'angelo mette nel cuore di questi bambini, come la preparazione più prossima a poter vivere il messaggio di Fatima. Come vorrei lasciarvi alla fine di questo nostro incontro? Con tre domande. La prima domanda: Dio è Dio nella vostra vita? Voi adorate Dio o c'è qualcuno o qualcosa che ha preso il posto di Dio? Quanto tempo noi diamo all'adorazione? Cioè, quanto tempo noi abbiamo e doniamo affinché questa presenza possa riportare pace? Seconda domanda: abbiamo fatto pace con la nostra vita o non la accettiamo? E se abbiamo fatto pace con la nostra vita, accettiamo tutto quello che la vita ci mette davanti e la offriamo al Signore? Sapendo che quando tu accogli, accetti, stai riparando il male del mondo? Terza cosa: perché ti accosti all'Eucaristia? Semplicemente per prenderti il gadget alla fine di un incontro? O perché hai capito che lì tutto l'amore di Dio è racchiuso in quell'Eucaristia e se tu mangi di quell'amore di Dio sei messo nella condizione di poter cambiare la tua vita, e se tu cambi la tua vita tu stai annunciando il Vangelo? Le mie conferenze, vedete, anche se qualcuno le registra e le mette su internet, prima o poi se le porterà via il vento. Se la vostra vita cambia, quella cosa è indelebile nell'immaginario delle persone che vi incontreranno. Una persona che si converte e vive diversamente la propria vita è più credibile di chi parla continuamente di conversione. Allora capite che questo è un mandato missionario che è dato a ciascuno di noi, sapendo che è vero che è molto esigente convertirsi secondo quello che ci domanda Gesù. Quando Gesù dice: guardate che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ricco non perché c'hai soldi, ricco perché confida nelle cose di questo mondo. Ma questa radicalità del Vangelo è così impossibile? Gesù direbbe così: è impossibile presso gli uomini, ma nulla è impossibile a Dio. E che cosa si è inventato Dio per rendere a noi possibile l'impossibile? Si è inventato Maria, si è inventato la Chiesa. Quando noi diciamo che non possiamo fare a meno di questa donna, stiamo dicendo che non possiamo fare a meno della Chiesa, non possiamo fare a meno di una maternità che rende possibile la radicalità. Guardate, togliete Maria dalla vita di Lucia, Francesco e Giacinta e non avrete più tre santi, avrete tre bambini e basta. magari ognuno con un caratterino suo, magari bellissime persone, eccetera, ma non avrete santi. Questi hanno dovuto vivere cose straordinariamente gigantesche per loro, perché hanno avuto Maria. Se io vi avessi raccontato la storia di Fatima dicendo, beh, prima erano dei bambini miscredenti che bestemmiavano, no, pregavano già questi bambini, erano già cristiani e vivevano già in delle famiglie profondamente cristiane, eccetera. Ma che cos'è che gli ha dato il là per essere santi? La Madonna. Dicevano il rosario prima, sì, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave... ma quando incontrano la Madonna non vanno più per vie brevi, non trovano più escamotage per dire togliamoci il chiodo. Cioè, vedete, è un po' la storia della nostra vita. Noi forse cristiani lo siamo già, ma il problema non è essere cristiani, è essere santi. Se Maria è nella nostra vita, abbiamo chance di essere santi. Se togliamo Maria e la Chiesa dalla nostra vita, il massimo che possiamo fare è Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ma non avremo la forza di fare quello che hanno fatto loro, cioè di rendere la loro vita, breve o lunga che sia stata, davvero un capolavoro. Ecco, domandiamo la loro intercessione, perché questa spiritualità donata dall'angelo, anzi, chiediamo l'intercessione di questo angelo che è stato il loro maestro, è stato il loro catechista, è stato la loro guida. Ecco, che perdesse tempo anche con noi quest'angelo, che insegnasse a ciascuno di noi ad adorare, a riparare e a convertirci unendoci all'Eucaristia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
2: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti, ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
1: Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio. Spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
3: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
4: Questa è la sorte di chi confida in se stesso. L'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi. Sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro. Svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora. Ma Dio potrà riscattarmi. Mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello Immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
1: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
0: Festa senza fine.
1: Alla tua presenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
2: Manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.

0: Manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Custodisci, pastore eterno, il nostro vescovo e tutti i pastori della tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano. Stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI, il Cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale, stasera la grande veglia nello Stadio Olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi è a Barcellona, lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna, il via poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA-Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2.000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Sovietti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
5: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni, sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
6: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
7: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
6: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Soro Alexia, accompagnatrice del gruppo.
8: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
9: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
10: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
11: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
10: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
12: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS, le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da all'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. 2 arresti a Torino ed 1 a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
13: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
14: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
15: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
14: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

nove della Vergine siete lo specchio, siete il canto d'amore, dell'amore che permette, che nulla ci vieta.

Firenze delle laudi, lo sberleffo, l'insolenza dietro ogni parola. Firenze ancora l'ombra di una fiamma, dei compagni di Savonarola.

Ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
2: Ricordiamo oggi il 25° di ordinazione di Padre Fabio Pistillo. Questa felice ricorrenza richiama tutto il popolo di Dio a rendere grazie per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale. Cristo nostro Signore lo ha reso strumento della sua azione di lode al Padre e della sua missione di salvezza a servizio dei fratelli, perché in unione con il Vescovo agisca e parli in suo nome per trasformare tutti i credenti in offerta pura a Dio gradita. Ogni presbitero chiamato a vivere come fratello in mezzo ai fratelli, è preso fra gli uomini e costituito in loro favore nelle cose che si riferiscono a Dio, per offrire doni e sacrifici in remissione dei peccati. Uniamo le nostre preghiere perché il Signore conceda a questo nostro fratello presbitero la grazia di un fecondo ministero, in una sempre più stretta intimità con Cristo, pastore delle nostre anime.
3: Eccellenza Reverendissima, siamo lieti che lei sia presente in questo santuario, in questo luogo carmelitano che è un punto di riferimento per la città, per celebrare insieme a noi l'anniversario di sacerdozio di Padre Fabio. Un dono ovviamente per il Carmelo, ma anche per questa chiesa, almeno in questi ultimi anni in cui lui è qui presente. E deve essere veramente un triplice grazie al Signore, con tre il numero perfetto, per ringraziare della vocazione al presbiterato del nostro confratello e ringraziare anche il Signore perché comunque al Carmelo, tramite questa chiesa, ha dato la figura di Padre Damaso Giorgio, una bella figura, è stato priore in questo santuario, il rettore, e anche del nostro caro Padre Gabriele Occhipinti, anche lui vocazione ragusana, che possiamo tranquillamente dire ha visto arrivare i confratelli nell'immediato dopoguerra. Era il 29 settembre del 1946, arrivarono i confratelli dalla provincia veneta e diedero vita a questo santuario. Quindi quest'anno, il 29 settembre, ricordiamo gli 80 anni dal

Grazie per le tue parole, grazie per averci introdotti all'interno della celebrazione eucaristica nel senso di quello che ci accingiamo a vivere come momento di grazia in questo santuario che è il luogo di preghiera, luogo di riconciliazione per tutte le persone che qui vengono a celebrare il sacramento della confessione, luogo di accompagnamento spirituale. E per questo desidero ringraziare la comunità che qui vive ed opera il proprio ministero a servizio della città di Ragusa e non solo. Ecco, sono davvero contento di presiedere questa Eucaristia insieme ai confratelli sacerdoti per ringraziare il Signore, per Padre Fabio, ecco, ringraziarlo per quello che è e per quello che fa, per il suo ministero esercitato nella Chiesa e per la sua presenza in mezzo a noi, una presenza significativa, una bella presenza che sicuramente ha testimoniato e testimonia in mezzo a noi l'amore di Dio, quel Dio che solo basta per renderci felici. E allora iniziamo la celebrazione eucaristica chiedendo umilmente perdono al Signore per essere più degni di accogliere la sua parola e di nutrirci del suo corpo e del suo sangue.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che hai costituito il tuo Figlio unigenito, sommo ed eterno sacerdote, concedi a coloro che egli ha scelto come ministri e dispensatore dei tuoi misteri di rimanere fedeli nell'adempimento del loro servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di

0: farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna?

Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.

Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Carissimi confratelli presbiteri e diaconi, fratelli e sorelle nel Signore, oggi ci ritroviamo attorno all'altare del Signore per rendere grazie a Lui per il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di Padre Fabio Pistillo. Nel fare memoria di questa storia di grazia, il nostro sguardo si rivolge anzitutto all'opera che il Signore, con paziente sapienza, ha plasmato la sua vocazione e l'ha resa feconda nel servizio alla Chiesa, facendo maturare con la sua grazia abbondanti frutti nel ministero sacerdotale e nella consacrazione religiosa di Padre Fabio. Nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, abbiamo incontrato il profeta Elia in un tempo segnato dalla siccità e dalla fame, in una terra che sembra aver perduto ogni segno di fecondità. Dio conduce il suo profeta verso la vedova di Sarepta, una donna povera che possiede soltanto un pugno di farina e poche gocce di olio. Proprio quel luogo di fragilità diventa il luogo della manifestazione della provvidenza e della fedeltà di Dio. È significativo che la parola del Signore raggiunga il profeta non nel tempo dell'abbondanza, ma nella stagione della scarsità, quando tutto appare insufficiente. La farina della giara non si esaurisce e l'olio dell'orcio continua a fluire. Dio si rivela così come colui che sostiene e accompagna il suo popolo. È la logica della fede, affidarsi alla sua parola per riconoscere la sua presenza operante nella storia, anche quando si manifesta in modo silenzioso e discreto. Quando la Chiesa celebra un giubileo sacerdotale, contempla proprio l'opera di Dio nella vita di una persona. Per questo oggi, guardando al cammino di Padre Fabio, siamo invitati a riconoscere la fedeltà del Signore che chiama, accompagna e porta a compimento la sua opera. Come accadde per Elia, così avviene per ogni autentica vocazione. Essa nasce e cresce nella certezza che Dio sostiene la vita anche quando appare fragile e sa rendere fecondo ciò che agli occhi del mondo potrebbe sembrare povero e insignificante. Anche Padre Fabio un giorno ha ascoltato una chiamata che lo ha introdotto in questo dinamismo evangelico. 25 anni fa veniva ordinato sacerdote, ma la sua storia di grazia era iniziata molto tempo prima, attraverso l'esperienza delle cellule di evangelizzazione e l'incontro con Padre Salvatore Tumino. Il Signore si è fatto presente nella sua vita in modo vivo e personale, suscitando nel suo cuore il desiderio di una risposta sempre più piena. Determinante fu l'incontro con il Carmelo del convento di Monte Carmelo a Siracusa, esperienza che egli stesso ha spesso descritto come un profumo di casa. Da quel momento il fascino del carisma e della spiritualità carmelitana si è radicato profondamente nella sua vita, diventando luogo privilegiato di ascolto di Dio e del discernimento vocazionale, fino a trovare una conferma decisiva durante un pellegrinaggio in Spagna, nella terra di Santa Teresa di Gesù e di San Giovanni della Croce. Lì la chiamata si fece più chiara e lo condusse a entrare nel Carmelo nel 1994,
Dopo il noviziato emise la professione religiosa ad Avila, nella Basilica di Santa Teresa, circondato dall'affetto dei suoi familiari. Gli anni della formazione a Trento confermarono la vocazione ricevuta, fino alla professione solenne, al diaconato e infine all'ordinazione sacerdotale del 9 giugno 2001 nel Duomo di Brescia, che oggi stiamo appunto festeggiando nel 25° anniversario. In questo cammino di vocazione e di grazia, padre Fabio ha imparato, come il profeta Elia, a riconoscere la fedeltà di Dio, la presenza di Dio nella fedeltà del quotidiano, e a lasciarsi guidare dalla sua provvidenza che conduce i suoi figli passo dopo passo. La sua storia si è così inserita nella grande tradizione spirituale del Carmelo, scuola di santità, che insegna a cercare il volto del Signore nel silenzio, nella preghiera e nella vita fraterna. Il silenzio, anzitutto, come spazio abitato dalla presenza di Dio, nel quale il cuore si libera dal rumore e impara a riconoscere la sua voce, come Elia sul monte Horeb, che riconobbe il Signore nel mormorio di una brezza leggera. La preghiera, poi, come dialogo intimo con il Signore, un intimo rapporto di amicizia, la definisce Santa Teresa di Gesù, un frequente trattenimento da solo a solo con colui del quale sappiamo di essere amati, e infine la vita fraterna. La ricerca di Dio infatti conduce sempre alla comunione. È nella vita comune che la contemplazione si verifica e si purifica, trasformandosi in carità concreta verso i fratelli. E qui si comprende come la spiritualità carmelitana non rimanga chiusa nell'interiorità, ma diventi sorgente di fecondità apostolica e di servizio ecclesiale. Tale fecondità si è manifestata soprattutto negli anni del ministero vissuti da padre Fabio a Venezia, dove ha promosso con passione la diffusione del carisma carmelitano attraverso la predicazione, la formazione e il dialogo con il mondo della cultura. In questo contesto è nata anche l'esperienza del giardino mistico, ispirata alle 7 dimore del castello interiore di Santa Teresa di Gesù, che ha reso il convento dove si trovava padre Fabio un luogo di incontro, di ascolto e di crescita spirituale per molte persone. Come ogni autentica vocazione, anche la sua è stata segnata da gioie, responsabilità e prove vissute nella fede, tra cui la nascita al cielo della mamma Maria Grazia, accolta nella speranza della risurrezione. Il Signore poi lo ha guidato attraverso nuovi servizi ecclesiali, il trasferimento a Roma, l'incardinamento nel commissariato dei Carmelitani di Sicilia e il ministero nella comunità di Ragusa, fino alla recente nomina a priore del convento di Monte Carmelo in Siracusa. Un ritorno particolarmente significativo, perché proprio lì, come abbiamo detto, aveva percepito agli inizi del suo cammino vocazionale quel profumo di casa che lo aveva introdotto alla spiritualità del Carmelo. Si comprende in questa prospettiva anche la parola di Dio proclamata nel Vangelo. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, non si limita a indicare un insieme di comportamenti, ma ne rivela la loro identità più vera. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non è una semplice esortazione morale, ma la rivelazione di ciò che il cristiano è in Cristo, chiamato a rendere presente la sua luce nella storia.
Il sale esiste per dare sapore, la luce per illuminare la casa. Così la vita cristiana trova senso non nell'autorealizzazione, ma nel dono di sé. Questa capacità di essere sale e luce nasce unicamente dalla comunione con Cristo. Quanto più il cristiano dimora in Lui, tanto più la sua vita diventa trasparenza della sua presenza. E quanto si può riconoscere anche nel ministero di Padre Fabio, che dopo l'ordinazione sacerdotale ha approfondito la formazione al Teresanum di Roma e ad Avila, radicando sempre più il suo amore per la tradizione carmelitana, che egli ha poi condiviso nei diversi contesti ecclesiali in cui è stato chiamato a servire: a Venezia, in Romania, in Spagna, a Trento e nuovamente a Venezia. In questi luoghi, attraverso la predicazione degli esercizi spirituali, la formazione delle comunità religiose, il servizio pastorale e l'accompagnamento spirituale, il Signore lo ha reso strumento del suo amore, permettendogli di aiutare molte persone a incontrare Cristo e a riconoscerne la presenza nella propria vita. Questa fecondità apostolica affonda le sue radici nel carisma del Carmelo, che continua a offrire alla Chiesa una testimonianza sempre attuale. In un tempo segnato dalla fretta e dalla dispersione, questo carisma ricorda che il cuore dell'esistenza è la relazione con Dio. Santa Teresa di Gesù lo esprime con parole decisive: tutto passa, Dio non cambia, solo Dio basta. È proprio in questa relazione personale con il Signore che San Giovanni della Croce colloca il centro del cammino spirituale come un itinerario di progressiva purificazione del cuore. Egli insegna: per giungere a gustare il tutto, non cercare il gusto del nulla, in nulla. Per giungere a possedere il tutto, non voler possedere qualcosa in nulla. Per giungere ad essere il tutto, non voler essere qualcosa in nulla. In questo cammino di spoliazione interiore, il credente impara a distaccarsi da tutto ciò che è secondario, per cercare non anzitutto i doni di Dio, ma Dio stesso, lasciandosi conformare sempre più dal suo amore. E poiché il frutto più autentico del suo amore è l'unione con Dio e la carità, lo stesso San Giovanni della Croce ricorda che alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. È questo amore che oggi riconosciamo e per il quale rendiamo grazie per il ministero di Padre Fabio. Un amore custodito nella preghiera, alimentato dalla comunione con il Signore e tradotto quotidianamente nel servizio ai fratelli. Caro Padre Fabio, in questo giorno di rendimento di grazie, la Chiesa si stringe attorno a te con gratitudine e affetto per il dono dei tuoi 25 anni di sacerdozio, vissuti come risposta fedele alla chiamata del Signore e sostenuti passo dopo passo dalla sua provvidenza. Un cammino in cui il Signore ti ha reso segno del Vangelo come Elia e ministro della sua luce e del suo sale nel mondo, nella scuola del Carmelo, nell'amicizia con Dio e nel servizio ai fratelli. E in questo rendimento di grazie si inserisce anche un pizzico di dispiacere per il prossimo distacco dalla diocesi di Ragusa, nella quale hai saputo seminare con generosità il bene,
lasciando una testimonianza limpida e preziosa di servizio sacerdotale e di fraternità vissuta. Al tempo stesso, ti accompagniamo con gioia e con la preghiera nel nuovo ministero come priore del convento di Monte Carmelo in Siracusa, perché sia un tempo fecondo di comunione, di guida sapiente e di rinnovato slancio spirituale al servizio dell'ordine e della Chiesa. Affidiamo il tuo cammino alla Vergine del Carmelo e facciamo nostre le preghiere di Santa Teresa di Gesù. Non vi chiedo altro se non che lo guardiate. Guardare Cristo, rimanere in Lui e lasciarsi trasformare dal suo amore. Questa è la sorgente di ogni vocazione e la via per essere nel mondo sale che dà sapore e luce che illumina. A gloria di Dio Padre. Amen.

0: Carissimi, nel Signore uniamo le nostre voci e i nostri cuori in unione ardente, in un'ardente preghiera a Dio Padre, perché fonde il suo spirito sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
2: Ravviva in noi il tuo spirito, Signore.
1: Per il nostro vescovo Giuseppe e per tutti i presbiteri che in quest'anno celebrano il loro giubileo, perché diventino sempre più conformi a Cristo, sommo ed eterno sacerdote, preghiamo.
2: Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
1: Per il nostro fratello e padre Fabio, che oggi nell'Eucaristia rende grazie per il suo 25° anniversario dell'ordinazione presbiterale, perché il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, preghiamo.
2: Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
1: Per tutti coloro che sono stati illuminati, confortati, riconciliati mediante il ministero di Padre Fabio, perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta mediante la parola e i sacramenti della fede, preghiamo.
2: Ravviva in noi il dono del tuo spirito.
1: Per tutti i collaboratori, i familiari, gli amici di Padre Fabio, perché il Signore li confermi nel suo amore e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera compiuta per la causa del Regno, preghiamo.
2: Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
1: Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttificano in generose scelte di vita al servizio della comunità, preghiamo.
2: Il dono del tuo spirito, Signore.
1: Per tutti i defunti che sono particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possano godere della gioia perfetta nel convito eterno, preghiamo.
2: Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
0: Padre Santo, origine e fonte di ogni bene, tu hai arricchito la tua Chiesa di una moltiplicità di carismi e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. Nel disegno della tua provvidenza, tu hai chiamato Padre Fabio a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Ravviva in lui il dono dello Spirito che gli è stato trasmesso mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, perché nella sua totale adesione alla tua volontà possa portare con gioia sempre più grande il peso e la grazia della missione ricevuta nell'imitazione di Cristo, sommo sacerdote. Fa di tutta la sua vita un'offerta pura per il calice prezioso che hai posto nelle sue mani, per renderti grazie con l'assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, Vergine e Madre, le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio del santo altare del tuo popolo, per la potenza di questo sacrificio, fa che il loro ministero sia a te gradito e produca nella tua Chiesa frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci dispensatore dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, Santa Teresa e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, la mamma Maria Grazia, Giuseppe, Cosimo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: La comunione sarà distribuita qui davanti dal Vescovo e da Padre Fabio e in fondo alla Chiesa da due ministri, coloro che necessitano di comunicarsi con particole senza glutine possono recarsi alla mia destra nel transetto laterale.

0: Preghiamo. Il divino sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, rinnovi i sacerdoti e tutti i tuoi fedeli, perché sempre uniti a te in comunione di amore, servano degnamente la tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ecco, Padre Fabio ha un desiderio, quello di fare una foto tutti insieme sul sagrato della Chiesa, quindi fuori, dopo che sarà uscita la processione con il Vescovo e tutti i sacerdoti. Ecco, mettiamoci in piazza per fare questa foto, così con una grande presenza, e per ringraziare il Signore per il suo 25° anniversario e anche per l'80° anniversario di fondazione di questo nostro santuario, questo nostro convento. Subito dopo un momento di agape fraterna nel salone Madonna di Lourdes, che sarà uscendo dal santuario a sinistra, c'è un portone che ci porta sotto.

Eccellenza reverendissima, carissimi confratelli e carissimi fratelli e sorelle presenti, veramente voglio esprimere la mia gratitudine insieme a voi, al Signore, e in particolare, in primis, per la famiglia che il Signore mi ha donato, papà Francesco, la mamma Maria Grazia che festeggia in cielo, poi mia sorella Deborah, all'amico di comitiva con cui uscivamo, poi diventato mio cognato Giuseppe, e i nipoti Martina e Stefano, e poi la famiglia del Carmelo, che per 29 anni è stata la provincia veneta, e dopo gli ultimi 3 anni, dal gennaio del 23, e la famiglia del commissariato di Sicilia. Durante l'omelia della mia ordinazione mi ricordo benissimo che il vescovo usò un'immagine che mi rimase sempre impressa, la rugiada, che poi nella nuova formulazione del canone è diventata l'espressione con cui si invoca lo Spirito Santo, la rugiada dello Spirito, nel canone secondo e di tradizione di Sant'Ireneo. Diceva che il vescovo, che quando ha fatto la visita canonica ha incontrato un vecchio parroco ormai novantenne, e

vivi e i fiori secchi, la rugiada e i suoi fiori vivi, e la freschezza di ogni giorno che ho cercato sempre di mantenere. Lei, Sua Eccellenza, la sua omelia ha tracciato i punti fondamentali della mia vita e del mistero di una vocazione sacerdotale. Ha tracciato anche con sapienza, e la ringrazio, quella situazione in cui vivo di gioia, e la situazione dei sentimenti di questo momento, miei come quelli della mia famiglia, ma anche di tanti altri, di tante altre persone care. La mia vocazione è cominciata proprio con un incontro vivo con il Signore, e poi nel cammino delle cellule. E nel cammino delle cellule, insieme a un'esperienza che mi ha caratterizzato, insieme a mia sorella, a mio cognato, nella vita, è quella dell'amicizia. Avevamo tanti amici, per cui quando poi nelle cellule, nel gruppo, ho visto la vita cristiana insieme, ho compreso ancora di più il valore di un'amicizia, dei miei amici di prima e di quelli nuovi, amici che da 30 anni e più condividiamo, ma anche amici recenti, come delle persone che conosco da appena 3 anni, ma sembra che ci conosciamo da una vita. E poi la famiglia dell'ordine secolare. Mia mamma, nel giorno in cui ho celebrato qui la prima messa, che è stato il 17 giugno del 2001, ha fatto le promesse nell'ordine secolare nelle mie mani. Era presente padre Gaudenzio, che mi ha dato la facoltà di poter ricevere questo, e poi è diventato anche assistente. Nella mia vita ho scoperto la comunione, l'amicizia delle persone, e ci sono degli aspetti che lei ha trattato bene che ritornano nelle cellule. Sappiamo che i due punti sono evangelici, quelli dell'adorazione e della missione, l'evangelizzazione. Evangelici proprio perché, non voglio fare la predica a lei, Sua Eccellenza, me ne sparisco subito, ma nel Vangelo di Marco, due prediche, ma tanto, nel Vangelo di Marco viene detto che Gesù li chiama perché stessero con lui e perché andassero ad annunciare, e questo è il doppio movimento. E così nelle cellule, nell'esperienza del Carmelo, in quanto Santa Teresa dice che è vero la contemplazione, ma cosa significa essere contemplativi, che è una sfida, essere presenti con la voglia di servire, pronti, presenti a tutto quello che accade, con la voglia di servire, e questo è il contemplativo. E la Spagna che mi ha accompagnato, per poi quando sono tornato qui con mio grande stupore, ma non so definirlo per la troppa gioia di oggi, e l'incarico che mi ha affidato di essere innanzitutto che mi hanno affidato i superiori, quello di essere l'assistente dell'ordine secolare, della famiglia dell'ordine secolare, con tanta gioia, perché lì c'era mia mamma e io sapevo quello che mi raccontava mia mamma, di cosa facevano. È stato per me una cosa bella poter essere io in qualche modo a offrire qualche parola di conforto e di insegnamento. Ma poi la sorpresa di essere nominato assistente era partita con l'idea delle cellule, e poi nell'arco di 12 ore forse neanche, è diventato anche la nomina assistente della comunità. E questo è stato il regalo grande, ma rendo grazie al Signore per questo mistero che è la mia vocazione, perché queste esperienze non sono solamente l'apostolato, ma dicono tutto.

me, sia il Carmelo, sia la comunità, le cellule, non sono qualcosa che faccio, ma chi sono. Questo è un grazie al Signore per quanto mi ha dato, per quello che ha donato a me in termini di amicizia, e un grazie a ciascuno di voi con tutto il cuore. In questa, dal 1° giugno, l'ho messo poi nell'immaginetta che vi all'entrata della saletta vi sarà offerta, è un piccolo regalo per voi in anticipo, dall'1 all'8, nelle messe che ho celebrato, ho pensato a quanti avreste oggi partecipato, chiedendo per voi ogni dono e ogni benedizione. È questo che chiedo al Signore. Il sacerdote è un mistero di misericordia, ma anche di benedizione. Ho risposto e desidero rispondere ancora di più. Grazie a ciascuno di voi, di vero cuore. Grazie, Sua Eccellenza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che ti ha chiamato a far parte della Santa Chiesa, ti renda lieto e perseverante nella fede.
1: Amen.
0: Cristo buon pastore, ti renda docili all'ascolto del Vangelo, perché il seme della parola porti frutto di speranza e di amore. Lo Spirito di santità ti colmi dell'abbondanza dei suoi doni e ti conceda grazia, sapienza e salute. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti e buona festa a Padre Fabio.
3: Grazie.

Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio,
1: sì. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri, e per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo, però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano. Però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizio ad essere un po' più adulto. E, Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facciamo tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E qual è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio vice parroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece, quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità.
1: Ma
2: che
1: infatti,
2: uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire, sì, Galeotta fu la confessione, sì, è una costante per tanti,
2: sì,
1: consacrati.
2: Sì, sì. Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma, 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età. Però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi il Signore che cose belle che fa. È rincuorante, perché dici, ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori. Però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare. Invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai, quindi, che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. Sì, sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono, perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia che questa era la tua, sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono. Quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivono la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello.
2: Sì.
1: E tua sorella?
2: Mia sorella, anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto hai ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane. Puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più. Però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere. Lì sperimenti l'abbandono, cioè dici, va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice. Però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie, non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: insomma, magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì,
1: certo.
2: Viva la vita, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè viva la vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché io sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone ogni volta che la sento mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella parrocchia.
0: E una bella parrocchia che è dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ho detto, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè io ero un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello. Sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, molte cose a Santa Sofia nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino,
0: che
1: ragazzo, insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà. Quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sfumature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: Di quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè, sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non, magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì.
0: Il
1: mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì sì sì, esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ, tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, no? Tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri.

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene, va
0: cosa
1: bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Ma allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi vabbè, sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone. Ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa, decisamente intensa.
0: Anzi, grazie per aver
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono? Cioè, se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagnano. In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi Mari, tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa, purtroppo.
1: È
0: peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio e complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio, cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo forse, nella semplicità.
0: Che è la cosa più bella,

0: stato bello averti qui. Grazie.
1: Grazie, è stato
0: Paolo.
1: Un piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo.

questo fiume da superare, non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Diamo un benvenuto a Don Francesco Scanziani, che è il nostro ospite. È stato mio professore, insegna tuttora sia in seminario che in facoltà teologica dell'Italia settentrionale e all'Istituto di Scienze Religiose Antropologia Teologica, che vuol dire il discorso teologico sull'uomo. Quindi come è pensato da Dio, qual è lo sguardo di Dio sull'uomo. Maestro, dove abiti? È quella domanda che i due discepoli, iniziando a seguire Gesù, fanno a Gesù quando Gesù si volta verso di loro e dice: ma cosa cercate? Cosa volete? Perché siete qua? Perché mi state seguendo? Perché avete fede in me? Perché vi siete messi in moto sulle mie orme? Ecco, maestro, dove abiti? È una richiesta di intimità, potremmo dire, di una relazione intima col Signore. E Giovanni racconta, era lui uno dei due discepoli, che erano le 4 del pomeriggio e quel giorno si fermarono presso di lui. E allora mi immagino questa giornata, dal pomeriggio, la serata, il mangiare insieme, poi magari sotto le stelle parlare delle cose più importanti, il destino dell'uomo alla nostra vita, dove è destinata. Noi sappiamo, abbiamo fede nella risurrezione della carne, ma esattamente come dobbiamo pensarla? Ecco, Don Francesco è qua per aiutarci a illuminare quelle domande che sono le domande di sempre, di tutti, le domande più vere, ecco, che abbiamo nel cuore. E quindi grazie Don Francesco, penso che sia un incontro davvero prezioso. Lasciamo spazio alla relazione.
2: Grazie a voi dell'invito e della presenza. In un romanzo ho trovato questo dialogo tra due amici. L'uno chiede all'altro: ma tu cosa pensi ci sarà dopo la morte? E l'altro dice: ah, io non ci penso. Ma come non ci pensi? E sì che abbiamo una certa età ormai. No, quando sarà, sarà punto e a capo. E no, perché non sarà un punto a capo, ma sarà un due punti. Che cosa pensate voi di ciò che ci sarà dopo la morte? Non è scontato, neppure per i cristiani. Allora, credo che sia prezioso lo sforzo che state facendo di fermarvi a riflettere e a riflettere insieme. Chi ci dà il là è il nostro credo. Nella formula del credo apostolico, è il credo degli apostoli, cosiddetto dalla tradizione, in 12 articoli, si conclude con credo, la risurrezione della carne e la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Non è semplicemente l'ultima formula del credo, né il vertice, è la meta, è come la cima della montagna verso cui tendiamo. Che cosa vuol dire? Vorrei spendere una parola prima per dire cosa intendiamo cristianamente per la risurrezione della carne e una riguardo alla vita eterna. Ma partirei da due premesse. La prima è la storia da cui veniamo, l'altra i criteri con cui entrare nella nostra storia. La storia da cui veniamo può essere ben sintetizzata dal Catechismo di Pio X, perché comunque, anche se io ho fatto già un catechismo diverso, ma la Beata Serafina, che era la catechista che avevo alle elementari, che mi ha insegnato le preghiere che non mi aveva ancora insegnato la nonna, che mi insegnava tante cose, mi trasmetteva con il suo linguaggio ancora quella cultura. Poi, facendo teologia, abbiamo scoperto che in realtà era talmente dotto il catechismo di Pio X che aveva alle spalle tutta una tradizione che si chiama teologica, che si chiama la neoscolastica, che è andata avanti per 150 anni, ma in realtà partiva già dal 600. Una cosa seria. Allora, che cosa diceva il catechismo di Pio X? Capo ottavo, resurrezione della carne, vita eterna, amen. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte e il giudizio particolare. Morte, giudizio. Numero successivo, 157. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. Vende specia un po' dei tempi, eh? Che cosa significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E infine, che cosa significa vita eterna? Vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio, la visio Dei, si diceva un tempo, sarà la vera vita e la felicità dell'anima, mentre la privazione di Lui sarà la massima infelicità come una morte eterna. Non stiamo ad entrare nel commentare queste parole, perché la cosa seria che dovremmo fare è molto lunga, vuol dire che cosa significavano, chi le ha scritte, che intenzione aveva, nel linguaggio ormai di più di un secolo fa, che cosa volevano dire. Lungi da noi la pretesa di giudicare questo. La domanda è: qual è il contenuto che ci volevano trasmettere? E qui passiamo già al secondo punto. Come facciamo a parlare da cristiani della risurrezione della carne e della vita eterna, cioè di esperienze che, salvo eccezioni, che non abbiamo ancora fatto? Come parlarne seriamente? Fare teologia vuol dire parlarne scientificamente, è l'intellectus fidei. Se qualcuno ha delle domande, non dica ho dei dubbi e non credo bene. No, no, iniziano con la stessa lettera, dubbi e domande non sono la stessa cosa. Le domande le hanno le persone intelligenti e il Signore vuole che noi abbiamo una fede intelligente, quindi che si interroga. E se io non avessi domande, avrei finito il mio mestiere. Allora, come affrontarle? Quattro criteri. Primo, per parlare da cristiani anche della vita eterna, il punto di partenza è Gesù. Secondo, il luogo è il suo Vangelo, quello da cui traggo le parole. Terzo, l'analogia, adesso la spiego. E infine, dovremo avere una docta ignoranzia. Punto di partenza è quello più importante. Se voglio dire una parola cristiana su qualunque tema, ma anche dunque sulla vita eterna, la risurrezione della carne, devo partire da Gesù. Un grande teologo del XX secolo, Balthasar, ha avuto questa intuizione. Noi dobbiamo passare dal figurativo al cristologico. Se chiudete gli occhi e vi dico pensate all'inferno, non è che vi è venuta in mente una definizione, ma qualche forcone, un po' di fuoco, Noi abbiamo inevitabilmente delle raffigurazioni, delle immagini con cui pensiamo. È umano questo, è inevitabile ed è interessante che ogni cultura, persino ogni lingua, ha le sue immagini. Quindi vanno bene, non sono né giuste né sbagliate, sono un modo con cui noi cerchiamo di esprimere dei concetti e delle esperienze. Qual è la risposta cristiana? È Gesù. Quindi noi dobbiamo tradurre le raffigurazioni che abbiamo, e dopo ne vedremo un po', alla luce di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa, a partire dalla storia di Gesù, posso dire di questi temi? E intuite dunque che noi cristiani possiamo parlare della vita eterna? Sì, perché ne ha parlato Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, dove il conoscere, per il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice queste parole, non vuol dire sapere, vuol dire avere una conoscenza amante, cioè un'esperienza. Dal figurativo al cristologico. Come si fa a dire, questo è cristologico? Partendo dalla scrittura. Questo è il luogo in cui la Chiesa da sempre ci ha consegnato Gesù. Le parole, i gesti, la storia di Gesù. Questo è il criterio. Ce l'ha insegnato il Cardinale Martini. Di fronte agli eventi della storia, qual è la pagina del Vangelo? Ai seminaristi di prima teologia, a cui faccio studiare commentandolo il credo apostolico in tutti i passaggi, dico così: fate voi questo esercizio, scegliete per ogni articolo del credo, per ogni riga, sono 12 come gli apostoli, una pagina del Vangelo, E allora vedrete che quando lo ripetete non diventa più una poesia da dire a memoria, ma davvero una sintesi della nostra fede. Basterebbe così. Credo alla resurrezione della carne, qual è la pagina del Vangelo che vi viene in mente. Credo alla vita eterna, qual è la pagina che vi viene in mente. Due accenni agli altri concetti. Analogia vuol dire che quando da teologo, da credente, da uomo, cerco di parlare dell'eternità che non ho mai visto, devo dire non la sto descrivendo. Sto cercando di interpretare con una certa somiglianza, similitudine. Sto cercando di tradurre con le mie parole qualche cosa che non conosco di persona, ma che vedo in Gesù e nel Vangelo. Un esempio è chiarissimo. Nella vita eterna, che giorno è oggi? Se la vita eterna è eterna, è dove non c'è né spazio né tempo. E come si fa a parlare di una vita dove non c'è né lo spazio né il tempo? Devo dire in maniera intelligente: non lo so e non posso saperlo. Perché io, da uomo, posso solo parlare dicendo: oggi è il 13 febbraio. E sono qui, non sono altrove. Allora, tecnicamente diciamo, bisogna ricordare che noi parliamo balbettando delle cose grandissime di Dio per non rimanere afoni, per non rimanere apofatici, dice la teologia, senza parole, insomma. Ma quindi non abbiamo la pretesa di dire questa è la definizione giusta. È un'intuizione. Un po' come un quadro degli impressionisti, che non ti dà mai il tratto perfetto, eppure ti dà l'esperienza di quello che raffigura. Ed è per questo, chiudo, che il mio buon padre Ladaria, ma riprendendo i padri della Chiesa, diceva: di fronte a certi temi teologici, temi di fede, bisogna esercitare anche o riconoscere una docta ignoranzia, cioè c'è un'ignoranza intelligente, c'è un non sapere che va dichiarato. Quindi state tranquilli, questa sera non vi svelerò nessuna curiosità, non sono ancora andato, non ho proprio fretta di andarci, e quando andrò temo che non potrò tornare indietro. Allora che cosa possiamo dire? Applichiamo questi criteri. Partiamo da credo la resurrezione della carne. Ebbene, la prima cosa che dobbiamo dire credo nella resurrezione della carne è che la possiamo citare, la possiamo mettere come oggetto di fede perché Gesù è risorto. Non so se capita anche a Ficino, ma il mio paesello, a Missaglia, siamo troppo lontani, c'è ancora oggi l'abitudine, dopo la messa, la domenica mattina, ad andare a fare il giro al cimitero, anche i giovani. E uno dei luoghi comuni delle mie donnette era di dire: però le mai tornandregni se vecchie stanno bene. E probabilmente si consolavano così. Però avrei voluto dire: le minga vera. Almeno uno è tornato indietro. Non intendo il povero Lazzaro, che poi è dovuto morire ancora, per cui anche Marta avrà ottenuto il miracolo, ma poi ha pianto due volte, quindi non lo so. No, Gesù, non è che possiamo far finta di niente. È vero che non va di moda, qualche anno fa una indagine diceva che il 37% di quelli che si dichiarano cattolici in Italia o cristiani non credono alla risurrezione. Insomma, se la vedano loro con Paolo, il quale disse: se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Non è che proprio sia così secondario. Ma è la bellezza. Noi partiamo da Gesù. Gesù è morto ed è risorto. Non ci abbiamo le prove. È vero. ci fidiamo di 11 che sono stati talmente pazzi da affrontare la morte per dirlo. 11 che, se ci mettiamo nei loro panni, ricordiamo che non erano proprio così eroici, coraggiosi. Anzi, eppure dopo non hanno avuto paura di. 11 che non sapevano molto della risurrezione dal loro catechismo. Ricordate tutti l'episodio di quei sadducei che prendevano in giro i farisei e vanno da Gesù a dire, abbiamo il jolly, cosa dici maestro di quella donna che ha avuto 7 mariti e adesso è morta anche lei? Di chi sarà moglie? Sottointeso. Vedete che non ha senso parlare di una vita, neanche usavano il termine risurrezione, di una vita che continua. Erano i tempi di Gesù e Gesù gli ha dato una lavata di capo. Voi non avete capito le scritture. Non avete capito niente, gli ha detto, di fede. Perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Non comprendere la risurrezione non è non aver compreso Dio. Il Dio di Gesù, attenti, perché noi possiamo fare su questi, come su altri temi, dei discorsi religiosi, ma non sufficientemente cristiani. Parlare di Dio, ma non c'entra niente con il Padre di Gesù. Liberi, ce n'abbiamo di gente che pubblica, che scrive e che fa anche altro, che ritiene di essere teologo e di parlare di Dio. Beh, perché no? Non è, non il mio, no, non è quello del Vangelo. Perché no, questo è il criterio, Gesù. Allora possiamo partire dalla risurrezione di Gesù. E allora, a partire da Gesù, vedete il criterio cristologico, che cosa posso dire della risurrezione della carne? E qui i brani possono essere diversi. Beh, per il primo tema almeno vi lascio 2 citazioni. Colossesi 1,18. Gesù è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Non è l'unico, è il primo. O quello splendido capitolo della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, che vi invito magari a meditare in Quaresima, in cui si dice: ora Cristo, versetto 20, è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, 20, 22. La parola di Dio ci guida. Lampada sui miei passi è la tua parola, ci ha insegnato Martini. Allora entriamo in maniera più specifica sulla resurrezione della carne. Qui i brani potrebbero essere diversi, magari qualcuno ama quello di San Tommaso. Ecco, tenetevi negli occhi quello splendido quadro di Caravaggio, iperrealista, con Tommaso che infila l'indice nella ferita del costato di Gesù. Ma io vi propongo un altro testo. Luca 24, versetti 36-53. È bello lungo, non ve lo leggo tutto. È la terza apparizione di Gesù ai discepoli. Quindi, l'ultima. Gesù appare ancora loro in persona e disse: pace a voi. E quelli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Per questo Gesù dice: sono io, non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho, ma essi ancora per la grande gioia non credevano. E Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? E gli portarono del pesce arrostito e Gesù ne mangiò davanti a loro. Ecco, io credo alla risurrezione della carne e anche del pesce a questo punto, a partire da questo brano. Vuol dire che io e Don Alberto ci troveremo sicuramente bene. Si mangerà ancora. Non credo che saranno le donne che dovranno stare ancora a cucinare, questo non lo so. Ma la banalità dell'esempio ci fa dire qui c'è qualche cosa di profondo. È Gesù stesso che sembra anticipare le domande più elementari, più banali. Non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come io, e ha mangiato davanti a loro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è risorto Gesù. È ancora Lui. Facevano fatica a riconoscerlo. Quindi c'è stato un cambiamento, no? E allora Lui, per farsi riconoscere, quali segni di identità aveva? Guardate le mani, toccate. Guardate il costato, toccate. Dunque ancora Lui, c'è una continuità tra il Cristo crocifisso e il risorto. Eppure c'è una diversità. È alla luce di questa esperienza di Gesù risorto che possiamo dire qualcosa della nostra resurrezione della carne. Che cosa possiamo dire? Primo, in negativo, non vuol dire che risorgeranno queste mie cellule. Perché? Che si brucino o che non si brucino. Un tempo la cremazione era negata, era proibita, ma perché era dentro una cultura in cui la si considerava un modo dispregiativo del corpo, svalutativo, per dire non c'è più niente. Ma anche, mi sembra, i corpi che restano nelle tombe poi diventano polvere. Polvere sei, polvere ritornerai. Genesi 3, 19. Non è questione delle cellule. Non è questo. La teologia insegna che ci sono almeno due messaggi. Vuol dire affermare la resurrezione della carne. Primo, affermare l'identità della persona. Secondo, riconoscere la pienezza della comunione, della comunicazione. Primo, l'identità della persona. Con la continuità di Gesù risorto rispetto al crocifisso, Gesù sta facendo capire ai discepoli che è cambiato qualche cosa. Non è tornato indietro come Lazzaro. È in una dimensione nuova. Però è ancora Lui. Ci sono dei segni indiscutibili. Se non banalizzo troppo, per Gesù la sua esperienza nella storia, questo corpo di carne, non è stato un avatar. Finita la mission, ha lasciato lì tutto. No. Questo corpo, questa carne, l'ha presa talmente sul serio che l'ha portata nella Trinità. C'è qualche cosa di questo viaggio. E non è un semplice souvenir. Lui ha vissuto un'esperienza nuova. Già i padri della Chiesa dicevano che la serietà del cristiano nel guardare il corpo, la carne, noi cristiani avremmo condizioni, ingredienti per fare una splendida e modernissima teologia del corpo, sono tre. Primo, la creazione. Secondo, l'incarnazione. Terzo, la resurrezione. La creazione, tutto quello che Dio ha fatto è tov, buono, anzi vuol dire buono e bello. Per Dio il corpo non è come nella visione greca, il corpo è la prigione dell'anima. Noi l'abbiamo respirato troppo. Voglio bene al mio patrono San Francesco, ma quando mi dice che mortifica frate asino, cioè il suo corpo, va bene mettere le redini alla concupiscenza che c'è in noi, ma il corpo è una cosa buona. Perché? Perché l'ha fatta Dio. E Lui ha detto, è buono, mi piace, in scena. La creazione. Secondo, il principio dell'incarnazione, perché Gesù ha preso sul serio questo corpo. Sant'Atanasio dice proprio ciò che ha assunto è sanato. Gesù ha preso sul serio l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. Gesù ha portato nell'eternità il corpo. E il messaggio che ci dice è ancora lui, il che vuol dire, dal punto di vista dell'antropologia, cioè dal punto di vista nostro umano, la risurrezione di Gesù, che cosa dice della mia risurrezione? Che sarò ancora io. Attenti a quelli che dicono, diventeremo come angeli. Beh, bambini, vi ho portato un testo fatto a quattro mani con la mia collega psicologa, eravamo anche qui forse con la Cecilia Pierrone. Ai bambini piace pensare, diventeremo come gli angeli, voleremo sulle nuvole, ecco, questo va bene, ma noi saremo ancora noi. E siamo anche un po' più degli angeli, perché noi siamo creati a immagine del Figlio, non degli angeli. E il corpo dice la continuità di quello che siamo stati, perché il nostro corpo, lo sappiamo bene, porta i segni di chi siamo, e noi siamo quello che siamo diventati strada facendo. Ci portiamo i tratti, io i colori dei capelli del mio papà, gli occhi del mio nonno, e ci portiamo dentro la storia che abbiamo vissuto, la mia maestra delle elementari, la catechista dell'asilo, l'incidente avuto, gli abbracci della mamma, le frittelle della nonna, le lacrime, i sorrisi. Il nostro corpo non è una cosa che abbiamo, è la nostra storia. Ecco, io mi sento di dire questo teologicamente. Credo la resurrezione della carne vuol dire che sarò ancora io. E attento di ritrovare mio papà, di ritrovare mio zio Don, di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, Marco, Patrizia, cioè ci... Andando là con l'età, insomma, abbiamo un po' di persone che abbiamo voglia di rivedere. E ci saremo, e saremo ancora noi. Però c'è anche un secondo messaggio. Non è solo l'identità, ma c'è anche il fatto che il corpo è il luogo della comunicazione. È da come siete seduti, voi mi state dicendo. Da come io mi muovo, è inevitabile, siamo italiani, quando andiamo all'estero ci dicono se vi leghiamo le mani diventate muti voi italiani, perché noi non riusciamo a non parlare con il corpo. E il nostro corpo comunica, dice, pensate cosa dice un abbraccio, uno sguardo, un bacio, cioè bambini. Basta che papà mi guardava, gli sguardi della mamma sono eloquenti, il tono, no? Il corpo comunica, ed è stupendo questo. E che cosa vuol dire allora, credo la resurrezione della carne? L'ho imparato, qui devo fare una confessione pubblica, l'ho imparato sbagliando, quando da giovane teologo feci una delle prime lezioni della scuola di teologia per laici a Lecco, proprio su questi temi, e ho detto tutto quello che sapevo, o meglio, quello che avevo capito, perché si trasmette non tutto quello che uno ha studiato, ma quello che ha assimilato. E allora ho detto la prima parte, cioè l'identità. Poi, nel momento delle domande, arriva una domanda da una voce femminile, da un'altra sala, perché erano in tanti, e... 25 anni fa non c'erano le videoproiezioni, ma era già tanto avere il radiomicrofono. E dice, ma io quando risorgerò avrò ancora questo corpo, così come adesso, sarò un po' meglio, sarò diverso? E in prima fila c'era un gruppo di signore che si guardavano sorridendo, impellicciate. Allora ho fatto il verso alle signore, dicendo, guardi, io non so dirle come saremo, io non so se finalmente riuscirò a giocare a basket, oppure le signore diventeranno delle modelle o così via. E pensavo di essermela cavata. Quando finisce la lezione, l'amico che era dall'altra parte mi dice, Don, ma guarda che quella che ha fatto la domanda era l'accompagnatrice di una ragazza giovane in carrozzina. avrei voluto sprofondare. Lì però mi si è fissato nella mente questo secondo concetto, che il corpo è il luogo della comunicazione e per questo della comunione. E allora ho capito che non posso dire come sarà il mio corpo, più slanciato o rotondo come pensavano i greci per l'ideale della perfezione. Non so come sarà e non so se i difetti che ho adesso non ci saranno più. So che però questo mio corpo non sarà più un ostacolo a comunicare bene e ad entrare in comunione con gli altri, che è quello che conta. Perché siamo un po' tutti disabili nel comunicare. Tra moglie e marito, ditemi voi, chi parla di più, chi parla di meno, o chi non parla per niente. Cioè, comunicare non è una cosa così scontata. Non c'è bisogno di essere muti. O entrare in comunione. Mi colpiscono, quando ho gli incontri con le famiglie giovani, i bambini che nel giocare, magari con quelli un po' più grandini, si avvicinano al fratellino o al bambino più piccolo e vorrebbero abbracciarlo e lo stritolano, perché non hanno ancora il controllo, no? Dei loro gesti. Mi domando io se alla mia età, con i miei gesti, riesco davvero ad esprimere bene l'affetto che vorrei. Chi non prova a dire domani è San Valentino, guarda, ti ho detto che ti amo, ma in realtà lo sento ancora di più, è che non riesco a dirlo tutto, no? Ecco, facciamo un po' fatica a comunicare, a entrare in comunione. Non è che la resurrezione della carne vuol dire che questo mio corpo diventerà davvero capace di comunicare e di entrare in comunione con gli altri, cioè di amare. E se ci fosse qualche collega teologo, direi forse qui possiamo recuperare una delle intuizioni di quel grandissimo e discusso teologo che fu Karl Rahner, quando parla di pancosmicità. Noi immaginiamo che, nella teologia preconciliare, che l'anima si distacca dal corpo e non c'è più un legame con il corpo, finché non risorgerà alla fine, al giudizio finale. E dice, ma perché dobbiamo pensarla acosmica, senza un posto nel cosmo? Forse perdendo questo mio corpo, che mi costringe ad essere qui e ora, entro in comunione con tutto il cosmo. Tant'è che mi sembra che proprio la scrittura dice che alla fine Dio sarà tutto in tutti. Il corpo come luogo della comunione. Secondo tema, la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? Vuol dire che entreremo nella vita piena, nella vita definitiva. Ma come possiamo parlare di questa vita? Partiamo da un testo che vi suggerisco di recuperare per questi temi. Magari l'avete già rimeditato durante il Giubileo sulla speranza, la Spe Salvi, l'enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI, che con la sua finezza ed efficacia teologica era molto breve e molto denso. E ci aiuta a capire bene che quando noi parliamo di vita eterna, immediatamente lì il figurativo parte. Noi ci immaginiamo la vita eterna come una vita infinita, che non finisce mai, e una vita che incomincia però dopo la morte. Allora, sono questi due tratti che vorrei un po' mettere in discussione. La vita dopo la morte vuol dire che c'è una vita preparatoria, vita terrena, poi inizia la vita eterna, che è la vita vera. Il Salmo dice 70-80 per i più robusti, noi il Signore diciamo, dai 80-100, va bene, fate anche di più di 100, però finisce la vita terrena e dopo comincia la vita eterna, io ci metto il punto di domanda. E soprattutto, cosa faremo tutto il tempo nella vita eterna? Il catechismo di Pio X diceva, sarà la visio Dei. Beati a contemplare il Padre Eterno. Spero che questo pensiero vi attiri e vi faccia venire la voglia di andarci. Vedo che c'è la rincorsa. State tranquilli perché Benedetto XVI dedica tre numeri, 10, 11 e 12, alla vita eterna. E dice così, al numero 10, vogliamo noi davvero questo? Cioè vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. E la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. Se qui c'è qualcuno che è sposato, sarete moglie e marito per sempre. La barzelletta del finché morte non vi separi, no, si conclude dicendo che non c'è nella formula cattolica. C'è nei film, quindi preparatevi per sempre. Continuare a vivere in eterno senza fine appare più una condanna che un dono. Certo, la morte si vorrebbe rimandare il più possibile. Ma vivere sempre senza un termine, questo tutto sommato può essere solo noioso e alla fine insopportabile. A me è venuto in mente a Sandra Mondaini. Che noia, che barba, che barba, che noia. Eh già. Ma questo è la vita eterna? Questa è una raffigurazione della vita eterna. E guardate come funziona male l'analogia. Noi prendiamo la nostra vita e la proiettiamo di là. L'unica differenza qual è? Che è lunga, che è infinita. Allora, se dobbiamo raffigurarcela, almeno raffiguriamocela bene. Io non tolgo niente al mio collega liturgista che sarà la Visio Dei, che pensa come i monaci di Cluny, sarà l'eterna liturgia. Ma chi ti proibisce di star lì tutto il tempo a far andare il turibolo e a cantare le lodi al Dio Altissimo? Ecco, però se io devo essere attratto, io preferisco Isaia 6, sarà un banchetto di grasse vivande dove non ci sarà né colesterolo né diabete. L'ultima parte è una traduzione che ho mia, ecco, però insomma, cioè io devo recuperare la panna mottata che il mio cardiologo da un po' di anni non mi fa mangiare. Quindi sarà beh, dolce naufragare, ma io immagino un mare di panna montata come minimo. Cioè, uno deve immaginarsela bene. Poi verrebbe da dire, beh, qual è l'immagine che Gesù più ha utilizzato? Il regno dei cieli è simile a un banchetto. E quindi, noi siamo a posto. Banchetto di nozze! Voi che vi siete sposati sapete la differenza tra il quotidiano. Banchetto di nozze del figlio del re. Io non so quel tempo quanto durava, ma se già alle nozze di Cana più o meno Cana durava più o meno una settimana, ecco, è l'immaginario. Sempre la mia collega psicologa che ha fatto Cecilia Birone, che ha fatto anche la coordinatrice negli asili, lavorando su queste questioni. Dopo vi ho lasciato un testo che raccoglie un po' delle nostre riflessioni, mi ha portato un'immagine splendida da parte dei bambini. Un bambino gli ha detto, il paradiso, quindi la vita eterna per me è un posto dove ci sono alberi di gelato. Bravo! Questo ha capito! Questo ha capito la logica teologica. Certo che è una raffinazione.

grande che hanno, capite? Un bambino piccolo che si immagina alberi, un bosco, una foresta di gelato. Ma non è questo quello che Gesù ha cercato di farci intuire? Ma voi ve lo immaginate buono Dio? No, non sempre. Gesù ha cercato di farci capire che Dio è buono, che è solo buono, ma che è infinitamente di più di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo perso lo stupore. Abbiamo perso. Un bravo prete spagnolo, Pablo Domínguez Prieto, filosofo, purtroppo morto a 42 anni, di cui hanno tradotto in italiano gli esercizi spirituali che ha predicato proprio prima di morire. Si titolano L'ultima cima, perché li ha predicati in un monastero di suore, finiti gli esercizi è andato a scalare una montagna, ci è arrivato, ma nella discesa è morto. Ebbene, questo brioso in quei testi racconta tanti episodi e ci mostra con un'esperienza che ha vissuto la capacità o l'incapacità di stupirci o meno. Dice: una domenica devo fare il ritiro ai miei giovani e li ho fatti entrare nel salone, poi alla fine sono entrato di corsa, ho aperto la porta: ragazzi venite qui, è qui che vi aspetta, è venuto apposta per voi. E questi sono girati stupiti: chi? Gesù è arrivato, lui in persona, è di là, è venuto per voi perché sapeva che c'era il ritiro, voleva incontrarvi. Al che ho cominciato a guardarlo strano: su dai, andiamo, che aspetta, mica voglio far aspettare Gesù, no? E a quel punto i loro sguardi dicevano: è domenica mattina, un po' come gli Atti degli Apostoli, questo ha già bevuto. Scusate ragazzi, ma non siete venuti a fare il ritiro, a ascoltare la parola di Gesù, a incontrarlo? Ho capito, avete paura, venite di là con me. E allora li ha accompagnati ed è entrato in chiesa e questi si sono messi a guardare: dov'è? Cioè, entrando piano piano, perché te lo lasciamo andare avanti qualche coraggioso. Dice che qualcuno addirittura ha guardato sotto le panche. Poi quando hanno preso coraggio ha detto: dona, allora dov'è? E gli ha detto: là, nel tabernacolo. Ah, ma dai! Chi di noi si stupisce ancora dell'incredibile presenza quotidiana di Dio in mezzo a noi? Quel bambino aveva intuito che il paradiso non è un posto bello, è infinitamente bello. Dio non è buono, è infinitamente buono. San Tommaso, più grande dei nostri teologi, dice: quando credi di aver capito Dio, stai tranquillo, quello non è Dio. Non perché è un'altra cosa, perché Deus semper maior, di più nel bene, nella bellezza. Ecco, allora, se questa è la raffigurazione, e prendete la raffigurazione che vi attiri di più, qual è la rilettura cristologica? Penso si possa dire semplicemente così. Primo, la vita eterna, ci dice Gesù, è la vita di Dio. Questa è la vita eterna, cito Gesù nel Vangelo di Giovanni, è conoscere te, o Padre, e il Figlio tuo, Gesù Cristo. E conoscere per il Vangelo di Giovanni non è un atto intellettuale, ma affettivo. È conoscere Dio, perché solo Dio ha la vita eterna. Noi ce l'abbiamo in avanti. Io sono nato nel 68, da qui in poi siamo nati e non moriremo più. È verissima l'affermazione di Chiara Corbello Petrillo. È verissima. Dio è l'unico che ha la vita eterna da sempre. Quindi la vita eterna è la vita di Dio. Solo che Gesù non si è accontentato di dirci questo. Ci ha detto: la vita eterna, o meglio la vita di Dio, è che Dio è Padre e che mi ama. E io sono una cosa sola con Lui. E questa unità, questa comunione, questa unione tra me e Lui mi fa essere in Lui e Lui in me. Come? Attraverso quell'amore che si chiama Spirito Santo.

Questa è la vita eterna, la vita di Dio che è Trinità, che è amore. Vi invito a meditare tre spunti che trovate nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare nel capitolo 17. E Gesù ci dà tre riferimenti: l'essere in, l'essere uno e l'amore. Padre, che siano in noi come io sono in te. Questo è entrare nella vita eterna, come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, attraverso lo Spirito anche noi siamo immersi in. Paolo, che ci crede già così tanto, usa 196 volte la formula essere in Gesù, in Cristo Gesù, nel Signore Gesù, essere in. O ancora, essere una cosa sola. Prego che siano una cosa sola come noi lo siamo. L'una, caro, non è un'illusione, è una meta verso cui camminiamo. E com'è possibile tutto questo? Nell'amore. Nell'amore. Sempre Ratzinger, in una delle pagine splendide del, penso, il suo testo più celebre, ma anche forse più bello, Introduzione al Cristianesimo, scrive così: come si fa a spiegare l'unità e la Trinità di Dio? Noi non riusciamo. Sì, dopo c'è qualcuno, da Don Tonino Bello, ha trovato questa efficace espressione. Perché noi facciamo 1 più 1 più 1 e fa 3, però non è che... E invece, perché sbagliamo operazione. 1 per 1 per 1 fa 1. Efficacissimo. E dice, uno vive per l'altro. Già, è l'amore. E Ratzinger dice, perché non è una questione matematica. O l'unità in Dio non è un'unità dell'atomo, l'indivisibile, ma è un'unità relazionale. È quella unità che solo l'amore può creare, lasciando il rispetto l'uno dell'altro. Non è la fusione, ma solo nell'amore. Chi ama sa che lui resta lui, lei resta lei, eppure si può essere una coppia, una. Ecco, il mistero della comunione. E dice, questa è l'unità dell'amore. Non è questione né matematica né fisica. C'è un'unità che va al di là delle nostre categorie. Ecco l'analogia. Siamo noi che non sappiamo spiegarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. E allora, al numero 12, sempre Ratzinger lo spiega così: l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano infinito d'amore. Credo che ci sia un'esperienza che ci aiuta a ricordarlo bene. E poi ho chiuso. Ripensate il momento in cui vi siete innamorati, anzi, quello in cui da innamorati vi siete sentiti corrisposti. Insomma, quel momento in cui l'avete detto o l'avete sentito, se il tempo si fermasse. Non è proprio questo l'eternità. Capite che non è una cosa noiosa. Rubando le parole al poeta, potremmo dire, e me dolce naufragare in questo mare d'amore. Chiudo con un'immagine che ho trovato, la trovate magari anche in internet, ma ho fatto un po' di studi e ho scoperto che è di uno scrittore spagnolo. È l'immagine di due bambini, due gemelli, che nel ventre della madre dialogano tra di loro. E certo è nota, mi fa piacere, perché è un'immagine splendida che ci aiuta a comprendere qualche cosa dell'indicibile ma stupendo mistero della vita eterna, che non è altro da quella che viviamo, ma se la vita eterna è l'amore di Dio Padre
con il Figlio, che è lo Spirito dentro cui noi siamo chiamati, ogni volta che amiamo, la stiamo già vivendo. Dice così: nel ventre di una mamma c'erano due bambini, uno chiese all'altro: credi nella vita dopo il parto? E l'altro rispose: ovvio, ci deve essere qualche cosa dopo, siamo qui solo per prepararci. E quell'altro gli disse: ma non c'è niente dopo, che vita potrebbe essere? E il fratello dice: ma io non lo so, magari sarà più bello, abbiamo le gambe, si riuscirà a usarle per camminare, magari per saltare, per correre. E il primo gli disse: ma questo è assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca ridicolo, qui abbiamo tutto, capisci? Una vita dopo il parto, logicamente è fuori questione. Ma il secondo insiste: ma io penso che qualcosa c'è, è forse diverso da qui. E l'altro ancora: stupidaggini, perché se ci fosse una vita dopo, perché nessuno è mai tornato da là? Il parto è la fine della vita, dopo il parto non c'è niente, oltre all'oscurità, al silenzio e alla dimenticanza. E il secondo dice: ma io non lo so, spero di no, ma sicuramente incontreremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma? Ma tu credi alla mamma? Ma questo è ridicolo, se la mamma esistesse, dov'è adesso? E il secondo disse: lei intorno a noi, siamo circondati da lei, noi siamo suoi, è in lei che viviamo, senza di lei noi non potremmo esistere. E il primo concluse: beh, io non posso vederla, quindi è logico che non esiste. Ma il secondo gli rispose: a volte, se stai in silenzio e ti concentri e realmente ascoltassi, potresti percepire la sua presenza e potresti persino sentire la sua voce amorosa tutta attorno a noi. Questa è una promessa della vita eterna.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 9 giugno.
2: Sono le 22:57.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

terra nuda nasce un fiore, da rose e spine nasce il puro amore, e da un attrito nasce nuova vita, l'antidoto da un petalo d'ortica.

Dal primo libro dei Re al capo 17. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta Elia la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'orcio

L'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. E parola di Dio.

Elia è profeta grande in Israele e si manifesta come messaggero della parola di Dio proprio all'inizio del capitolo 17 del primo libro dei Re. Incombe una grande carestia e Acab, re di Israele, ha abbandonato il culto di Dio dell'Altissimo per i Baal. Ma i Baal, infatti, erano idoli muti, anche se il loro culto abbondava di sacerdoti, di riti e di simboli. Per questo la disperazione sembrava aver preso possesso dei cuori e delle menti. Tutta Israele vive una grande impotenza di fronte a questa calamità dalle proporzioni drammatiche. La carestia durò 3 anni e 6 mesi ed anche Elia ne soffre le conseguenze. E se volessimo comprendere la disperazione di quella gente, dovremmo guardare alla vedova di cui ci parla la Scrittura, senza speranza, senza forze, con un giovane figlio, ma senza futuro. All'uomo di Dio che le chiede ospitalità risponde con dolore e rassegnazione, svelando la povertà delle sue risorse e tradendo la sua paura. Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo 2 pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. È una condizione a cui noi che siamo qui, siamo estranei, ma non è estranea a tanta parte del mondo di oggi. Pensiamo alle carestie, alla siccità a volte provocate dai cambiamenti climatici, altre volte dai conflitti, altre volte ancora dalla spoliazione di ogni risorsa alimentare quale arma di guerra per espellere chi si considera nemico. Così la morte invadeva ed invade ancora lo spazio della vita e cresce la paura del futuro fino alla disperazione. Ad acuire questi dolori e il panico è anche l'assenza di visita, cioè di interesse, di contatto umano, sino ad essere irrilevanti agli occhi dei più e non valere nulla nella loro considerazione. E destino dei singoli può diventarlo dei popoli. L'atteggiamento di Elia è differente, addirittura paradossale. Entra nella casa della vedova, si ferma da lei, non solo le chiede da mangiare, è esigente, ma così manifesta la misericordia di Dio, che non dimentica nessuno dei suoi figli e delle sue figlie. Il profeta e la donna hanno la stessa fame e la stessa sete, ma entrambi, l'uno attraverso l'obbedienza alla parola di Dio che a lei lo inviava e l'altra nell'ospitalità al profeta, l'uno e l'altra otterranno una benedizione. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché Dio non farà piovere sulla terra. Questa è la benedizione nell'ora della prova e nella difficoltà. Rifocillare il profeta, cioè dare vigore alla profezia, offrendo ad essa anche il poco che si ha, questo porta con sé una benedizione. Sono la gratuità e l'ospitalità che proteggeranno il futuro della donna e quello di suo figlio. E per Elia la benedizione è fare ciò che Dio gli comanda e offrire e sperimentare la stessa misericordia di cui è messaggero. Così anche noi, che poveri non siamo, veniamo provocati da questa vedova a vivere una misura diversa dalla nostra paura,
dal timore di esporci, dal timore diffuso di offrire ciò che si ha credendolo sempre insufficiente. Invece vivere gratuitamente è ricevere gratuitamente molto più di quello che si dona. Allo stesso tempo, da Elia apprendiamo a visitare con la preghiera e nella vita quanti vivono nella carestia. Di Elia poi ha parlato il Signore stesso, ce lo ricorda il Vangelo di Luca nel capitolo 4, quando a Nazaret, nella sinagoga, ha inaugurato, in mezzo a tanta incredulità, tuttavia ha inaugurato l'anno di grazia. Che il tempo della grazia, del bene, possa farsi spazio anche oggi nella prova e molti, assieme alla vedova di Sarepta, tornino a sperare, perché Dio è misericordia e perché la profezia della gratuità non si è spenta e non si spegnerà anche in questo nostro mondo mercato, se come Elia sapremo obbedire alla parola di Dio. E così sia.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.

0: domenica profuma, besugo e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando fare spallucce alla faccia tua.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: sono la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Allora, buongiorno cari amici, benvenuti in diretta, anzi buon pomeriggio, 16.05, Papa Leone XIV, ringraziamo di cuore i volontari che hanno partecipato all'organizzazione degli eventi del suo viaggio apostolico a Madrid. E ora Leone XIV è a Barcellona. Poi in questi 25 minuti al mondo alla radio, ricordo che mi sta aiutando la parte tecnica da Meno Caprio. Allora, dicevo, parleremo in questi 25 minuti di nuovo del Medio Oriente, perché c'è una difficile situazione in Libano, continuano i bombardamenti israeliani. Infine, l'agricoltura italiana alla prova della politica agricola comune europea. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E questa è l'accoglienza nei confronti del Papa a Barcellona. Il Papa in mattinata ha lasciato appunto Madrid per andare a Barcellona, ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, perché è un tratto tipico della città di Dio. E ancora, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. E allora, secondo il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana davvero integrale. Il Papa poi appunto a Barcellona è arrivato in tarda mattinata e ha salutato tutti i fedeli sul sagrato della cattedrale di Barcellona, davvero migliaia e migliaia di persone. Allora, un tratto che ci è sembrato distintivo di questa visita è la folla davvero che ha accolto Papa Leone in tutti i tratti di questa sua visita, prima a Madrid e ora abbiamo saputo anche a Barcellona. Allora, il professor Gaetano Sabatini è professore di storia economica di Roma 3, ma soprattutto è direttore dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, e ci dice che in tanti appunto sono rimasti sorpresi di questa accoglienza davvero calorosa.
9: I primi a non attendersi questo, almeno con queste proporzioni, sono stati gli stessi organizzatori, che avevano sottostimato fino al 50% la partecipazione. D'altro canto, nelle settimane che hanno preceduto la visita del Papa, l'attesa e, diciamo così, l'entusiasmo che questa suscitava è andato visibilmente crescendo, per cui negli ultimi giorni era evidente che vi sarebbe stata, è come se la visita del Papa avesse risposto ed ha risposto a una attesa profonda, al di là di quello che fosse manifestata, ma quando si è concretizzata questa attesa si è manifestata in mille modi. Quindi alla fine no, direi che da questi ultimi giorni non c'è più stupore, c'è soltanto la gioia di questa meravigliosa condivisione.
8: Ecco professore, ora il Papa è a Barcellona, in Catalogna, uno stato all'interno, diciamo in qualche modo, dello stato spagnolo. Quali sono le caratteristiche di questa fortissima autonomia e soprattutto nel corso degli anni quali sono stati i problemi che sono nati all'interno della Spagna, probabilmente anche delle forti spinte secessioniste?
9: Allora, come lei giustamente dice, uno stato dello Stato, perché effettivamente la Costituzione spagnola del 1978 di fatto fa della Spagna uno Stato federale, riconoscendo alle comunità autonome larghissimi margini di autonomia, soprattutto a quelle chiamate le comunità storiche, cioè quelle che hanno un'identità molto documentata e forte nel tempo, che sono appunto la Catalogna, il Paese Basco, la Galizia e l'Andalusia. Nel caso della Catalogna questo si è anche manifestato da una parte della popolazione con delle crescenti richieste di indipendenza. È bene dire che queste manifestazioni, per quanto diffuse nella popolazione, non c'è ragione di credere che siano maggioritarie, anzi si può immaginare che una parte importante vorrebbe avere dei margini di autonomia ancora maggiore, ad esempio in materia fiscale, ma indipendenza e secessione sono termini molto forti, peraltro per un popolo molto concreto come quello catalano, che capirebbe molto bene tutti, diciamo, gli effetti negativi che questo avrebbe, perché la grande crescita economica della Catalogna, che ricordiamo è una delle prime aree di industrializzazione della Spagna e quindi ancora oggi con 8 milioni di abitanti su 50 di tutto il paese contribuisce a circa il 17-18% del PIL, ma la forza economica è nata anche dall'integrazione con il resto della Spagna e dall'integrazione in Europa, quindi parlare di autonomia, parlare di riconoscimento di specificità, solo in pochi casi viene spinto fino alle manifestazioni più estreme e peraltro, è bene ricordarlo, fuori dalla legalità costituzionale di questi anni.
8: Ecco professore, un po' tutti probabilmente ricordano il caso di Puigdemont, il secessionista che addirittura rischiò il carcere, secessionista catalano. È solo la punta dell'iceberg? È solo un caso mediatico? Oppure in realtà sotto la cenere c'è poi qualcosa di più vivido?
9: La vicenda di Puigdemont che lei richiama passò attraverso l'indizione di un referendum per l'indipendenza, che era un atto completamente al di fuori della Costituzione spagnola. È come se una qualsiasi regione italiana decidesse, non so, l'Abruzzo fa un referendum per separarsi dall'Italia. Non ha alcun valore legale e anzi è un atto chiaramente eversivo. Quindi le conseguenze giudiziarie che ci sono state la semplice applicazione della legge. Poi che una parte della popolazione abbia questa aspirazione, questo sicuramente è vero e documentato, ma è su questo direi che si innesta molto bene il viaggio del Papa, perché nei discorsi che abbiamo ascoltato sino ad ora il Papa ha molto insistito nella funzione della Chiesa, io aggiungerei anche sua personale con questa visita, di superare le barriere, di creare ponti, di riprendere dei percorsi condivisi laddove questi si sono interrotti o sono stati accidentati, e questo si applica senz'altro alla Catalogna. L'aver inserito questa tappa importante con questa grande attenzione a Barcellona e alla Catalogna è un segnale ancora più forte di questo offrirsi come, diciamo, veicolo di questo incontro e di questa riconciliazione, di cui ieri ad esempio abbiamo sentito delle parole veramente molto molto belle, molto intense, pronunziate in occasione della visita al Parlamento.
8: E allora avete sentito che cosa ha detto il professor Sabatini? In mattinata il Papa a Barcellona aveva ricordato che i cristiani devono essere costruttori di unità in un mondo diviso, anche in una Spagna dove le fratture sono davvero evidenti. Ora però arrivano tante tante notizie dal mondo e allora io do la linea a Michele Raviar.
1: Sì Alessandro, cominciamo con il Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2-3 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum di intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano, aggiunto. e proprio in Libano è stata bombardata tiro da Israele, mentre un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato vicino allo stretto di Hormuz e i due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'indagine è ancora in corso. Per quanto riguarda il rapporto tra Stati Uniti e Israele, dopo il divieto americano, appunto, a Israele di lanciare attacchi contro l'Iran domenica scorsa, Trump ha affermato che Netanyahu non lo ha sfidato perché i missili erano già in viaggio quando ha parlato con il primo ministro israeliano. Così ha detto alla BBC. Sempre riferendosi al premier israeliano, Trump ha detto: se gli dico di fare qualcosa, lui lo fa. La telefonata con Trump, riporta ancora la BBC, è durata poco meno di un minuto. Passiamo all'aiuto europeo all'Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. In particolare l'Unione europea introdurrà una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo e nuove restrizioni sulla rivendita di navi metaniere alla Russia, ha detto ancora von der Leyen. Il meccanismo di adeguamento sarà sospeso fino a gennaio del prossimo anno per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sull'entrata della Russia. Non era stato progettato per far fronte a shock di mercato come quello causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ha poi precisato. Zelensky intanto ha affermato che l'Europa deve essere rappresentata nei futuri colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia, lo ha detto durante una conferenza stampa con il presidente estone Alar Karis a Tallinn. Per quanto riguarda il risico bancario, con la controfferta di Intesa San Paolo a MPS, il cardinale Zuppi ha affermato che le banche fanno il loro mestiere, che ci siano delle banche che si uniscono, che crescono, fa parte del gioco. A noi rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Lo ha detto a margine della presentazione delle linee guida della CEI in materia di investimenti etici e sostenibili. Il problema, ha detto il cardinale, è mettere al centro la persona e i cattolici dovrebbero dare il buon esempio, anche se tutti devono mettere al centro la persona. È tutto, a te la linea.
8: E allora noi adesso andiamo in Libano perché Michele Daviar in qualche modo ve l'ha già detto, è stata colpita la città di Tiro da parte dell'esercito israeliano, ci sarebbero almeno 9 persone morte e circa una trentina ferite. Nell'avviso di evacuazione emesso dalle forze armate israeliane per Tiro è stato compreso per la prima volta anche un quartiere cristiano della città che finora non era stato preso di mira. Ecco, la scorsa settimana l'IDF, che poi sarebbe l'esercito israeliano, aveva sostenuto che decine di miliziani di Hezbollah si nascondevano appunto nel quartiere cristiano di Tiro, avvertendoli che se avessero continuato a operare lì avrebbero preso, così dice l'esercito, provvedimenti necessari. Allora, una situazione in Libano che sta nuovamente mettendo in ginocchio centinaia di migliaia di persone. Allora, noi abbiamo in linea Davide Bonetti della ONG Celim nel sud del Libano. Bonetti, quali bombardamenti, questi bombardamenti stanno peggiorando la situazione degli sfollati? È così?
2: La situazione è gravissima. Gli sfollati stanno continuando a aumentare perché anche nonostante il cessate il fuoco di qualche giorno fa firmato, gli attacchi non hanno mai smesso nel sud, stanno radendo al suolo parecchi villaggi e stanno continuando a bombardare. Oltre, negli ultimi giorni ci sono stati ordini di evacuazione su tutto il sud, a sud del fiume Litani e del fiume Zarani anche, che è un ulteriore pezzo di terra che si trova poco più a sud di Saida, E in questi giorni stanno continuando ad arrivare ordini di evacuazione, in particolare oggi su tutta la città di Tiro. Quindi migliaia di persone che sono costrette a spostarsi, che cercano rifugio nei rifugi organizzati a livello governativo e delle mm-hmm. organizzazioni internazionali, ma gran parte delle persone si ritrovano in strada o a essere ospitati da familiari o da conoscenti o ad affittare chi può permetterselo, però resta un numero, parliamo di 1.200.000 sfollati perlomeno su una popolazione di 5 all'incirca, quindi parliamo di un quinto abbondante della popolazione che si ritrova senza casa, con nessuna prospettiva al momento di poter far ritorno alle proprie case.
8: Ecco, senta Bonetti, lei ha parlato di migliaia di persone che hanno lasciato le loro abitazioni, sicuramente non pochi dormiranno in strada.
2: Sì, già solo nella zona di Beirut troviamo tantissime tende, perché parecchie persone non trovano posto principalmente nei rifugi che sono le scuole pubbliche che sono state messe a disposizione dal governo. E a livello poi di associazioni della società civile, sia locali che straniere, si dà un contributo che può essere dai contributi alimentari agli hygiene kit, ai supporti, ma tendenzialmente non c'è la capacità di fornire spazio a sufficienza per tutti gli sfollati. Parliamo di più di 1 milione di persone, che quindi la situazione è drammatica e non c'è una risposta vera e propria anche a livello governativo. Noi non lavoriamo direttamente nell'ambito emergenza, noi supportiamo mm-hmm. più le persone che abbiamo conosciuto, le comunità e le municipalità del sud con cui abbiamo lavorato, però nell'ambito più ampio dell'emergenza ci sono i vari attori internazionali a partire dalle Nazioni Unite che stanno supportando, ma comunque la coperta è molto corta, non riesce a coprire tutti i bisogni.
8: Ecco, poi sicuramente la situazione sanitaria sarà pessima, adesso sta arrivando, o meglio è già arrivato il caldo, e c'è il rischio anche di possibili epidemie.
2: Quello che so è che sicuramente nel sud parecchie infrastrutture, soprattutto io le posso dire per i villaggi dove lavoriamo, sono state attaccate infrastrutture idriche e le infrastrutture elettriche, perché servono per pompare l'acqua. E quindi sì, la situazione è drammatica, perché Israele fa attacchi mirati proprio in questo senso, per rendere le aree del sud sempre più invivibili, oltre a vari attacchi dal fosforo bianco, quindi per non renderle più coltivabili, ma anche proprio la vita quotidiana è resa molto difficile dall'attacco a infrastrutture idriche, infrastrutture logistiche, quali possono essere i ponti, le strade e anche tutte le centrali elettriche. Quindi sì, la situazione è piuttosto drammatica. Questa è la situazione con la preoccupazione che non sembra stia andando a migliorare, col fatto che a livello internazionale l'attenzione è posta molto sul fatto che venga attaccato o meno Beirut, ma ci si dimentica spesso che la guerra sta continuando quotidianamente nel sud, dove sono presenti le truppe israeliane, sono proprio presenti nel territorio, quindi e ci si chiede se davvero torneranno al confine originale, alla famosa linea blu che era presidiata dai soldati dell'UNIFIL. Okay. E le prospettive non sono delle più ottimiste attualmente.
8: Allora, diciamo, c'è stata una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura del G7 per far fronte alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz sul settore agricolo. Quello che stanno salendo alle stelle sono i prezzi dei fertilizzanti. Ecco, il G7 ha messo pure in luce che è essenziale sviluppare strategie per coniugare interventi di risposta immediata con politiche strutturali. In sostanza è stata evidenziata l'importanza di, appunto, diversificare le fonti di approvvigionamento di materie prime, tra cui appunto anche fertilizzanti, e incentivare la produzione appunto di strumenti per fertilizzare in modo innovativo. Allora, questo è un tema a 360 gradi che in sostanza va a toccare tutte le imprese agricole, ma di una prospettiva particolare, di quella delle donne, ci parla Maria Francesca Serra, che è responsabile delle donne di Coldiretti.
3: Sicuramente c'è da rivedere l'importanza che ha l'agricoltura e quello che anche le donne svolgono all'interno di questo settore. Perché come ha ben detto lei, una situazione geopolitica particolare dove vediamo che la materia cibo significa libertà, bisognerebbe ricordare all'Europa quali sono le nostre radici, qual è la nostra identità e soprattutto tutelare l'agricoltura, che è quella che in questo momento rappresenta l'economia e comunque tutti gli spostamenti che ci sono anche a livello geopolitico. Ricordarsi che per un paese come ad esempio l'Italia è un fattore determinante, perché noi rispetto a tantissimi altri paesi non possiamo competere con la quantità, ma sicuramente sulla qualità, come i nostri prodotti, come viene riconosciuto al nostro Made in Italy, quindi parliamo di DOP Economy, DOP, IGT, IGT, quindi tutti i prodotti che raccontano un'Italia, ma soprattutto raccontano la qualità del nostro cibo, raccontano il nostro territorio, ma agricoltura non è semplicemente trasformare e produrre o vendita. Agricoltura oggi nel 2026 rappresenta cultura, identità, territorio, biodiversità, significa sostenibilità, significa benessere animale e soprattutto oggigiorno in Italia fare agricoltura significa anche salvaguardare tutti quei piccoli territori, le zone interne, le aree rurali.
8: Ecco appunto, diciamo appunto, lei lo ha detto, le zone interne che sono fondamentali per l'Italia. Però mi tolgo una curiosità, come fa una donna a riuscire a magari conciliare il lavoro appunto in agricoltura, in un'azienda e magari anche la sua presenza in famiglia? Non è facile, è una questione che riguarda un po' tutte le donne che hanno un'attività, ma forse in agricoltura è ancora più difficile.
3: Assolutamente, e non riguarda solo me, ma riguarda circa 200.000 donne che rappresentano all'incirca il 28% del nostro settore, quindi delle aziende agricole, donne come me che chiedono all'Europa di poter fare azienda, ma soprattutto di non dover scegliere tra la vita professionale e la vita familiare, perché oggigiorno per noi donne è molto complicato, è complicato perché abbiamo bisogno di avere accesso al credito, accesso alla terra, ma soprattutto una tutela anche dal punto di vista della maternità. Un vulnus molto sentito da tutte noi, perché in questo momento non abbiamo la possibilità di poter condurre le nostre aziende, di guidarle, perché purtroppo non ci sono in questo momento delle politiche che ci aiutino in questo. Ricordiamo sempre che alla donna non solamente grava il lavoro in azienda, ma c'è poi una questione della prima famiglia, quella di origine e soprattutto quella che si vuole formare. Quindi una questione che a noi preme assolutamente risolvere, perché è quello che in questo momento frena tante donne nel voler magari intraprendere una vita rurale, quindi magari fare come me, recuperare l'azienda di famiglia oppure portare avanti i loro sogni. Molte donne con cui parlo in tutta Italia mi dicono: ma come faccio io, i bambini piccoli? Quindi andare incontro alle donne significa non solamente dargli la possibilità di fare azienda, ma soprattutto di dargli dei servizi, anche quelli minimi che possono essere un aiuto durante la maternità, che possa in qualche modo compensare magari nell'assunzione di un operaio o di un collaboratore che possa sostituirle, perché ricordiamocelo, un'azienda non chiude mai, è aperta 365 giorni l'anno, non esistono momenti di stop e non esistono neanche durante la maternità, quindi è una materia viva e come tale deve essere regolamentata.
8: E ora vi lascio con 3 minuti con un brano di Mario Biondi, Cielo Stellato, poi parleremo di tessile.

respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, dovete sapere, cari amici, che il mercato tessile globale ha un valore stimato di circa 798 miliardi di dollari, mentre su scala più ampia, se consideriamo tutta l'intera filiera globale del tessile, il valore arriva a quasi 2 trilioni di dollari. Però è un settore molto sensibile, perché lo sfruttamento di intere fasce di popolazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è in crescita. E in Italia il settore sente sempre più spesso la concorrenza estera. Dunque, la cosiddetta transizione giusta, just transition, quella che tiene insieme la tutela ambientale, il rispetto ai diritti dei lavoratori e l'occupazione di qualità, è ormai davvero un'urgenza per il settore del tessile e della moda. Allora, verso questo obiettivo mira il rapporto Fabbriche Verdi, Lavoro Grigio, percorsi nell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh tra certificazione ambientale e transizione giusta. Un rapporto realizzato da FAIR per la campagna Abiti Puliti, la sezione italiana della Clean Cloth Campaign, ovvero la rete globale di oltre 200 organizzazioni che proprio operano in più di 45 paesi per monitorare i casi di violazioni dei diritti umani negli stati che appunto operano nel settore del tessile. Negli ultimi anni il Bangladesh è stato portato ad esempio come caso di successo. Probabilmente tutti noi abbiamo un capo d'abbigliamento realizzato in Bangladesh. Gli incidenti però si ripetono con una frequenza davvero impressionante. Oggi il Bangladesh però può contare su ben 248 fabbriche verdi certificate LED. Allora, Deborah Lucchetti è coordinatrice della campagna Abiti Puliti e in qualche modo fa un quadro di questo paese all'avanguardia davvero nel tessile.
2: LED vuol dire che sono fabbriche certificate perché hanno delle ottime prestazioni, o dovrebbero avere delle ottime prestazioni ecologiche degli edifici, efficienza energetica, gestione delle risorse, qualità dell'ambiente interno, eccetera. Ebbene, abbiamo scelto 8 fabbriche pluricertificate, abbiamo intervistato 132 lavoratrici, quasi tutte donne e giovani, e abbiamo trovato da una parte certamente alcuni miglioramenti importanti dal punto di vista ambientale, quindi architetture di edifici migliori, ambienti interni ed esterni migliori, in alcuni casi anche alberi, piante, più piacevole la vista, più puliti, eccetera. Ci sono stati anche dei lievi miglioramenti riscontrati, per esempio i salari un pochino più alti, ma più alti del salario minimo legale, che è un salario da fame, quindi in realtà rimangono del tutto insufficienti. Naturalmente ci sono anche alcune politiche di genere più diciamo così avanzate, però persistono molti problemi, molti punti critici, che sono fondamentalmente le condizioni generali di lavoro, la violenza di genere che ahimè persiste in praticamente tutte le fabbriche che abbiamo intervistato, 7 su 8 in maniera significativa. E soprattutto il punto dolente è che in nessuna delle fabbriche esiste il sindacato, quindi i lavoratori non partecipano di questo cambiamento, di questa transizione verde, diciamo, e oltretutto anche i premi di salute e sicurezza non sono affrontati in maniera adeguata, perché in molti casi, ad esempio, anche per i fenomeni critici, estremi, climatici, come sappiamo il Bangladesh è uno degli hotspot mondiali da questo punto di vista, in realtà i sistemi per esempio di ventilazione e raffreddamento in molti casi non funzionavano in maniera adeguata. Quindi in sintesi, sì, cambiamenti, alcuni cambiamenti però un po' cosmetici che non vanno a intaccare le questioni di fondo, quindi la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici fondamentalmente e la questione salariale, che rimane una questione molto molto dolente.
1: Lucchetti, lei ha detto la questione salariale che rimane molto molto dolente, ma quante aziende italiane ci sono che poi fanno in qualche modo affidamento su questi costi del lavoro, diciamo, ridotti a zero?
2: Sicuramente tante, nel senso che sappiamo che il Bangladesh, secondo esportatore verso l'Europa di fast fashion, di prodotti di abbigliamento di pronto moda, è uno dei gangli fondamentali delle catene di fornitura globali, che serve tutte le grandi imprese multinazionali del mondo, e quindi serve anche quelle italiane. Se noi andiamo al supermercato, chiunque di noi vada a un negozio di abbigliamento e compri qualcosa da vestire, e sicuramente incapperà in un prodotto made in Bangladesh. Quindi sono tantissimi i marchi e le aziende anche italiane che utilizzano il Bangladesh come paese di fornitura, come fabbrica, diciamo, di fornitura di produzione per i prodotti che poi vengono appunto commercializzati in Italia e anche in Europa.
1: Ecco, laddove però si dovesse far ricorso a degli organismi sovranazionali, penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità o quello del Commercio, in qualche modo si potrebbero queste situazioni correggere, secondo voi?
2: Ma io credo che queste situazioni sono dovute a dei difetti strutturali, come funzionano queste catene di fornitura, lunghissime, articolate, parcellizzate, opache, piene di appalti, di subappalti utilizzati in maniera impropria, abusiva, che generano un abuso di potere, quindi forti asimmetrie tra i marchi committenti e poi le aziende che forniscono questi marchi, che a loro volta poi si rivalgono sui lavoratori e sulle lavoratrici. Queste storture avvengono a livello internazionale e avvengono a livello anche nazionale, come sappiamo dalle recenti cronache giudiziarie che ci ha portato a verificare ad esempio le gravi fatti, no, di caporalato, di sfruttamento del lavoro gravissimo nelle filiere del lusso, mi riferisco ovviamente alle indagini della Procura di Milano. Quindi sicuramente la liberalizzazione dei mercati, che fa viaggiare liberamente merci e capitali e invece impedisce alle persone di poter godere dei propri diritti, sia che lavori in una fabbrica sperduta magari nelle periferie del mondo, sia che quando arrivano in Italia magari da immigrati perché non vengono regolarizzati e vengono quindi mantenuti in uno stato di bisogno e in condizioni di clandestinità, cioè quindi in uno stato assolutamente funzionale allo sfruttamento endemico di cui stiamo parlando, ecco, sicuramente questi sono i processi che vanno intaccati, quindi vanno riformate le regole commerciali a livello internazionale, vanno riformate le leggi sul lavoro e vanno riformate le leggi naturalmente sull'immigrazione, che sono le principali cause appunto della tenuta, del mantenimento in stato di subalternità e di ricattabilità di migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici, e in Italia abbiamo tantissimi, come infatti recentissimi drammatici anche ulteriormente testimoniano, che sono sottoposti a vessazioni, a sfruttamento, a caporalato nel tessile e, come sappiamo, anche in molti altri settori.
0: Come possono restare qui? Non c'è nessuna scuola nelle vicinanze. Devono andare a scuola per studiare. Se non studiano, resteranno senza istruzione come me.
1: Allora, questo è l'audio di un documentario che si chiama Hard Dressed, un documentario realizzato appunto per valorizzare le produzioni tessili locali in alcuni paesi in via di sviluppo, in Asia e in America Latina, e vengono appunto raccontate come appunto una serie di famiglie, singole imprenditrici cercano di far conoscere i loro prodotti e si mettono in contatto anche con esponenti della moda occidentale. Ne parliamo perché l'industria della moda si posiziona al secondo posto dopo l'agricoltura tra le attività che consumano più acqua dolce al mondo, con 93 miliardi di metri cubi impiegati ogni anno solo per la coltivazione e la produzione delle fibre. Una sola camicia di cotone, pensate, costa 2700 litri di acqua dolce. Non solo, il settore è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di CO2. Allora, questi sono numeri che richiedono di ripensare totalmente un settore che comunque genera oltre il 2% del PIL mondiale. Allora, dunque, bisogna invertire la rotta, agire su più fronti, ma soprattutto bisogna sensibilizzare i consumatori. E proprio su questo si focalizza appunto il documentario Hard Dressed. Il documentario è stato diretto da Sofì Chiarello e Giulia Amati e coprodotto da Alexandra Cinematografica e Latte Plus Production in collaborazione con Rai Documentari. Francesco De Blasi è il produttore di questo documentario. A che cosa gli abbiamo chiesto? Che cosa ha spinto appunto Alexandra Cinematografica a imbarcarsi in questo progetto?
3: Ci ha spinto leggere e studiare quello che è il progetto Fashion for Ecofragile Systems della FAO. Quando abbiamo incontrato quel progetto ci siamo resi conto che le storie che delle persone che partecipavano a questo progetto erano storie profondamente emozionanti, intense, forti, dure, ma spesso con grandi contrasti, ma con una grandissima forza interiore, tanto da far nascere poi la creatività che alimenta le produzioni e le creazioni di queste artigiane lontane per il mondo.
4: Ecco, che cosa le è rimasto impresso di più di queste storie? Qual è il filo conduttore secondo lei?
3: che sono storie tutte lontanissime da noi, migliaia e migliaia di chilometri, in paesi sperduti, in montagne di paesi così lontani come Bhutan, Kirghizistan, Guatemala e Perù, eppure sembrano tutte storie così vicine a casa nostra, no? Per esempio il grandissimo conflitto delle mamme che devono mandare le figlie a studiare a scuola lontano da casa e che vivono questa terribile situazione in cui sì, sono felice che le bambine vadano a studiare fuori, però sono anche rimaste sole a casa e quindi soffrono tanto della mancanza dei figli. Quindi c'è tradizione, c'è anche rapporto casalingo, amore tra generazioni differenti, e questa ricchezza di sentimenti, di valori, è quella che noi vorremmo riuscire a comunicare tramite le immagini. Ecco, è incredibile che poi questo problema sia un problema che abbiamo anche in Italia, perché tante famiglie si impegnano per mandare figli a studiare a Londra, negli Stati Uniti, fuori dal mondo, eccetera, e poi se ci pensate qualche anno più tardi in realtà sentono la mancanza dei figli che sono fuori e difficilmente tornano.
5: Senta, è un progetto anche in qualche modo per contrastare la cosiddetta fast fashion, cioè magari la moda che magari indossiamo magari per una stagione e poi decidiamo di buttare e magari non ci rendiamo conto anche poi di quanto sforzo c'è dietro quel prodotto.
3: Sì, perché è un progetto che fa vedere da dove arrivano i filati, da dove arriva la materia prima, come viene lavorata, come viene toccata da questi artigiani, come viene colorata, impiegata. E questi prodotti, quando uno può conoscere come vengono fatti, come nascono, sono estremamente preziosi, hanno dentro migliaia di anni di tradizione di paesi, di artigiani che tramandano di padre in figlio, e tutto questo crea grande valore. Probabilmente la consapevolezza di quando si va a comprare un capo di abbigliamento che quel prodotto abbia dietro tutta questa tradizione, questo valore, questa forza, potrebbe cambiare a tutti noi consumatori le nostre scelte al momento dell'acquisto.
5: Ecco, allora un modo anche per in qualche modo dare valore alle economie locali. Senta, però, per chiudere, quali sono state le difficoltà che avete avuto? Perché voi avete girato quattro paesi, quattro culture completamente differenti e due continenti. Quanto è stato difficile?
3: Beh, certamente bisogna fare i conti con paesi che sono molto lontani, quindi non soltanto con gli spostamenti, ma anche con i permessi, con la logistica, con le storie che raccontano anche i documentari, cioè di carte bollate, firme, timbri e cose che sembrano lontane nel passato, perché oggi tutti parlano di digitale, ma in realtà sono così vicine, perché sono quelle cose che un po' legano la libertà delle persone. Ecco, quindi difficoltà operative senza altro, però ecco, anche le registe, una volta che sono riuscite a volare in alto grazie ai temi profondi che hanno affrontato, hanno sopportato con grande coraggio le difficoltà di non avere un albergo comodo a destinazione, di affrontare con delle jeep dei percorsi dove spesso poi siamo dovuti ricorrere a mezzi di fortuna per superare delle frane o altre difficoltà. Ecco, tutto questo però nel nome di un progetto che ha una dimensione, una speranza profonda, diventa superabile.

0: 100.000 occupati e generano oltre 50 miliardi di euro di valore economico. Parlare di Prato però non è solo parlare di un distretto industriale, ma del futuro del lavoro e della coesione sociale dell'intera Toscana. Tutto questo però se le cose si fanno in modo legale, così ci ha detto Matteo Biffoni, sindaco di Prato.
1: Diciamo la situazione è complessa perché c'è un tema di evasione ed elusione fiscale all'interno del mondo del distretto, il che poi comporta a valle anche la presenza di lavoro irregolare, a nero, di assunzioni di clandestini, che è molto significativa ed è ben presente alle istituzioni tutte, fatemi dire in questo modo. In questo momento c'è un lavoro importante da parte della Procura della Repubblica di Prato, già iniziata, devo dire, nel 2018, con il primo protocollo d'intesa tra il Comune e la Procura della Repubblica per l'utilizzo in maniera massiccia della legge sul caporalato che era stata licenziata dal Parlamento l'anno prima, con la presa in carico, la tutela e il permesso di soggiorno per i cittadini che denunciavano la situazione di sfruttamento. Adesso la Procura sta facendo un lavoro altrettanto importante, c'è un percorso di emersione. Però insomma la normativa non è semplice, perché il testo unico sull'immigrazione, la cosiddetta legge Bossi-Fini, è una legge antica. Gli strumenti operativi dal punto di vista legislativo non sono sempre sufficientemente efficaci, insomma un lavoro c'è, è in corso, è in atto, ma probabilmente servirebbero strumenti ma anche risorse molto maggiori per controbattere a questo fenomeno così diffuso.
0: Ecco Biffoni, lei lo ha detto, servirebbero strumenti più ampi per combattere contro questo malcostume. È solo un problema però di numero di ispettori del lavoro, oppure serve una vera formazione nei confronti degli imprenditori? Perché in Italia si continua a giocare molto troppo sul costo del lavoro, anche nel tessile.
1: Entrambi. Fatemi dire entrambi, perché la parte repressiva non riuscirà mai a estinguere il fenomeno. Non possiamo chiedere l'assunzione di 3 milioni di ispettori del lavoro, non è questo il punto. La parte repressiva deve essere, come dire, inequivocabile, fatemi dire così, drastica per chi decide di stare fuori dalle regole. Poi è chiaro che ci deve essere anche una parte formativa, una parte, fatemi dire così, culturale rispetto agli imprenditori del tessile, ma non solo, penso gli esempi diffusi, purtroppo esempi in agricoltura, in edilizia, nella logistica, nella ristorazione, di utilizzo di forme improprie di assunzioni, se non addirittura di situazioni di sfruttamento, credo sia sotto gli occhi di tutti. Allora certo che ci devono essere entrambi le vicende per poter tenere sotto controllo un fenomeno così complesso. Le norme ci sono, la legge sul caporalato può essere rivista, sistemata, perfezionata, ma insomma c'è ed è importante. Adesso bisogna mettere in campo sia strumenti repressivi efficaci, rapidi e ineludibili, fatemi dire così, ma nello stesso tempo anche fare un percorso di formazione e di conoscenza di quelle che sono le regole da parte degli imprenditori. Più con più, fatemi dire un altro aspetto, poi c'è un tema anche di assunzione di responsabilità di tutti noi. Io lo capisco che noi si tende tutti a risparmiare, ma se tu un pacco di pomodori o una maglia, un paio di pantaloni, li paghi oggettivamente un prezzo che è fuori mercato, una domanda bisogna farcela: su chi vengono scaricati i costi, su chi vengono scaricati quei margini di guadagno che pur l'imprenditore ha, sulle persone che ci lavorano. E quindi diciamo il tema forse si allarga molto, però insomma mette insieme tante cose. Ovviamente parte dalla repressione e dalla sanzione, vorrei dire dura, da parte di chi sfrutta gli esseri umani, ma nello stesso tempo poi è un lavoro anche più ampio.
0: Allora c'è tutto il tema poi del riutilizzo, del riuso degli abiti. Pensate, in Italia si raccolgono circa 160.000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a 500 milioni di vestiti. Questo flusso di raccolta differenziata rispetto agli altri che vengono analizzati da anni è differente in quanto risulta basato principalmente sul riuso piuttosto che sul riciclo. In sostanza gli abiti si riusano invece che vengono riciclati che per fare altri prodotti. Questo causa questo per la estrema eterogeneità dei prodotti, cioè i prodotti sono fatti spesso tessili che noi abbiamo addosso, fatti di più materiali. quantitativi intercettati annualmente, poco meno del

0: 50% viene avviato a riuso su mercati globali dell'usato. Il riciclo per produrre nuova fibra è molto limitato, mentre il riciclo non quantitativo rappresenta circa il 40% del totale. E allora noi ad Andrea Fluttero di Unirau, che è il consorzio appunto del riciclo degli abiti usati, abbiamo detto: c'è troppo riuso e poco riciclo?
1: Beh, direi che i due aggettivi, troppo e poco, sono discutibili, nel senso che esiste una regola che si chiama gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che mette al primo posto la riduzione dei rifiuti, al secondo il riuso, al terzo il riciclo, al quarto il recupero energetico e all'ultimo lo smaltimento. Il fatto che il riuso venga prima del riciclo indica che è una buona cosa, quindi direi che non è opportuno parlare di troppo riuso. Si può dire che non c'è una sufficiente capacità di riciclo, cioè quello che non è riusabile è difficilmente riciclabile. Quindi concordo sulla seconda parte dell'affermazione. Bisogna lavorare per aumentare la capacità di riciclo.
0: Che però, ecco appunto, allora come allora migliorare la performance di raccolta?
1: Allora, il problema in questa fase non è aumentare la raccolta, può sembrare paradossale, ma non avendo risolto il problema del riciclo, aumentare la raccolta sarebbe sbagliato, perché aumenterebbe la quantità di raccolta che poi, non riuscendo né a riusarla né a riciclarla, si tratterebbe di distruggerla recuperando energia oppure smaltendola in discarica. Il consiglio che diamo da questo settore è: prima di spingere per aumentare i quantitativi, occorre trovare le soluzioni per riciclare quello che non è riusabile.
0: C'è una certa tendenza ad esportare tutta una serie di prodotti che poi devono essere rilavorati. Questo che cosa comporta secondo lei?
1: Guardi, ci sono diversi tipi di esportazione. C'è un'esportazione perché ci sono impianti di selezione che lavorano fuori dall'Europa e quindi l'esportazione avviene perché queste imprese comprano raccolte europee, le selezionano e fanno le attività che fanno anche i selezionatori europei, quindi avviano al riuso o riciclano in modo abbastanza però limitato, perché questo anche in Europa è così, quello che non è riusabile. Questa è un'esportazione, se vogliamo, normale. Vi è un'esportazione di prodotti usati, che però non sono più rifiuti, quindi non stiamo nel settore rifiuti, stiamo nell'esportazione di usato. Può esserci un'esportazione di rifiuti già selezionati, quindi dove si è trattenuto in Europa la parte riusabile e si esportano gli scarti per smaltirli a costi più bassi o anche, diciamo, inquinando altre parti del mondo. Questa è una pratica da contrastare, però bisogna distinguere le tre pratiche: esportare dell'usato che non è più rifiuto molto bene, esportare delle raccolte perché ci sono impianti che lavorano fuori dall'Europa e in quel modo generano anche lavoro e occupazione. Un caso tipico è la Tunisia, dove ci sono migliaia di posti di lavoro in aziende che fanno la selezione e poi vendono l'usato sui loro mercati. È un'altra pratica, direi, comprensibile e condivisibile, perché è un modo per ricavare del riusabile e creare posti di lavoro. Una pratica da contrastare invece è l'esportazione di scarti, cercando di smaltirli sotto costo in altre parti del mondo.
0: E allora, cari amici, vi lascio con questa canzone. Un caro saluto da me, Alessandro Gorasci, ma anche da Damiano Caprio in regia.

0: tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e in volo mi hai salvata.
1: Minchia,

0: pesante.
1: Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: attento che si muore.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no.

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante,

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a voi tutti. Cercare di illustrare la figura del profeta Elia in un incontro, come facciamo questa sera, non solo è un'operazione difficile, ma per molti aspetti, devo dire, è un'operazione che mi rincresce di fare, perché sono ben consapevole della grandezza di questo profeta, dell'importanza all'interno della rivelazione biblica e del suo significato, non solo nel Nuovo Testamento, ma addirittura nella vita della Chiesa. Devo anche dire che sono consapevole che in Occidente, purtroppo, questa figura del profeta Elia nel secondo millennio è stata eclissata, dimenticata, mentre nel primo millennio, quando ancora c'era comunione con la Chiesa d'Oriente, Elia era uno dei santi più popolari. Chiunque di voi ha frequentato paesi con cultura ortodossa sa che su ogni collina, su ogni montagna c'è una chiesa, un santuario, un'edicola dedicata a Sant'Elia. Anche nell'Italia, che ha avuto un'influenza bizantina,